0: facciamo senza soldi. È per un milione di euro, pensa. Ma se infatti, non lo facciamo.
1: Programma bellissimo! Programma garantito e ovviamente gratuito, incredibile.

0: appuntamento della settimana di Rocky nella Sagra, in sostituzione ovviamente di Muva nella casa che è in ferie, che torna settimana prossima. Ma ormai questa cosa qui l'abbiamo già detta un sacco di volte. Cambiano gli speaker, però non cambiano l'orario del palinsesto, perché anche oggi vi farò compagnia dalle ore 15 alle ore 17. Siamo carichissimi. Però volevo partire parlandovi di questa cosa qui, perché domenica pomeriggio, questa domenica che è appena passata, dopo aver passato un meraviglioso compleanno con alcuni dei miei amici in una trattoria qui vicino, ci siamo ritrovati a giocare a calcio su un prato lì vicino, no? E a un certo punto ho pensato: Madonna, da quanto tempo non toccavo un pallone! Si vedeva perché ero scordinatissimo. Però, detto ciò, eppure dentro di me quella sensazione era un po' rimasta la stessa, cioè, anche perché ho praticato calcio per tantissimi anni, e riflettendoci mi sono anche reso conto di quanto questo sport sia sempre stato, diciamo, una delle mie passioni, che mi ha sempre affascinato. Poi, se avessi avuto anche la possibilità di poter continuare, l'avrei fatto volentieri. Poi con gli anni i tempi cambiano, il lavoro, le mansioni, l'amicizia, quindi diciamo che alcune passioni vanno perse nel tempo. Però avendo giocatoci un pochettino con i miei amici, mi sono ricordato del fatto che questa qui era veramente una delle grandi passioni che mi sono sempre portato dietro. E allora volevo chiedervi, partendo subito, sono le 15:05 e il topic di questa prima mezz'ora è: qual è la passione che vi portate dietro da una vita? 393-7366-240 e noi cominciamo subito con un nuovo disco molto figo, e sto parlando del disco tratto dall'album Confession 2, Madonna.
1: Attenzione,

questo nuovo appuntamento del martedì di Rock nella Sagra e stiamo parlando un pochettino di passione, quelle che mantenete un po' nel tempo, perché poi sappiamo benissimo che la vita cambia, cambiano i gusti, le amicizie, l'abitudine e spesso anche appunto il tempo per dedicarci alle nostre passioni. Però ce ne sono alcune che non ci abbandonano mai, quelle che rimangono pronte, diciamo, a riaccendersi appena ne abbiamo l'occasione. 393-7366-240, per esempio, c'è lui che dice: le mie due passioni sono queste, una per la Ducati Monster e una per Opel Tigra, tutto naturalmente personalizzato. Beh, ci mancherebbe, quando sei un fanatico, un fan di questi aggeggi qui, di queste moto macchine, tendi sempre a fare anche comunque delle piccole modifiche tra colori e il motore e la cilindrata, quindi sì, scatena veramente il panico. Poi per esempio abbiamo: io mi porto dietro da una vita la passione per Warhammer 40.000 e per le Ducati. Jacopo da Bologna, un po' le stesse passioni comunque. Poi abbiamo per esempio lui, cioè che non poteva ovviamente mancare, visto che questo programma ormai si parla sempre di sesso, dice: la patata, Rocky. Beh certo, penso che sia una delle passioni che ci porteremo avanti però per tutta la vita. Quindi 393-7366-240, quali sono quelle passioni che non vi siete dimenticati? Ditecelo.

0: cosa, non avete mai smesso di leggere fumetti, o magari ancora meglio fate sport, chi lo sa, stiamo parlando appunto di passioni che vi portate dietro da una vita. E per esempio c'è lui che ci dice:
1: io ho fatto da quando avevo 18 anni fino ai 23, sì, 5 anni di atletica, salto in lungo a livello semiprofessionistico, diciamo, mm-hmm, perché gareggiavo con i professionisti ma non ero in un gruppo sportivo.
0: Ok.
1: E ho dovuto abbandonare per colpa del lavoro, certo, perché a un certo punto l'atletica oggi si allena tutti i giorni e si hanno dei risultati, soprattutto, oppure quando non si riesce più a stare a quel livello si deve lasciare.
0: Esatto.
1: È una cosa che mi porto avanti da sempre, insomma, un rimpianto, diciamo, ecco, non essere riuscito a sfondare e salto in lungo. E sono tornato a giocare a calcio.
0: Vabbè, ci sta, riscopri comunque anche un'altra passione. Poi diciamo che sono quegli sport che o sfondi, quindi dedichi tutta la tua vita a quel tipo di sport lì e magari arrivare anche a un obiettivo, quello di essere pagato e diventare professionista, se no entrano anche in gioco il fatto della casa, del lavoro e magari una famiglia, quindi diventerebbe molto molto impegnativo. Per esempio, buongiorno a tutti, da Ivan. Da ben 38 anni porto la mia passione sempre dentro nel mio cuore, fare foto, video, e con il mio socio Emilio siamo riusciti anche a fare due film, logicamente film indipendenti, molto molto figo. Poi per esempio abbiamo: mi è scesa una lacrima, mi è sembrata la mia storia, ho giocato a calcio per 21 anni, poi la nascita del mio primo figlio, la casa da costruire, il tempo era poco per combinare il tutto, ho mollato ogni tanto una scalcettata con i miei amici, ho rimesso un paio di scarpe da calcetto, quindi ci vado a giocare molto volentieri. Poi a proposito di calcio, ragazzuoli miei, domenica ero con il grande caro Joe, grande Joe, e sapete quanti tunnel gli ho fatto? Ma porca miseria, diciamo che vabbè, stava sempre a gamba aperta, non so se fosse un problema, e vabbè, poi diciamo anche che comunque la vista non è proprio uno dei suoi pregi, eh.

0: cresce, arrivano, tornano, soprattutto magari quando ti metti a fare un'attività che facevi da bambino. Per esempio.
1: Ehi, Rocky, Joe non è tanto bravo a giocare a calcio, ma potrebbe fare l'arbitro.
0: Vabbè,
1: fischia sempre su ogni canzone.
0: È vero, però diciamo che lui si porta dietro una passione da tantissimo tempo, che è quella per la radio, anche perché sappiamo benissimo che è veramente un professionista, proprio bravo a fare la radio. Quindi in questa cosa qui, secondo me, oltre a non batterla nessuno, però penso che questa passione che ha lui per questo lavoro qui non lo batta veramente nessuno. Poi abbiamo...
2: Io Ciao. Per 10 anni ho fatto calcio, ho dovuto abbandonare per problemi alle gambe lavorativi, e da quasi 6 anni ho deciso di avere una cavalla ed entrare a fare equitazione.
0: Vabbè, ci sta, cambiano anche le passioni durante gli anni. Quindi io vi lancio sempre 393-7366-1240. Quali sono quelle passioni che vi vengono in mente anche adesso crescendo? Ditecelo, messaggio scritto oppure messaggio vocale.

0: Ciao Rocky.
1: Ciao.
0: Come va? Tutto bene?
1: Sì.
0: Allora, io da quando sono nata ho le corna. Preciso che sono ariete e fino adesso a 31 anni colleziono le corna. Non so, sarà destino rimanere zitella con 50 gatti?
1: Ma secondo
0: Ciao,
1: me
0: un bacione.
1: È il momento anche di cambiare un po' passione. Poi vabbè, se vuoi mandarci anche qualche foto delle tue corna, volentieri, 393-7366-240.
2: Rocky nella sagra.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Peter Pan, forever Pan, forever.

Siamo ufficialmente la seconda mezz'ora qui di Rock nella Sagra su Radio Peter Pan. Con questo caldo, altro che cenere di lazzo, noi ormai siamo ad un passo dal diventare effettivamente polvere. Però forse una soluzione c'è sempre, c'è il mare. Avete presente quando guardate le onde per qualche minuto il cervello smette di pensare, smette di correre, di andare in panico? Sì, non è magia, anche perché non abbiamo budget per pagare qualcuno che ci faccia dei trucchi di magia. Si chiama Blue Mind Theory, ovvero la teoria ideata dal biologo marino Wallace J. Nichols, che spiega praticamente come stare vicino all'acqua possa aiutarci a rilassarci, a sentirci meglio, soprattutto magari quando lo passiamo quei momenti lì insieme a una persona che vogliamo bene, che sia un nostro migliore amico, un nostro familiare o addirittura anche il nostro cane. Quindi il suono delle onde, il movimento dell'acqua fanno sì che il cervello emetta tipo un effetto della serie modalità silenziosa di relax, e sicuramente non riusciremo a raffreddarci, anzi ci stiamo per scaldare ancora un po' di più, perché adesso ci sono i due celebri progetti della scena della musica elettronica britannica che hanno unito le forze nel brano Free Your Mind, e sto parlando del duo musicale Prospa e del grandissimo conduttore Clooney. Radio Peter Pan.

0: The Noise of Trumpets dal 2013 qui su Radio Peter Pan. Abbiamo parlato di questa Blue Mind Theory, ideata dal biologo marino Wallace, che spiega praticamente in poche parole com'è stare vicino all'acqua possa aiutarci a rilassarci e stare effettivamente molto meglio, soprattutto magari se la passi con la persona che ti piace, quella persona che magari ci stai fidanzato. Quindi che fai? Di fronte al mare non le dai un bacio in bocca? Sì, un pochettino sì. Alcuni ricercatori, pensate, si sono messi a osservare le coppie che si baciano in luoghi pubblici, hanno notato una cosa molto molto curiosa, cioè la maggior parte delle persone inclina la testa verso destra quando bacia qualcun altro. Succede, ci avete mai fatto caso? In realtà non è un caso, nel senso non è che non è una coincidenza romantica, ecco, mettiamola così. C'entra la lateralizzazione, c'è scritto, cioè quella tendenza che abbiamo a preferire una mano rispetto all'altra. Poi ragazzi, ovviamente c'è chi non ha preferenze, a chi piace utilizzare sia la destra che la sinistra, però non mi va di entrare proprio nel dettaglio su questa cosa qui. La parte più interessante però è che, ovviamente lo sappiamo benissimo, è che la persona che parte a baciare che decide in realtà l'inclinazione se verso destra o verso sinistra, quindi poi di conseguenza la persona che ha subito questo bacio si deve anche un attimino adattare. Poi dipende anche dal tipo di bacio che dai, perché poi se le dai un bacio in guancia è normale che non si sposti, se le dai invece un bel limone, allora in questo caso sì.
1: Noise, video, foto,

0: vabbè, abbiamo capito, Harry Styles, che sei fortissimo, però anche un po' meno, cavolo, stai un po' esagerando. Cazzarola, è diventato il primo artista a fare 12 concerti a Wembley Stadium durante lo stesso tour, il Together Together. Tra l'altro sono avvenute delle scene veramente epiche, molto delicate. Tra l'altro, durante il suo ultimo concerto ha espresso praticamente sul palco ringraziando i One Direction, dicendo che grazie a loro sono arrivato a raggiungere il mio obiettivo più grande nella vita, quindi essere famoso, aver fatto anche della bella musica. Poi è salita anche sua sorella Gemma Styles sul palco e gli ha fatto anche un discorso molto emozionante. Ha ricordato quando lo accompagnò ancora tantissimo tempo fa al provino di X Factor, ha detto di essere veramente orgogliosa di lui. Quindi diciamo ha fatto un grande successo, però ha raggiunto sì un traguardo enorme, ma invece di celebrare solo se stesso ha voluto anche ricordare un po' le persone che lo hanno accompagnato, quindi la famiglia, gli One Direction e anche il suo stesso passato. Però adesso non è arrivato il momento di pensare al passato, siamo nel presente ed è arrivato il momento di il More Music in the Mix di Sister Gloria.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Sister Gloria.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Avete capito che bomba? Questi erano i suoni selezionati dalla nostra cara amica DJ Sister Gloria all'interno del More Music in the Mix, e vi ricordo che tornerà domani sempre alla solita ora, ma soprattutto qui su Radio Peter Pan. Piccola pubblicità e torniamo tra pochissimo.
0: Davvero molto bene.

0: nella sagra e ogni tanto torna anche lei, Rihanna, con Shut Up and Drive dal 2007 qui su Radio Peter Pan. Ogni tanto però non torna solamente tra i palinsesti di questa magnifica radio, ma torna anche un po' a sorpresa, così. Lei dice, beh, oh, stasera c'ho voglia di esibirmi. È successo proprio sul palco assieme a Jay-Z allo Yankee Stadium, che dopo praticamente 2 anni di stop, dopo tanti anni comunque di stop, è tornata lì sul palco a sorpresa e ha eseguito il suo successo Bitch Better Have My Money, un disco del 2015, e appunto si è esibita così a sorpresa. Poi c'erano comunque anche diversi artisti come Pharrell Williams, Beyoncé, quindi si è trasformato veramente in un casino. Poi alla fine dell'esibizione poi ha detto: mi mancava tutto questo, aggiungendo: vi voglio bene, facendo capire quanto le fossero mancate le esibizioni dal vivo. È stato molto figo, un po' meno bello però i problemi che sono successi al di fuori dello stadio, perché poi hanno riferito che appunto il concerto è iniziato praticamente con 3 ore di ritardo. Meglio così, anche perché un concerto del genere va vissuto in maniera molto molto figa. E a proposito di cose fighe, sta arrivando un nuovo disco molto figo delle 16:08 e ce lo ascoltiamo proprio adesso.
1: Attenzione!

Folklore degli Offenbach and Star Sailors. Il remake per questo brano è nato nel 2003 da parte degli Star Sailors, poi gli Offenbach l'hanno ripreso e l'hanno remixato così. Quindi diciamo che è un brano che unisce un po' di rock britannico con sonorità dance ed elettroniche. Poi, allora, visto che in questo viaggio musicale passiamo dalla Francia al Regno Unito, aggiungiamo anche un pizzico di Norvegia, perché sta esplodendo veramente un meme sui social. Sto parlando di Haaland, il bomber del Manchester City, che ormai è diventata veramente una macchina da viralità. Cioè, pensate che a inizio giugno di quest'anno qui, del 2026, durante il weekend del Gran Premio di Monaco, Tom Haaland gli inviò un messaggio privato per invitarlo a cena. Tom Haaland, il celebre attore famosissimo, conosciuto come Spider-Man, e ha inviato una richiesta per andare fuori a cena ad Haaland, e lui ha detto la risposta, gli fa no, non gli ha risposto, e Haaland ignorò il messaggio perché pensava fosse tipo inviato da uno sconosciuto. Solo più tardi, però, raccontando l'episodio in un programma norvegese, e lui ammise di non aver riconosciuto Tom Haaland. Diceva: "Bah, io guarda, non guardo tanti film, quindi non conosco Tom Haaland". Poi, come se non bastasse, è diventato veramente un meme, soprattutto negli ultimi giorni, perché è esploso un nuovo tormentone social, ovvero questa modella russa che si chiama Anastasia, che è stata ribattezzata da molti utenti come il clone femminile di Haaland, per sembrare, diciamo, assomigliargli il più possibile. Quindi abbiamo capito che per diventare virali e sfondare, la soluzione è somigliare ai calciatori, quindi non andarci a letto come fa la signorina Emma Rossato, e non aggiungo nient'altro.

Ma regia è qui su Radio Peter Pan. E visto che abbiamo parlato del meme, quello che sta andando virale di Haaland, ed è ricollegabile un pochettino anche ai mondiali, perché sappiamo che ha fatto la differenza, ha segnato 7 gol in questa edizione, poi sono stati buttati fuori. Vabbè, capita, vince sempre il migliore. Parliamo anche un pochettino dei mondiali, perché sì, ci sono delle novità abbastanza particolari. Praticamente la FIFA vende l'erba dei mondiali 2026. Sì, per la finale dei mondiali, appunto, ha avuto un'idea molto particolare: mettere in vendita praticamente dei piccoli pezzi del prato dello stadio dove si giocherà la partita finale, quindi i tifosi potranno comprare una vera zolla del campo, come ricordo un po' da collezione. Ovviamente i prezzi non è che sono proprio quelli da giardino, attenzione, perché la versione base costa circa $450, mentre le edizioni più speciali possono arrivare fino a $3,000. Poi vabbè, la versione più costosa, visto che dicono ma sì, paghi tanto, ti facciamo anche un piccolo regalino, ti diamo anche un mini pallone, un così, proprio come ricordi. In totale però saranno prodotti 2026 pezzi per ogni versione, quindi facendo due conti, se tutti venissero venduti, li hanno fatti loro ovviamente i conti, la FIFA potrebbe incassare oltre $11 milioni, che vabbè comunque sono tantissimi, però in pratica chi sogna di avere un pezzo dei mondiali ma non possono sollevare la coppa, beh, semplicemente può portarsi a casa un pezzo di erba, nel senso quella del campo, non quella dell'erba del vicino, perché vabbè, sì, quella del vicino è sempre più buona.

0: Sì, ma non puoi dire che la FIFA vende l'erba, dai.
1: Invece l'ho detto, sì. Oppure detto che l'erba del vicino è anche più buona. E meno cara, cioè, perché, vabbè, adesso state un po' confondendo le cose, comunque. Non sto parlando veramente di quell'erba lì. Non so poi che erba voi intendiate, se quella che vendono in erboristeria, oppure i vostri vicini di casa, oppure le vostre compagnie. Però si stava parlando semplicemente dell'erba del campo della FIFA, che vende praticamente queste scatolette d'erba. Anzi, tra l'altro, me la danno pure imbustata. Pensate che culo che abbiamo. Con il logo dei mondiali, quindi anche la data, il luogo della finale e anche un certificato che ne conferma l'autenticità. Quindi ci sarà anche, addirittura, pensate, una chiavetta USB con un video che dimostra da dove arriva il prato. Quindi non vi preoccupate, non la prenderanno in giro, ma direttamente dal campo qui, in cui è stata pestata da grandissimi giocatori come Haaland, appunto.
2: Radio Pipperpop.

0: Sì, ma Rocky, non puoi dire che Emma va a letto con i calciatori. Di qual è la?
1: Ragazzi, ognuno va a letto con chi vuole, cioè nel senso, poi sono scelte sue. Magari si prende una bellissima pallonata in faccia, o pallonata.

0: Spot. Urban Spot.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Peter Pan a manetta.
3: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
2: Peter Pan a manetta.

0: sagra 16:39, il disco era quello di Major Lazer con Light It Up dal 2016. E dai che manca pochetto e abbiamo terminato. Adesso ci trasferiamo in Giappone, perché allora in questo periodo di ferie viene voglia un po' di fare le valigie e partire, magari scegliendo destinazioni anche piuttosto economiche, no? Come il Giappone. Tuttavia, anche se spesso si cerca di risparmiare scegliendo magari hotel e B&B economici, questa scelta non porta sempre i vantaggi sperati, eh? E in alcuni casi può compromettere anche persino l'esperienza di viaggio, perché che succede? Praticamente in Giappone esiste una città chiamata Fukuoka, sull'isola di Kyushu, e esistono degli hotel, questi B&B, che permettono, offrono la possibilità di soggiornare in una camera speciale pagando solamente 80 centesimi a notte, che sono veramente pochissimi, no? Sono all'incirca 100 yen. Però è qui che arriva la parte in cui la prendi da di dietro, poi dipende. La particolarità dell'iniziativa è che il soggiorno viene trasmesso, quindi tu sarai all'interno di questa camera e sarai in diretta su YouTube attraverso un canale che si chiama One Dollar Hotel. Diciamo che l'idea è stata creata dal proprietario, ok? Con l'obiettivo di far conoscere questi Ryokan, che sono appunto i nomi di questi hotel, a un pubblico internazionale, quindi trasformare l'esperienza del soggiorno in un'attrazione online. Poi dipende, nel senso, se ci vai da solo, da single, dici vabbè sti cavoli, mi riprendono tutta la notte e ciaone. Poi se ci vai da fidanzato, invece, sai che certe cose probabilmente te le abiterai, sì. Radio Peter Pan.
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen...

spendi praticamente solamente 80 centesimi di euro a notte. Certo, diciamo una bellissima iniziativa, spendi molto poco, però sai, ci sono anche sia i pro che i contro, perché magari in quei posti in cui spendi poco ci sono anche le ingulate da dietro, proprio mettiamola così, perché sarai praticamente video sorvegliato, quindi verranno messe solamente le tue immagini, quello che farai all'interno di questa camera durante la notte su YouTube attraverso il canale One Dollar Hotel. La camera praticamente è dotata di una telecamera fissa, quindi che riprende solamente le immagini senza registrare l'audio, quindi potete fare tantissimi versi, fare tanto casino. Però vabbè ragazzi, state molto attenti alle acrobazie che fate durante la notte sul letto, perché potrebbero comunque andare virali, visto che sarete ovviamente online tutta la notte. Quindi sì, bellissimo il progetto, che paghi veramente poco per una sola notte, però magari il problema riguarda anche un po' la privacy, perché gli ospiti vengono ripresi, quindi poi inoltre trasformare un'esperienza personale in un contenuto online può creare disagio, sollevare anche dubbi sulla sicurezza delle immagini, perché poi succede molto spesso, sono esplose anche polemiche di questo tipo qui, che tanti proprietari di tanti hotel mettono telecamere nascoste in tantissimi B&B. Non mi è mai successo, meno male, però boh, magari avete delle qualità nascoste che nessuno ha mai visto e sarebbe magari anche ora di farle diventare virali e farti conoscere da tutti. Se le hai, ben venga, e ben venga posso dirvi in tutti i sensi. Bebe Reggia e David Guetta, ci ascoltiamo il loro pezzo che si chiama Sad Girls.

0: anche con noi di Radio Peter Pan, perché siamo veramente forti in quelle cose lì, un po' di casino, soprattutto nelle sagre, i nostri eventi. Ve li raccontiamo subito.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Partiamo carichissimi da venerdì 17 di luglio, perché ci aspetterà un Peter Pan Pink Power, l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km, dedicata alle donne. Quindi, care donne, iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte su notterosaoderzo.it fino al 15.07, quindi entro la giornata di domani, quindi muovetevi. E sempre venerdì 17 di luglio ci sarà dalle 21.30 la console tutta rosa con Steffi De Cicco e Alice Fassina. Poi sempre nella serata del venerdì 17 di luglio ci sarà anche un Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Passiamo invece alla serata del sabato 18 luglio, perché un altro Peter Pan Impatto vi aspetterà al Beer Belly Festival a Scandolara di Zero Branco, quindi in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console troverete Andrea De Luca e Pedro. Quindi, per altre informazioni, perché magari sono stato troppo veloce, andate a seguirci sempre per rimanere aggiornati sulle nostre pagine social, quindi Facebook, Instagram, oppure al nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

noi di Radio Peter Pan rimarrà per sempre un nuovo disco molto figo, quello di Hugel, che si intitola Moving to the Sun. L'appuntamento per questa giornata è terminato, noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre alla solita ora, quindi dalle 15 alle 17, e allora vi lascio con il 90210 by Lady Helen e Maxwell, quindi ciao!

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Immediatamente lo sfogatoio di Radio Peter Pan, pronti per i vostri sfoghi d'estate, i vostri sfoghi estivi al 393 73 66 240. Dateci dentro.
0: Radio Peter Pan.

0: bando i temporali.
1: Ma basta.
0: Caro amico, svegliati.
1: Caro amico, sì, sì.
0: Svegliati, Fedro.
1: Dai, metti
0: svegliati,
1: sta sigla.
0: Rincoglionito?

0: come sempre protagonisti per le strade di tutto il nord Italia, inviate i vostri sfoghi, tutto ciò che vi ha fatto girare le balle in giornata.
1: Posso dire? Io trovo negli ultimi settimane, nell'ultimo periodo, un po' più rilassati, dai, meno stressati, meno incazzati, diciamo così. Così, ma mi danno questa impressione anche per strada, meno.
0: Veneti allora.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Tu frequenti i Veneti,
1: Veneti. Certo, certo.
0: Sarà che i Veneti.
1: Però i Veneti vivono in Italia, alla fine. No?
0: Sì. Italiani, siete più rilassati?
1: Secondo me sì.
0: Sai cos'è? Che tanti hanno iniziato a farsi
1: scivolare le cose addosso?
0: Ma mica tanto. Sì e no, ma si sfogano con la tastiera, sono
1: più leoni da tastiera?
0: Sono più leoni da tastiera, poi quando sono in giro sono più tranquilli. Perché si sfogano sulla tastiera gli italiani, capito?
2: Radio Peter Pan.

0: sirene temporali è perché ho lavato la macchina io stamattina, no, per le scie chimiche.
1: Amici, io non lavo la macchina da non so quanto tempo. Cioè non lavo la macchina e poi ho detto vabbè adesso potrei lavarla. Ma tra un po' vado al mare, la tengo là tutto il mese, la prendo tre volte, che cazzo la va a fare?
2: Lavala dentro.
1: Il problema infatti è dentro. Il problema infatti è più dentro che fuori.
2: Cioè che è sporca fuori.
1: Ma, no, è sporca fuori, dentro. Ma dentro.
2: È sporchissima.
1: Sì, è sporchissima.
2: Ma posso dire che cosa c'entra il temporale o il.
1: Perché io quando lavo la macchina
2: perché
1: poi.
2: Perché sei uno zotto.
1: Poi piove dopo mezza giornata un uccello mi caga. Ma infatti dovrei lavarla dentro, perché quando la faccio, faccio tutte e due. Non è difficile che faccio.
2: E falla fare, no?
1: Perché pensi che la faccia io?
2: Hai
1: certo che la faccio fare.
2: Ovvio.
1: Ma secondo te sono smanettato? Ho smanettato col telecomando e ho messo il.
2: No.
1: Poveretto.
2: Devi farlo fare a Gianfilippo.
1: Poveretto.
2: Il televisore, l'hai rotto?
1: No, non l'ho rotto, ma non ho fatto un cazzo.
2: Ma certo che sì, perché non hai la pazienza. Appena ti si apre un menu con tre finestrelle sotto menu, tu perdi la pazienza.
1: Al prossimo intervento, donne, ho bisogno di voi, eh?
2: Ah sì?
1: Sì, sì.
2: Vabbè,
1: sì, sì.
2: 393 736 240.

0: 393-7366-240. Donne, dico donne perché uomini di queste cose di cui sto per parlare non ci capite nulla, quindi inutile che parlo con voi.
1: Cambiano radio?
0: Ma non lo so, no, cioè, ascoltate, ma voglio dire, ho un problema con le t-shirt bianche, ok? Allora. Sì, lo so che è un argomento che tu non riesci. Oh, io non riesco, la metto una volta pulita e non riesco a togliere l'alone giallo da sotto l'ascella. Impossibile, impossibile. Non va più via, ma neanche dopo. Cioè, rovino.
1: Ma se tu.
0: Ma io uso il deodorante, quello black and white, quello che non lascia l'alone.
1: Sì, ma tu non sai usare la lavatrice, quello.
0: No, che non è, non, anche a mano, non, in lavatrice, non, la lavatrice peraltro non la faccio io, quindi.
1: Appunto.
0: Ma non c'entra la lavatrice.
1: Ci vuole.
0: Io metto una maglietta bianca, pulita, candida, mi faccio la doccia, metto il deodorante. A
1: perché
0: fine
1: ci
0: serata.
1: Il detersivo con lace e candeggina. Lace con.
0: Non fa via, te lo giuro, mi manca la carta
1: vetrata. Hai preso lace e candeggina?
0: A parte la
1: ci
0: carta
1: vuole lace e candeggina. E io so i trucchi del mestiere, ci vuole coccolino, ace, candeggina e amorbidente.
0: È per quello che io mi rivolgo io. Donne! Cioè, io non ci credo che una cosa sono mia.
1: Coccolino, ace, candeggina e ammorbidente.
0: Io non posso credere che è un problema solo mio, non ci posso credere.
1: Allora.
0: Voglio sapere dalle donne come risolvere questo problema.
1: È pieno di uomini che vivono
0: che
1: da soli,
0: uomini?
1: Anche uomini possono darti un
0: ma
1: consiglio.
0: Ma che ne sanno?
1: Allora ti dico io, il segreto per la maglia bianca candida.
0: Sì.
1: Allora, 40
0: per togliere,
1: gradi, almeno 40 gradi.
0: Ma per togliere il giallo dal.
1: Sì. Beh, a parte che tu c'hai il giallo, io magari c'ho il colletto, cioè ognuno ha le sue fuoriuscite, cioè nel senso, a me non viene il giallo sulle ascelle.
0: Com'è possibile?
1: A me non viene il giallo sulle ascelle. Io non ho il sudore giallo. Comunque, il segreto, la magica triade è coccolino, ace candeggina e l'ammorbidente Lenor. Quella è la magica triade.
2: Radio Peter Pan.
0: La triade per fare cosa?
1: Per fare bianchissimo. 40 gradi e via.

0: Ace Candigina, Ace Gentile. Ace Gentile Candigina.
1: L'hai letto su Telegram?
0: Ma che Telegram? Ma io, ma che io sono esperto di Telegram. vabbè, tu ridi.
1: Vabbè, amici, se vi piace vincere facile.
2: Pedro, mi dispiace, ma io porto dalla nonna e lei fa la magia e torna tutto bianco, pulito, perfetto.
1: Ho capito, così non vale. Come volevasi dimostrare, gli uomini di questa cosa non sanno una cippa.
3: Ma come?
4: La magia è farla lavare dalla mamma.
1: Certo. Ho questo.
0: I consigli della mamma, ma dovete farvelo voi.
5: A Radio Peter Pan, quel problema delle magliette, devi mettere due assorbenti sotto le ascelle e sei a posto.
1: Ma non due Tampax, due assorbenti. Tu pensavi ai Tampax.
0: Però tu c'hai il sudore giallo?
1: Ma io non so se è il sudore o è il deodorante che dalle...
0: è il gin tonic che esce dalle ascelle.
1: O è il deodorante. Ma io uso il black and white apposta, capito?
3: Sì. Lui è giallo il black and white.
1: No, è fatto apposta perché non dovrebbe lasciare macchie sul nero e sul
0: ma
1: bianco.
0: Ma perché è il colore del sudore, secondo me?
1: Ma che te devo dire? Il problema non è tanto, è che non va proprio più via. Non va più via.
0: Ma ascolti, provi?
1: Dai.
0: Coccolino, Ace Gentile, Lenor. Vai.
1: Vabbè, lui prova a darmi il primo consiglio, però l'ho già fatto, non funziona.
6: Se vuoi togliere le macchie, devi adoperare e spruzzare lo Chantecler direttamente sulle macchie gialle.
1: L'ho già fatto.
6: E dopo vedrai che vanno via, le butti in lavatrice e vanno via.
1: L'ho già fatto.
6: Adopera solo e soltanto Chantecler.
0: C'è di una cosa, che se sono gialle
1: io
0: da due anni.
1: Ma che due anni? Io lo Chantecler lo uso anche per uccidere le formiche, funziona molto.
0: Sì, se tu Chantecler per tutto, anche per lavare i piatti.
1: Scherzi.
0: Per tutto.
1: Certo.
0: Ci sarà un motivo per cui casa tua hai qualche problema. Hai le formiche, hai le magliette gialle.
1: Amici, non ce le ho più le formiche a casa.
0: E poi è giallo il colore delle Chantecler.
1: Non ce le ho più le formiche a casa.
0: Certo. Peter Pan. Si sono offese.

0: anche lui c'ha questo problema e lo ha risolto così.
1: Io ho risolto in questo modo per le magliette bianche.
0: Come fai?
1: Non le metto più fuori, le uso solo in casa.
0: Vabbè, ho capito, lui non esce più di casa con le magliette bianche, mi sembra...
2: No, cioè, quelle lì che diventano gialle e poi le usa solo per casa.
0: Vabbè, ma mi diventano più... gialle dalla prima volta, non è che posso usare le magliette una volta.
2: Sei completo, ma apposta questa maglietta.
0: Ma ce n'ho 8.000 di colori diversi, gialla. Però a me la maglietta bianca piace, capito?
2: Sì.
0: Vabbè, a dimostrazione che non ne capisci niente, senti lui.
2: Vabbè.
3: Ascolta, o Coccolino... O Lenora morbidente, sono tutti e due morbidenti, cosa metti? Due ammorbidenti assieme.
2: Vedi che non sai un cazzo. C'è anche Coccolino detersivo, Coccolino detersivo, Ace Gentile e Lenora morbidente. Queste donne, ditemi se non sono esperto. Ditemi donne se non ho detto la cosa giusta.
0: Non è figura se Coccolino esperto.
2: Coccolino. Li ho sparati a caso?
0: Ma poi dicono anche mio figlio conosce questi tre prodotti.
2: Conoscevi Ace Gentile?
0: Ma certo,
2: abbinato.
0: Ma è famoso, l'Ace Gentile, uno dei prodotti più storici.
2: Sì, ma lo metti insieme al detersivo, sapevi sta cosa?
0: Dai. Senti lei è molto più tecnica, amici.
4: Biancare i capi bianchi, li devi mettere a bagno in acqua bollente per ossido di idrogeno oppure in acqua a temperatura ambiente e azolo, che è una polverina blu che può fare un pochino di paura.
0: Ma scusa.
4: Ma se la sciogli bene e impari ad usarla, è magica.
0: Ma dove cazzo ti trovo questi prodotti qua?
2: Acido muriatico. Attento, scusa, però a non schizzarti.
0: Non so fare la lavatrice, mi metto a fare.
2: Mi vuoi ascoltare?
0: No.
2: Mi vuoi ascoltare?
0: No.
2: Ascolta i consigli di
5: Peter Pan.

0: once again for the Renegade Master.
1: Adesso lui dice che è colpa mia che compro il deodorante al supermercato. Dove lo devo comprare il deodorante, scusa, eh? In profumeria, tipo, in, tipo da Sirene Blu, questi così, o, sì, o anche al supermercato?
2: In profumeria, non
1: sì,
2: al supermercato.
1: Che è uguale.
3: Lollo Lollo, Bazzo, Fedro.
1: Sì.
3: Come cazzo stai, Fedro? Uno che ha fatto il Grande Fratello ancora va a comprare i deodoranti al supermercato, quelli commerciali, ma in ti vuoi svegliare, cazzo?
1: Profumeria.
3: A vedere, come fa a incazzare? Ci sono dei deodoranti naturali, Dio Cristo, in odore, che non lasciano a loro, non lasciano niente, informati, se hai necessità di informazioni prendi il mio numero e contattami, pappagallo americano.
1: Adesso il deodorante al supermercato non si compra che fa cagare.
2: Secondo me, metti direttamente l'ace gentile sulla scena.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squatch.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Jason Derulo.
1: Secondo quartino di sfogatoio, co-conducete insieme a Fede Marco, lasciateci un audio al 393-7366-240. Vi ho chiesto come si tolgono le maglie gialle da sotto le t-shirt bianche, nonostante usi...
0: Sotto l'ascella,
1: sì.
0: Ascella o colletto?
1: No, anche, cioè sull'ascella.
0: Vabbè, ma anche il collo di solito
1: no.
0: Ingiallisce.
1: Però no.
0: Vabbè, in generale, possiamo parlare in generale o solo di te?
1: No, perché se tu sporchi il colletto, che può capitare, sì, è diverso da quello che dico io. Cioè il collo, se lo lavo, viene via.
0: Cioè quindi...
1: Sotto l'ascella non viene via. Si incrosta, diventa durissimo, capito?
0: Cioè, e come... C'è un sudore di merda.
1: Non so se dipende altura. E come ho detto prima, gli uomini non capiscono un cazzo, per quello mi riferivo alle donne.
0: A parte me, ovviamente.
2: Selvaggi, buonasera.
1: Senti.
2: Allora, se la maglietta bianca è di materiale sintetico, sei spacciato. Diversamente, fai il bianco, metti cotone, 90 gradi, un paio di pods. Va bene anche come ha detto il tuo collega, però troppi prodotti. Pods di marca e vai, e non c'è problema. Lololol.
1: Per quei poveretti che non sanno cos'è il pods di marca, spiegalo, perché
0: non lo
1: sennò
0: so cos'è il pods di
1: non
0: marca.
1: Non ne ho la più pallida idea, sinceramente. E niente, lui.
3: Cari selvaggi, i No Deox mi mancavano. I No Deox, ma come scelgono il deodorante? Su Telegram? Sì. Lolo.
4: Attenzione,

0: allora amici, da questa puntata capiremo, lo stiamo già capendo, sì, che lo Chantecler è il prodotto più usato dagli uomini.
1: Sì, però sbagliate.
2: Pedro,
1: è uno sgrassatore.
2: Devi spruzzare lo Chantecler, quello sgrassatore, come
1: ma non è grasso quello,
2: prima di mettere la maglietta, il bucato bianco in lavatrice. È miracoloso.
1: Ma non è vero.
2: Tirati, va via tutto l'alone bianco, anche dal colletto delle camicie. L'alone giallo, scusa. Ciao.
1: Sotto le ascelle non c'è grassume, cioè lo Chantecler è per sgrassare, sì, per l'olio, per
0: ma io lo uso e non funziona, ma
1: per lo sporco del collo.
0: Però lui quasi mi convince, amici, eh.
1: Sì. Ma tu l'hai già usato
3: la facile, la pitturi di giallo, posto così. Prego, 50 euro.
0: Pitturi la maglietta di giallo e così non si vede più l'alone giallo, scusa, perché la maglietta bianca.
1: Ma tutte gialle le magliette, no? A prescindere.
0: Si può fare. Allora lui ha questo consiglio che già è diverso dalle cazzate che dite.
4: Devi usare i deodoranti con il borotalco dentro, funzionano.
0: I deodoranti con il borotalco dentro, dice che funzionano, ma ovviamente io non è che a caso ho detto donne aiutatemi.
1: Però comunque il sudore poi non si sente l'odore.
0: Non a caso ho detto donne aiutatemi, perché ne stiamo per sentire due.
1: Ha detto che mi dà ragione.
0: Ma che? Ne stiamo per sentire due che hanno dei consigli buoni, un po' diversi dai vostri sfigati.
5: Pedro, puoi usare il perborato, metti in ammollo la maglietta bianca per tutta la notte.
0: Sì, tutta la notte.
5: Il giorno dopo le macchie sono sparite.
0: Sì.
5: Se è sparita la maglietta, ma pazienza, scusa, tanto non avresti portata neanche lo stesso.
1: A questo ciao, sarebbe un bel consiglio.
0: Sì, sì, sì, ne abbiamo un altro, amici.
1: Sì, sì. Poi viene fuori anche un veliero. Magari,
0: grazie, donne, senza di voi. Questo è utilissimo, segnatelo, prendi le carte e
1: segna.
6: Ciao selvaggi. Allora, per le macchie io uso lo smacchiatore KH7. Vedi? È una bomba.
1: Macchiatore.
6: Lo metti sulla macchia, lasci un attimo agire, poi in lavatrice e vedrai che la macchia sparisce. Ciao.
0: Qual è il deodorante, il col prodotto?
1: È lo smacchiatore.
0: Come si chiama?
1: H7
0: che H7?

0: colpa è mia. La colpa è mia perché coinvolgo gli uomini. Io degli uomini, perché non ascoltate un altro programma? Che questo non è un argomento.
1: Guarda, io ti ho dato un buon consiglio. Finora le donne non te l'ho dato un consiglio scherzando. Migliore del mio.
0: Il perborà, stai scherzando? No. E l'HK7 e il perbo. Dai, dai, è il perborato. Dai, dai. Uomini, state dando fastidio, davvero, veramente.
2: Pedro, non so sugli altri tessuti, ma sul sintetico diluente nitro e la macchia svanisce. Insieme alla maglietta.
0: È colpa mia. È colpa mia. Senti questo. La colpa è mia che vi do. Che...
1: Sì.
0: Colpa mia.
3: Pedro, prova con l'acqua ossigenata. Altrimenti compra le magliette bianche su Shane e quando diventano gialle le butti via.
0: Ma la colpa è mia, la colpa è mia. Che...
1: Un po' di plurimeteo?
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto? 2:49. Pronto?
6: Sei capo?
5: Sì, pronto?
6: Sì, pronto, buonasera, salve, sono il colonnello Baxo della Prurimeteo Previsioni del Tempo, sto chiamando in provincia di Lucca, giusto?
5: Non ho capito niente.
6: Sto chiamando in provincia di Lucca.
5: Sì.
6: Salve, siamo della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Senta un po', in quale parte del corpo lei si è grattata oggi?
5: Tra le gambe.
6: Molto bene, allora, prurito tra le gambe, domani a Lucca...
5: Piove.
6: No, non fa rima.
5: Prurito fra le gambe, domani a Lucca non so che dirle.
6: Allora, prurito alle gambe, domani a Lucca i fiocchi di neve si muoveranno a ritmo di sambe.
5: Benissimo, buonasera.
6: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
1: Era impossibile la rima da fare.
7: Pronto?
6: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Sto chiamando in provincia di Foggia, giusto?
7: Yes.
6: Molto bene, senta un po', in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
7: Al cazzo.
6: Al cazzo? Allora, prurito al cazzo, domani a Foggia sarà un tempo pazzo.
7: Perfettissimo.
6: Ci può anche ringraziare per le previsioni del tempo se vuole, eh?
7: Prego, prego.
6: Anche grazie al cazzo può dire se vuole.
7: Ok, state bene.
6: Buonasera, salve.
4: Peter Pan. Bueno, mami, oye lo

0: mi si vola a Tropea.
1: Come ti invidio, onestamente.
0: Bene,
1: come
0: buone ferie.
1: Allora, prima di tornare all'argomento macchie gialle, tu devi farla finita.
2: Maxo, non nominare le scie chimiche in vano, che scusa, è pieno di sti coglioni che ci credono. Adesso dicono che questo caldo è dovuto a quello. Appena si abbassa un po' la temperatura, dicono che lo fanno perché devono scurare il sole, quindi devono far freddo, in base a quello che gli fa comodo. L'ultima di sti ritardati è che inducono i terremoti. Vabbè, lasciamo perdere.
0: C'è un credo nelle scie chimiche, ragazzi. C'è un credo.
1: Non siate
0: io
1: superficiali.
0: Prego alle scie chimiche.
1: Non siate superficiali, va bene? Oh.
0: Sei perso?
1: No. Tornando all'argomento macchie gialle sotto le ascelle, ovviamente la colpa è mia che chiede agli uomini.
3: Ciao, buttatele via le magliette. Tanto fate girare l'economia e meno. Poveri.
0: Che poi tu non l'hai chiesto agli uomini, gli hai chiesto alle donne.
1: Lo so,
0: ma
1: lo so.
0: Ma risposto agli uomini.
1: Lo so, che devo fare? Senti quest'altro.
4: Buonasera a tutti, ma hai provato il Vanis, Pedro?
1: Il Vanis.
4: Magari col Vanis va via tutto, provalo, no?
1: Il Vanis? Hai provato col Vanis?
0: Non so cosa sia.

0: già detto che la colpa è mia che coinvolgo gli uomini?
1: Ma non li hai coinvolti?
0: Non lo so, ho capito. Senti lui.
2: Allora, un consiglio, se vuoi che non si sporcano più di giallo, prova a bere acqua e manco birra e vedi che non ti esce più il colore giallo.
0: Allora, innanzitutto io bevo, adesso non sono di un super bevitore di acqua, ma bevo di acqua e birra no, quindi questa che bevo birra è una minchiata. Ma per fortuna ci sono le donne, amici, che qualche consiglio alla fine,
3: E una bacinella, acqua calda e bicarbonato, lasciatevi la maglia dentro e un paio d'ore si sbiancherà da sola.
0: Capito? Stai prendendo nota o no?
1: Sì, ho preso nota.
0: Allora c'è anche Marina, che ha il mio stesso problema, ok? E lei lo...
1: Marina è una casalinga che ha lo stesso problema di Fedro.
0: Sì. Lo sentiamo come lo risolve. E dice cose giuste, No, cose che fino adesso non abbiamo detto.
4: Oh Fedro, sono Marina, ce l'ho anch'io questo problema. Penso sia il trasferimento del deodorante sul tessuto. Però uso una spazzolina di gomma, un K2 detersivo elimina odori, del Digotap.

0: pubblicità per il bigotà e va via. Ciao!
1: Cioè non è il sudore, è il trasferimento del deodorante sul tessuto della t-shirt. Per quello poi diventa duro, si incrosta.
2: Ma deodorante.
1: Ma ne ho provati tantissimi.
2: Ma non possono far tutti lo stesso effetto.
1: La signorina, vedi, anche la signorina.
2: Però non possono far tutti lo stesso effetto, quindi non è il deodorante.

0: Pedro, per rimuovere le macchie gialle dalle ascelle, l'unica soluzione è tagliare le maniche.
1: È colpa mia. È colpa mia. È colpa mia.
2: Una volta usavi gli smanicati, ti ricordi?
1: Sì, certo.
2: Dovresti usare gli smanicati, non è più il problema delle ascelle.
1: Bello. Ma finalmente.
2: Smanicato per tutta la vita, fino a quando avrai 80 anni.
1: Come volevasi dimostrare, avevo ragione a chiedere alle donne, perché voi uomini non sapete una cippa. Adesso ascoltate bene, ascolta bene, perché la signora ti insegna anche proprio un nuovo prodotto, capito? Una cosa, cioè, lascia fare, ascolta bene la signorina. Uomini, perché su uomini gli do lo stesso problema. Uomini, prendete questa lezione di sentire.
3: Buonasera a tutti. Allora, questo messaggio è proprio per Fedro.
1: Sì.
3: Allora, mio marito ha lo stesso tuo problema.
1: Sì.
3: E io l'ho risolto con o l'allume di rocca.
1: L'allume di
3: rocca.
1: Che
3: è un deodorante che trovi anche in farmacia.
1: Sì.
3: Ed è una specie di pietra.
1: Sì, una pietra.
3: O altrimenti.
1: Sì.
3: Con il deodorante della Rituals, lo compri nei suoi negozi.
1: Addirittura.
3: E io l'ho risolto. E devo dire molto meno, ma perché soffre anche lui per questo problema delle ascelle. Per il resto, poi ci pensa la lavatrice, no. 60 gradi, candeggina e un po' di ammorbidente. Però per questo problema proprio o l'allume di rocca o. Almeno io con quello della Rituals.
1: Vedi, è una
3: buona
1: pietra.
3: Serata a tutti.
1: L'allume di rocca.
2: Te lo regalo per il compleanno, non so se hai notato che io faccio fatica a girarmi verso di te ogni tanto.
1: Peraltro, non abbiamo detto così
2: non
1: fondamentale.
2: Alzare le mani.
1: Io ho le ascelle profumatissime sempre.
2: Non alzare le mani, perché

0: venerdì 24 luglio c'è il Peter Pan Hangover con special guest DJ Matrix e 8 Mix. Sabato 25 luglio, ovviamente tutto il giorno, cioè ci sono manifestazioni tutto il giorno, stand, si mangia il toro, c'è di tutto. E poi ovviamente ci sarà il Super Impatto con super ospite from Tomorrowland, Quintino.
1: Ah, va bene? Sul serio?
0: C'è il Quintino.
1: Ah, però,
0: Poi 26 luglio c'è anche il Peter Pan Track e facciamo il DJ set tutti in rosa con Sister Gloria, Steffi De Cicco, Francesca Voice e Alice Fassina.
1: E Thomas Menegazzi?
0: Non è una donna Thomas Menegazzi.
1: Ah, ok. Va bene amici, io conoscevo Ino.
0: Però ogni tanto a fare
1: Ino. Ma che cazzo di? Conoscevo Ino Tav, Ino Tax, sì. Ino Vax. Però i Nodeox non li conoscevo, Nodeox. E ne stiamo per sentire uno, amici.
2: I Nodeox sono più furbi di te perché vanno a leggere i contenuti della porcheria che c'è dentro. Hai imbecille. Svegliati che è ora.
0: Svegliatevi.
2: Ciao ragazzi.
0: Imbecille, rincoglionito.
1: Ci sono anche i Nodeox. Non lo sapevo, anche i Nodeox.
0: Eh sì, capito?
1: Che meraviglia.
0: Imbecille.
1: Dai,

0: succedere insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. Come si toglie l'alone giallo da sotto le ascelle? Per fortuna ci sono le donne. Uomini, ascoltate bene, soprattutto te, perché nella seconda parte del messaggio la signora ti spiega esattamente il contrario di quello che dicevi te.
1: Come il contrario?
0: Ascolta,
1: ma è impossibile,
0: ci sono poche regole a seguire. Adesso la signorina ce le dice.
1: Vabbè.
2: Ciao ragazzi, allora ci sono solo poche regole per le magliette con gli aloni gialli. Prima cosa, non lasciarle sporche e lavarle tempestivamente, diciamo a fine serata, metterla in lavatrice
1: che
2: è una soluzione. Comunque, se no bisogna fare un ammollo, sì, in acqua calda e candeggina, lasciarle un po' qualche oretta, poi fare un lavaggio in lavatrice con un po' di detersivo, magari il Dash o più o meno su quella linea là.
0: Ascolta bene.
2: Non mettere assolutamente ammorbidenti, sono la peggiore cosa per le macchie.
0: Aha.
2: A me l'ha consigliato una pulitura a secco anche sulle tovaglie, sulle tutti quei materiali di cotone, perché comunque lasciandola anche da una stagione all'altra si formano macchie gialle ovunque.
0: Vedi.
2: Ecco, spero, provate. Dopo mi saprete dire.
1: Se ti piacciono usare le magliette belle dure che ti impallano così.
0: L'ammorbidente è la morte delle magliette.
1: Ho capito,
0: va bene?
1: Cosa ti metti la maglietta dura?
0: È la morte delle magliette, l'ammorbidente.
1: Un po' imbacchettato.
0: Lascia fa. Grazie signorina.
1: 393 7366 240.
3: Peter Pan.

0: Ai ai Pedro, qua mi crolla un mito, non ti facevo così povero da lavare le magliette, pensavo che ti tirassi fuori, le usavi e poi le buttavi via, insomma un po' di riccanza.
1: Certo, un po' di riccanza, certamente, prendo la maglietta e la butto via, come no?
2: Ma dai Pedro, butta via la maglietta così non rompi più i coglioni a nessuno, la butti via e basta, ne prendi un'altra, ecco, affare fatto.
1: Ecco,
3: la però posso dire, sì. Alla gente ha quest'idea di te, perché vai a così a, a far crollare un mito, il sogno degli ascoltatori di essere Fedro, cioè di avere, di usare una maglietta al giorno.
1: Che è da coglioni, non è da ricchi, usare una maglietta e buttarla ogni giorno è da coglioni, anche se c'hai i soldi per farlo, sei un coglione, cioè non è che se c'hai i soldi allora puoi far cagare, quella è una cagata, uno che butta la maglietta al giorno.
3: Ti è crollato un mito, perché la gente vuole sognare, vuole immaginare, vuole sognare, vorrebbe essere al tuo posto e adesso non voglio più essere al tuo posto perché dicono, se sono Fedro ho le magliette con le macchie gialle.
1: Un po' di cultura, amici.
4: Il pod è detassivo tipo quello delle lavastoviglie.
3: Vabbè, perché non hai protein alla lavastoviglie?
1: La signorina, e ovviamente, signorina, lei ha ragione, ma la colpa è mia.
3: La stendi?
1: La colpa è mia che metto in onda audio di uomini che non capiscono un cazzo. Lei ha ragione.
5: Al ragazzo di prima che diceva di mettere la maglietta a 90 gradi, quella maglietta là può passarla a un bambino dopo. Perché a 90 gradi la maglietta cala abbastanza.
1: Eh sì, si restringe.
5: Non viene via neanche a 90 gradi.
3: Ma io
5: te lo dico io per esperienza.
3: La lavatrice non arrivi a 90 gradi, al massimo 60 gradi.
1: Chiedo scusa io per questa cosa?
3: No. La lavatrice di casa non arriva a 90 gradi.
1: Posso chiedere scusa?
3: La tua lavatrice arriva a 90?
1: Io non
3: neanche mai l'hai letta.
1: Io non ce l'ho la lavatrice. Ma dov'è la mia lavatrice?
3: Ce l'hai la lavatrice.
1: Allora, la mia lavatrice è così incastrata per bene che non si vede. Ancora non so dove è la lavatrice.
3: Non lava 90.
1: Ancora non so dove è la lavatrice.
3: 60 gradi massimo.
1: Chiedo scusa io.
3: 70, no.

0: Uomini, perché non ascoltate un altro programma? Cioè, ci sono tante radio, date, ma perché partecipate a questo programma che è solo per me e le donne?
1: Perché è passata parola che purtroppo Fedro si lava le magliette e non se ne mette una al giorno e poi le butta.
0: Amici, se volete togliere le macchie gialle dalle magliette,
2: Fedro, ti risolvo il problema, basta che depili le ascelle e sei a posto.
0: Ma che cazzo di... Allora, innanzitutto io ho le ascelle depilate e quindi questa è una cazzata, è proprio totale, cioè non è che...
3: Sì.
0: E poi, cioè, vabbè, chiedo scusa prima io di questo audio, cosa vuoi, è così.
4: Il problema, Fedro, è che ci hanno imbindolato e ci fanno mettere il deodorante quando nella realtà non servirebbe.
0: Siamo sicuri?
4: Perché ci hanno abituato a lavarci troppo, quindi se non mettiamo il deodorante non si sporcano le maglie. Quindi questa è la soluzione, torniamo come nell'Ottocento dove tutti avevano l'odore naturale.
0: Dai.
4: Ed erano felici e contenti.
0: Sì, però si chiama puzza, no? Odore,
1: sì,
0: naturale,
1: esatto.
0: Cioè, si chiama puzza.
1: Però
0: adesso...
1: posso farti un'osservazione?
0: Sì.
1: Che prima delle scie chimiche,
0: dai,
1: le magliette non si sporcavano di giallo.
0: Amici diversamente intelligenti, amici diversamente intelligenti, non gli date retta. Non fatevi circuire.
1: Prima delle scie chimiche nessuna maglietta si sporcava così tanto,
0: amici
1: di giallo.
0: Diversamente...
1: Sarà un caso?
0: Amici diversamente intelligenti.
1: Pensateci, rifletteteci, ragazzi.
0: Riprendo. Allora, lui c'ha il problema, questo problema con sua figlia.
2: Pedro,
0: sì.
2: Io e te abbiamo lo stesso problema. Ho scoperto giorni fa tramite mia figlia, non so se lascia o non lascia l'alone di sudore sulla maglietta bianca, però va sempre molto in contrasto con il pH della pelle acido. Dura ore, qualche goccia di lavanda liquida, penso comunque in erboristeria la trovi. Io l'ho provata quella di laboratorio di mia figlia all'istituto agrario.
0: La lavanda liquida all'istituto agrario della figlia.
5: Peter Pan,

0: Roberto Rossier.
1: Non dimentichiamoci di salutare e augurare un buon inizio di mercoledì mattina ai nostri amati replicanti. Ciao selvaggi. Allora, prima di tornare all'argomento macchie gialle sotto le ascelle, amici automobilisti, purtroppo c'è un incidente.
2: Buonasera selvaggi, attenzione in autostrada 4 direzione Venezia, tra Padova Ovest e Gresignano c'è un incidente e c'è colonna oltre dopo Gresignano. Attenzione, uscite a Gresignano e fate la normale che vi conviene.
1: Grazie dell'info, lololo. Per fortuna ci sono le donne, le signorine che mi danno consigli buoni.
3: Ciao selvaggi.
0: Devi praticare.
3: Spruzzi il prodotto della dottor Beckham per deodoranti e sudore a 40 gradi in lavatrice. Hai e capito, ti vengono Beckham fuori belli bianchi. Ciao selvaggi, Michela.
1: Il dottor Beckham,
0: hai
1: va
0: capito,
1: bene?
0: Capito, Beckham ha fatto anche lo spruzzino.
1: Lui invece usa un prodotto, mi sembra normale, un sapone normale.
4: Io uso ormai da un sacco di anni Dove Men Care, quello che spruzza,
1: è un sapone normale
4: grigio, e quello non lascia alloni gialli. Da quando uso quello non ho più le sottoascelle delle magliette gialle. Lololo, prova il Dove Men Care, quello bianco e nero dovrebbe essere qualcosa, 72 ore di freschezza. Cazzo,
0: tu sbagli deodorante.

0: Buonasera Lollo. Le macchie vanno via con l'olio di gomito. Ciao.
1: Cioè devi stare lì a smacchiare, a raschiare, a fare.
2: Lui è uno che ne ha di olio di gomito, eh?
1: Sì, non solo di gomito. A sentir voi la signorina giunge a questa conclusione.
3: Ma allora Selvaggi, e compra lo smacchiatore, e compra l'antiodore, e sì, compra il detersivo, ha ragione il tipo, fatevi un bel 50 magliette di Shane e cambiatele in una al giorno, lollo.
1: Tu dici che potrebbe essere una soluzione cambiare e comprare 50 magliette a pochi euro.
2: Però quelle magliette lì da poco costo fanno, secondo sì, me fanno un po' male alla pelle. E comunque lì poi puzzi, cioè se sono, è un sintetico che se è una giornata calda no.
1: Allora amici superficiali, amici che non siete informati, amici ignoranti, lui non le manda a dire.
4: A proposito del tizio che parlava prima dei ritardati, dei scie chimiche eccetera, il ritardato è lui.
1: Hai ragione,
4: perché c'è un bel progetto del DARPA.
1: Hai ragione.
4: E anche un macchinario praticamente ARP che sta in Alaska, ce n'è uno anche in Russia che si chiama Sura, sono progetti militari con antenne,
1: sono progetti militari
4: con varie frequenze che possono emanare le onde elettromagnetiche, le quali possono tranquillamente indurre i terremoti.
1: Vedi.
4: E questo è stato dimostrato, non è che fosse una cosa inventata, ci sono progetti certo, militari. Aspetta, che ormai sono conosciuti.
1: La fonte?
4: Basterebbe semplicemente anche informarsi su ChatGPT che te lo dice tranquillamente.
1: Allora, alzo le mani, se ce l'ha detto
2: ChatGPT,
1: io alzo le mani.
2: Allora la verità,
1: sono progetti militari, alzo le mani,
2: cioè è dimostrato, cioè lui era lì quando l'hanno fatto,
1: basta chiedere a ChatGPT.
2: Comunque ribadisco, prima delle scie chimiche le magliette non si sporcavano di giallo.
5: Radio Peter Pan.

0: tu vai forte con il romagnolo, giusto?
1: Sì.
0: Perché io non sono riuscito a capire cosa mi consiglia il romagnolo. Quindi...
2: Tranquillo, ci penso io, ti dico subito, vai, vai.
3: Ciao Pedro, ciao Baccio. Ascolta Pedro, fa compagna che facevo una volta.
0: Sì.
3: Che hai messo a mollo il Cassandra. Lollo, lollo.
0: Io ho capito, fai come facevo una volta.
2: Lo metti in ammollo sul fosso. Sul ruscello, sul fosso, come facevano le donne di una volta, sì, che lavavano sul ruscello.
0: La mia tata di una volta lo faceva.
2: Nei fossi si lavavano.
0: Ma io non credo che.
2: L'acqua del fosso. A parte che adesso. Aveva delle proprietà pazzesche.
0: A parte che adesso se lo fai disinculano, secondo me, perché
2: sì, detersivo è forse. Ma non senza detersivo.
0: Eh no, ma col detersivo.
2: Col sapone.
0: Ciao.
2: Col sapone.
0: Va bene, prima di andare in pausa, la signorina ansima. Non chiediamogli che sta facendo, sta ansimando, ok?
4: Pedro. Sì. Comunque Marco non ti ha detto una cazzata.
2: Ah.
4: Puoi mettere nella macchia Ace Gentile e poi lo metti in ammollo col percarbonato in acqua calda, ma lascialo là.
0: Una grazzosa, ha detto?
4: Lascia pure là anche un giorno intero.
0: Sì.
4: E poi le lavi comunque a più di 40 gradi. Vabbè. Vedrai che sparisce.
0: Ma 40 gradi intendeva...

0: evitare le macchie gialle sulla maglietta, basta mettere delle magliette gialle.
1: Ma la colpa è mia, ma la colpa è mia che chiedo agli uomini, cioè che coinvolgo gli uomini. Che, cioè...
2: E poi non a caso oggi hai una maglietta gialla.
1: No, non è gialla, è cru. Si dice è cru.
2: È cru, vabbè,
1: è
2: comunque.
1: Cru. No,
2: è
1: no,
2: è
1: no.
2: È color macchia di sudore.
1: È no, è, ma no, è cru. È cru.
2: È cru, però è color macchia di sudore.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Stiamo cercando di risolvere il problema delle macchie gialle sotto le ascelle, ma lui.
2: Ci sono mille soluzioni.
1: Ma
2: ognuna
1: non
2: la propria.
1: Ma non ne funziona anche una. Però lui.
2: Devi trovare la tua personale.
1: Fai il rappresentante di questi prodotti.
3: Pedro, a 90 gradi si mettono le donne. Senti un attimo, ti porto io la settimana prossima. Ti faccio avere in radio un deodorante che è una bomba atomica e vedrai che ti troverai da Dio e non avrai più gli aloni gialli sulle magliette. Te lo regalo. E poi se funziona mi farai
2: un ordine.
3: Ti ordinerai una fornitura per un anno.
1: Capito?
2: È furbo lui.
1: Adesso dimostriamo come gli uomini non capiscono niente. Prima mettiamo l'uomo.
4: Ciao Peter Pan. Io per le magliette bianche uso sgrassatore, le metto a mollo con acqua calda per tipo 2 ore e dopo li metto a 60 gradi in lavatrice.
2: Vedi?
4: Non uso 90 gradi perché si rovina il tessuto.
2: Ma non c'è 90 gradi già la lavatrice.
4: Ciao ciao.
1: No, c'è, c'è.
2: Come
1: no,
2: c'è?
1: Sì, adesso arrivano anche gli audio. Hanno mandato solamente delle foto, ma hai detto di mandare audio.
2: Ah.
1: Ancora uomini costa l'acqua calda non si usa.
5: Ragazzi, le macchie organiche non vanno lavate con l'acqua calda,
1: non
5: si cuociono e non vengono più via.
1: Si cuociono.
5: Le macchie organiche come il sudore, il cibo, il sangue, quelle cose lì vanno lavate in acqua fredda. Io lavo tutto a 30 gradi ed è sempre tutto perfetto.
2: Signori.
5: Ci aggiungi un po' di Ace Gentile, a posto.
2: Ciao. Ha detto Ace Gentile, ho sentito Ace Gentile.
1: Signorina, gli uomini
2: ho sentito Ace Gentile.
1: Come quello che è qui accanto a me che non capisce niente.
2: Ma ho sentito Ace Gentile.
1: Dai, dai, vai.
2: 393-7366-200.

0: È colpa mia.
1: Pedro, bicarbonato bisogna mettere, bicarbonato.
0: Ma non si usa quando mangi pesante il bicarbonato, non è quello che...
2: Ma il bicarbonato
0: un cucchiaio di bicarbonato
2: serve anche per disinfettare.
0: Adesso lui lascia due audio, li sentiamo tutti e due, sono abbastanza corti. Nel primo ci dice cosa usa lui e nel secondo parla dei gradi della lavatrice.
3: Ciao Pedro, ciao Baxo, buonasera. Allora, io sono qualche anno che uso il lume di rocca.
0: Vedi, anche lui.
3: È praticamente un pezzo di roccia che lo bagni sott'acqua, te lo passi il posto del deodorante e viene perfetto.
2: Prenditi un sasso.
3: Non ti dà, non ti profuma, però ti fa da deodorante, riduce un po' la sudorazione. E magliette con l'ascella pezzata manco mezza. Sudo comunque tanto, però... Vabbè, almeno lì sono a posto.
2: Mettiti due sanpietrini sotto le ascelle, no?
0: E poi ascolta.
3: Piccola nota a parte, le lavatrici arrivano fino a 95 gradi e alcune hanno anche la funzione vapore, che non so bene come funziona, però.
2: Ma quelle sono professionali.
3: Fanno anche il vapore. Quindi magari ci puoi cucinare la pizza? Chissà.
2: Cioè io,
3: chissà.
2: Ovvio che esistono anche quelle a 90, ma quelle comuni, lavatrici che abbiamo in casa.
0: Ma parla per te.
2: Fanno a 60.
0: Parla per te.
2: A 90. Che
0: parla per te, parla per te.
2: Fai la pasta in lavatrice.
0: Va bene, amici, è il momento di fare le cose seriamente. Questo è facile, devi impegnarti.
4: Vai. Max o Fedro, da entrambi, semifinale del mondiale, prima finalista e punteggio per Francia-Spagna, a vostra scelta.
0: Allora,
4: se supplementari o rigori, lollollollo.
0: Innanzitutto, come finisce il risultato di Francia-Spagna al 90esimo?
2: Oh, sti cazzi.
0: Dai, dai,
2: dai, chi passa?
0: Dai, vai, sforza, di una partita.
2: Guarda, posso dirti, io butterei così, bravo, 20 euro sulla Spagna. Così, 20 euro sulla Spagna.
0: Vabbè,
2: così,
0: ma,
2: che fa la partita.
0: Ma vince nei 90 minuti o ai supplementari, secondo te?
2: Ma ai 90 minuti, va.
0: Così?
2: Sì.
0: Vabbè.
2: 20 euro sulla Spagna.
0: Vabbè.
2: Tu invece?
0: Io spero la Spagna, ma vince la Francia.
2: Dici vince la Francia.
5: Radio Peter Pan. Next event.
2: Questo venerdì 17 luglio c'è il Pin Power, l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Siete ancora in tempo per iscrivervi, notterosaoderzo.it. In console poi troverete Steffi De Cicco e Alice Fassina. Poi c'è anche il Peter Pan Impatto alla Sagra Patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola Mantova. Quindi attenzione, Castelnuovo di Asola Mantova con Marco Boffo e Edo. Sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, la scandolara di Zero Branco con la coppia imprevedibile.
0: Ma perché imprevedibile?
2: Con non tanti... lo so. Andrea De Luca e Fedro. Ragazzi di scandolara, preparatevi perché loro prima delle 5 non vanno via.

0: amici diversamente svegli. La signorina che stiamo per sentire ironizza, va bene?
1: Sulle scie?
2: Ciao ragazzi, ma secondo me le, gli aloni gialli sulle magliette non sono dovute alle scie chimiche, sono dovute ai vaccini. Avete voluto farli? Vabbè, adesso vi beccate gli aloni gialli.
0: Amici diversamente svegli.
1: Sei vaccinato tu?
0: Io sì, due, tre. Quante ci sono? Tre? Qua, tre. Va bene, torniamo a, a come si tolgono le macchie gialle. Anche lui usa sta pietra.
3: E praticamente io uso da anni. È una pietra rocca di allume, una roba del genere, che la trovi sia in erboristeria che in negozi specializzati. E non fa aloni e funziona molto bene per qualsiasi tipo di pelle. Buona

0: della pelle puzzano.
1: Sì,
0: di conseguenza avere una pelle pulita non fa puzzare, una pelle senza batteri non fa puzzare.
2: Infatti io non puzzo.
0: Sotto l'ascella, se tu tieni il pelo folto e lungo, uomo delle caverne, ovviamente i batteri si concentrano, sì, rimangono lì, rimangono imprigionati nei peli e quindi il sudore puzzerà di più. Ovvio. Quindi depilatevi. Lololollo.
1: Ti ha dato dell'uomo delle caverne, non so se.
2: Ma io sono depilato sotto l'ascella.
1: Fammi vedere. È vero.

0: serbatoio di Radio Peter Pan.
1: Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno, finiamo con gli ultimi co-conduttori. Tre messaggi. La signorina, che essendo una mamma ne sa di queste cose, ci racconta come funziona.
2: Buonasera ragazzi, per le macchie ostinate, soprattutto capi bianchi eccetera, la cosa migliore è il percarbonato.
1: Vedi?
2: Pochi lo conoscono, va inserito direttamente nel cestello, una piccola quantità, tipo un misurino, ecco, nel cestello.
3: C'è il cestello a casa.
2: E smacchia sì. Tutto.
1: No, ma non c'ho il percarbonato.
2: Soprattutto sui calzini, sapete i calzini, quelli bianchi che vanno tantissimi, i tubolari della marca Fondo Nike?
1: No.
2: No, mia figlia li usa per farti male, diventano neri, perché lei cammina ovunque. Con quello diventano bianchi.
1: Vedi?
2: E così sono anche le macchie di sudore. Tutto lavaggio 30 gradi.
1: E finiamo con due cavernicoli. Sì. Donne, avete a che fare con persone così.
3: Vai,
1: per
3: vai,
1: risolvere
3: vai.
1: Il problema, il
3: vai,
1: primo.
3: Vai.
4: Alza tutte e due le braccia e vai via così, che non sporchi nessuna maglietta, no? Ciao.
1: Capito? Cioè, per lui bisogna andare in giro con le braccia alzate così. Non ah. E lui?
5: Vabbè, io per rimediare alle macchie marroni sulle mutande bianche ho preso le mutande nere.
1: Quanto non vorrei essere una donna, veramente, avere a che fare con gli uomini. Veramente.
3: Se vedono le sgommate. Vi lasciamo con la Dalan e Feel the Vibe.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.

0: Pan, la cassa, il basso, il suono di Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan, la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.
1: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
2: Red light.

0: Siamo a Medusa, Rollin su Radio Peter Pan, mercoledì, il Ghiro de Boa, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter.
1: Oh. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan Clock.
0: Buongiorno, le 6 da un minuto, è ora di svegliarsi.
1: Peter Pan Clock. Peter Pan.
2: Spot.
1: Peter. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Yeah.
2: Fan Forever Summer.
15: Svegli indesiderate.
16: Radio Peter Pan.

0: Stan, ci riprovo, prima ho sbagliato, dovevo mandare la sigla. Ho mandato la canzone. Vabbè, oh, è mercoledì, è il giro de boa. Stavo per dirvi, oggi è una giornata di quelle faticose, anche perché stasera faccio la tripletta. Però vabbè, dai, iniziamo.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.

0: indesiderate.
1: Un'ora intera. Però.
0: Sveglie indesiderate. Con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
4: Si è svegliato!
5: Raga, buongiorno, che faccio? Metto un'altra canzone o faccio partire la sigla? Perché sennò qua potremmo andare avanti all'infinito. È mercoledì 15 luglio 2026, 6:11 sul tabellino di marcia. Ciao, sono Fede, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan con le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7 e dal lunedì al venerdì. Settimana impegnativa, la percepisco lunghissima, non so voi. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Un saluto a tutti coloro che sono usciti già da un po' per andare al lavoro, a chi sta facendo la colazione a casa con i cereali, le caccole agli occhi e la radiolina accesa, e soprattutto anche magari a chi sta tornando adesso dalla notte, lo smonto notte, sempre con Radio Peter Pan sulle frequenze, sul proprio cammino. Iniziamo questa puntata del mercoledì. Questa giornata passerà anche Don Fede. Dicevo appunto prima, faccio la tripletta proprio perché stasera sostituirò anche la buona Dall'An. La buona, mannaggia la Dall'An, che si è presa il giorno per andare a vedere Bruno Mars a Milano. Quindi tripletta molto faticosa. Allora facciamo così, iniziamo suonando un po' di musica, l'ultimo di Calvin Harris che si chiama Satisfied.

0: perché stamattina ci risulta faticoso anche soltanto parlare, è quello un pochino che percepisco al mattino. Buongiorno Fede, buongiorno principessa, buongiorno, io pensavo che tu volessi suonare, invece non si tromba. Insomma, ci sono tanti messaggi ma nessuno c'ha la forza di mandare il vero vocale al 393 73 66 240. Poi c'ha ragione il calendario infame che dice mercoledì 15 luglio, in un mare di guai può annotare quanto ti pare. Sì, pure perché sta settimana è piena di guai, però c'è una cosa bella, sentiamo.
1: Buongiorno compare.
0: Uè, compare,
1: tu quando devi scommettere col calcio, per info mi scrivi in privato e io ti dico tutti i risultati che vuoi.
0: Sì,
1: come ti ho detto l'altra volta, la Spagna in finale,
0: hai capito il compare,
1: e la Spagna vince il mondiale al 99,9%. Poi l'1% può succedere, però intanto la Spagna, come ti ho detto io a inizio mondiale, è arrivata in finale.
0: Allora compare, visto che sei forte con le quote, facciamo un gruppo Telegram, le quote del compare, ma magari ci compriamo la casa, sai, no? Tempi duri, ci proviamo. Comunque Spagna che si qualifica per la finale del mondiale, ne parliamo tra poco, perché tra poco c'è la rassegna nottambula, le tre notizie che trovo appena apro gli occhi. Però prima il disco, quello di Bob Sinclair che si chiama Take It Easy dal 2025.

0: Buongiorno Fede, buongiorno mondo. Beh, quelli che lavorano di notte, mo adesso se ne vanno a letto.
1: Ma non è, non è che se ne vanno proprio a letto, se ne vanno in spiaggia, mi sa quanto
2: buongiorno
1: pare.
2: Buongiorno, grandissimo Fede. E anche per oggi ho finito la notte.
1: Hai capito?
2: Adesso ho un'oretta di strada per tornare a casa. Poi appena torno a casa, riuscina calda al bar, caffettino. Sì. E mi butto in spiaggia a dormire.
1: Hai capito? Oh, la bella vita di chi fa la notte. Beato te, beato. C'è la rassegna nozzambula. Oh, le tre notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire quasi quasi torno a dormire. Andiamo in America. I medici hanno curato una pericolosa ostruzione gastrica in una paziente diabetica di 63 anni consigliandole di bere 1,5 litri di Coca-Cola Light. Meno male che era quella light, sennò si ingrassava. La bevanda è riuscita a sciogliere un besuario gastrico, ovvero un blocco solido e simile ad una pietra, costituito da cibo non digerito che ostruiva il tratto digerente. I medici hanno affermato che non è ancora chiaro se la dissoluzione del besuario sia dovuta all'acidità, all'anidride carbonica o ad altri meccanismi. Però fatto sta che la signora adesso sta bene, certo non dorme perché c'ha sempre caffeina in corpo, però vabbè. La FIFA sta vendendo pezzi di erba. Io c'ho un amico che vende pezzi di erba che verranno utilizzati per la finale dei mondiali del 2026 al MetLife Stadium nel New Jersey al prezzo di $450 ciascuno. Te li danno dopo la finale e soprattutto in una teca, quindi veramente un pezzo da collezione. Abbiamo parlato di mondiali, come non citare appunto quello che dicevamo prima, la Spagna che batte la Francia 2-0 e si qualifica per la finale in attesa di scoprire chi sarà la sua rivale. Stasera lo scopriremo, o Argentina oppure Inghilterra. Comunque vorrei fare un saluto anche a chi mi ascolta da sotto le coperte che dice: ogni volta che accendo Peter Pan, Fede con te mi addormento, ma non doveva andare così.

0: Buongiorno Fede e buongiorno a tutti. Qui siamo mattinieri, stiamo andando in scuderia a muovere il mio cavallo. Buongiorno a voi, ciao a tutti.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a te e anche al tuo cavallo. Lo sai quando ride un cavallo come ride? Che ridere, che battuta, mamma mia. Oh, comunque io l'avevo detto che oggi la giornata è veramente faticosa, anzi tutta la settimana è faticosa.

0: fuoco, in teoria, se non ha fatto tardi, se non ha trovato traffico in mezzo alle strade campagnole, dovrebbe arrivare in studio, forse, se tutto va bene, Don Fede.
1: Svegli indesiderate. Radio
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
20: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
21: Perché Nova del gusto è la prova.
22: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
24: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
25: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: indesiderata. Oggi è il mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. Oggi però Don Fede è nel pieno della forma, forse perché è arrivata la mamma dalla casa natale e l'ha messa all'ingrasso. Non lava un piatto da 4 giorni, torna e trova sempre tutto cucinato e pulito, pure Rocky, ma non è tutto oro quello che luccica. Dormire a lettone con la mamma dopo 20 anni è una prova ardua, visto che è suor Simonetta russa. Mannaggia, mannaggia. La religione insegna la pazienza, la sveglia presto impone la bestemmia. E c'è chi direbbe mettiti i tappi, e chi pagale un B&B tirchio. Ma Don Fede intanto passa le notti insonne a pensare: come posso farla smettere? Un cuscino nella testa o un esorcismo? Nel frattempo voi siete in macchina, sperate che questa giornata finisca molto prima che suor Simonetta smette di russare. Ma la vita è così. Se senti un rumore che ti dà fastidio, alza il volume della radio e non lo sentirai mai più. E quando sentirete di stare per perdere le speranze, care fratelli e sorelle, abbiate fede.
1: Hai capito?

0: Liquid The Dance su Radio Peter Pan. C'è chi dice che la voce di Don Fede sembra quella del Tanque Dennis, ex attaccante dell'Atalanta. C'è chi dice invece, secondo me, è la voce del figlio del maestro Miyagi. E poi lui che parla della mamma di Fede, che è russa, risponde così:
1: Fede, sai, sì, che hai messo in pace di te? Io

nome derivato appunto dall'inglese copy me, che significa copiami. Un copimista è una persona che ha la convinzione filosofica che tutte le informazioni dovrebbero essere distribuite liberamente senza restrizioni. Questa filosofia si oppone alla monopolizzazione della conoscenza in tutte le sue forme, tipo il copyright, e incoraggia la pirateria di ogni genere, ad esempio di musica, film, spettacoli televisivi e pure software. Cioè praticamente coloro che credono o che hanno inventato proprio il pezzotto. Nella sua enfasi spirituale, che immagina l'atto di copiare come un ideale, il copimismo condivide valori con le tradizioni estetiche cinesi, in cui la copia è valutata non solo come uno strumento di apprendimento, ma come un qualcosa di artisticamente indipendente. Il loro dio si chiama Copimi e i simboli sacri sono una lettera K all'interno di un triangolo e poi ovviamente CTRL più C e CTRL più V, che sono i tasti di scelta rapida del computer per copia e incolla. Mi sembra il minimo. Comunque, stavo pensando l'altro giorno, noi che facciamo questo lavoro, che siamo degli speaker, ci abbiamo un sacco di cose in comune con i preti, ad esempio, che fanno la messa, perché magari lavoriamo un'ora e mezza /2 come loro che fanno la messa, e poi anche noi come loro dobbiamo preparare il programma, cioè dobbiamo preparare le cose da dire. E poi secondo me la cosa più in comune è che anche noi come loro, quando siamo in fuori onda, che non ci abbiamo il microfono, ti

0: hai capito, Don Fede, quante cose che ci spara la mattina?
1: Quindi Fede, l'unica roba che vi differenzia tra voi speaker e i preti che loro davanti allo specchio si possono confessare da soli e voi no.
2: In realtà non è neanche questa, è semplicemente che loro hanno food and beverage e noi no.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Oh, vuoi mettere che ogni diretta che fai c'hai vino e ostie a disposizione? Mica male, noi ci dobbiamo ordinare il globo. Allora, vi ricordo qualche appuntamento prima di salutarci. Venerdì 17 luglio c'è il Peter Pan Pink Power, ottava edizione Notte Rosa di Oderzo. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne. Le iscrizioni sono aperte su notterosaoderzo.it tutta la giornata di oggi, poi basta. E dalle 21.30 la console in rosa con Stefi De Cicco e Alice Fassina. Poi vi ricordo un altro appuntamento, il Peter Pan Impatto, sempre venerdì 17 luglio alla Sagra Padronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola, Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo e il nostro Buonedo. Sabato 18

0: panel media partner dell'Agri Show 2026 alla zona Stadio Euganeo a Padova. Venerdì 24 luglio saremo lì dalle 21.30 con il Peter Pan Hangover, la notte da leoni con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer con special guest DJ Matrix e Ottomix. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio

0: capito un cazzo!
1: Non ci avevo dubbi, come sempre la chiudiamo con questa gag. Tra poco arrivano gli amici del Dermix Show col Morning Show targato Radio Peter Pan dalle 7 alle 10 come tutti i giorni. Per quanto mi riguarda io torno oggi dalle 13 alle 15 con Peter Pan a manetta e poi straordinari stasera dalle 19.30 alle 21 vi farò compagnia con un'edizione un po' speciale di Feel the Vibe dopo lo sfogatoio. Per quanto mi riguarda abbiamo finito, oh mi raccomando fate i bravi e soprattutto abbiate fede, ciao!
2: Radio Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Sono le 7 on point.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 km di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 km tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e Fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 90. 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: Che bella questa!
1: Pensa, 2012.
0: Sì, 14 anni fa, David Guetta con Sia.
1: Allora, prima è andato l'infotraffico.
0: Yes.
1: E qualcuno ha notato una cosa molto bella.
0: C'era
1: finalmente
0: traffico lì?
1: Siamo in periodo Temptation Island.
0: Yes.
1: Cioè, tira e molla, lascia, no? Torniamo insieme, no? Mi hai tradito, ma questa coppia, a quanto pare, torna sempre.
2: Oh, finalmente! Era da un po' che non sentivo Dalmine e Cavenago. Finalmente!
1: C'è traffico!
2: Finalmente sono tornati insieme. Pazzesco. Il loro rapporto di traffico si è rinvigorito.
1: Sì, sì, sì, è una bella notizia finalmente, ogni tanto.
0: Dimmi una cosa, siccome questa sarà la mia prima estate ad agosto alle 7, all months long,
1: sì.
0: Ok? Mi confermi che anche ad agosto ci sarà traffico lì?
1: Ad agosto?
0: Anche ad agosto che non c'è traffico.
1: Ho paura che Dalmine e Cavenago si prendano una pausa.
0: Speriamo,
1: ad agosto.

0: sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, sì, la patente di guida, sì, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi,
1: purché,
0: purché munite di fotografia e di timbro o di altra signatura.
1: Questi erano i consigli del Remix Show per voi che state partendo per le vacanze e non sapete quale documento d'identità,
2: cioè,
1: portarvi.
2: Esatto, sappiate che appunto se proprio non avete la carta d'identità o il passaporto, c'è anche il porto d'armi, volendo potete girare con quello.
1: Se state partendo per le ferie o se state partendo per una giornata lavorativa, quella del mercoledì, quella dello scollinamento, è ora è tempo di svegliarsi. Però,
2: sveglia!
1: Svegliarsi.
2: Sveglia!

0: volete che faccia l'acuto?
1: No, no.
0: Volete che la canti?
1: No.
0: E famosa una cantatina, no?
2: Ma lo sai che questa canzone non è qui a caso? L'ho vista stamattina, finché stavo facendo colazione, scorrendo il feed di Instagram. È stata la canzone scelta da Bruno Mars per il suo post in cui fa vedere quanto bene si mangia in Italia. Ah. Cioè, adesso questa versione qui, non Nessun Dorma, la versione quella classica, originale, morbida. Ieri sera ha fatto sto concerto a San Siro. Ho visto
0: e questa sera replicherà e ci sarà la Dallan, che così poi potrà raccontare.
2: Ma ho letto che ha commentato che vende il biglietto.
0: La Dallan?
2: Sì.
0: No, no, ci va questa sera. Forse ne ha uno in più.
2: Ah, ok.
0: No, lei ci va e poi anche perché poi deve raccontarlo per circa 20-30 giorni in diretta. Io sono stata al concerto di Bruno Mars. Io ho visto Bruno Mars.
2: Io
0: e Bruno Mars.
2: Io e Bruno Mars abbiamo tante cose in comune.
0: Esatto.
2: No, comunque ha fatto questo posto per far vedere quanto bene si mangia. C'era un posto dove c'era solamente cibo e questa canzone era la colonna sonora.
0: C'era lui davanti alla sua carbonara appena arrivato in Italia.
2: Esatto.
0: Appena arrivati freschi freschi invece i messaggi dei ragazzi che si stanno svegliando bene.
3: Buongiorno ragazzi, nessun dorma, tutti sull'attenti, dai!
2: Era attuale anche per questo.
0: Abbiamo detto
2: dorma.
0: Che si svegliano bene però,
2: sì,
0: eh.
2: Sì, vabbè, nessun dorma.
4: Sono in tangenziale, apro la portiera, mi butto giù!
2: No, lui non si è svegliato bene.
0: Non esagerare, caro ascoltatore.
2: Lui ha trovato in questa canzone il motivo per buttarsi, ha detto vabbè dai, lo faccio.
5: Negli episodi precedenti.
0: Proprio ieri a quest'ora sentivamo l'audio di un ascoltatore di Bologna, Luca, che diceva vado a fare la risonanza al ginocchio.
6: Buongiorno Regas, fatemi in bocca al lupo perché stamattina una risonanza al ginocchio, ma credo che non andrà bene, speriamo.
0: Aia.
6: Di no, ma non...
2: Allora lui
0: Aia.
2: Diceva che andava male.
0: E come
2: questa mattina, ore 7:07, il suo audio dice:
6: buongiorno Regas, grazie, mi avete portato fortuna. Ieri ho fatto la risonanza al ginocchio, non c'è nulla di preoccupante.
0: Ma come
6: siete dei miti, Luca da Bologna.
0: Ma com'è possibile? Ma scusa.
2: È strano perché.
0: Questo è il rumore del ginocchio di Luca. Strano, Sposti il ginocchio. Ma
2: no, ma Luca.
0: Luca, ma tutto a posto.
2: Ho capito cosa è successo. T'han fatto la risonanza all'altro ginocchio.
0: No, hanno sbagliato.
5: Attenzione.

0: To the floor, io Offenbach su Radio Peter Pan alle 7.18. Buon mercoledì, metà settimana, Radio Peter Pan, The Remix Show.
1: Ciao, allora, buongiorno.
0: Che ci ascolta in FM in questo momento c'è la Lombardia.
1: Sì.
0: Un piccolo pezzettino di Piemonte.
1: Sì.
0: L'Emilia Romagna.
1: Certo.
0: Il Veneto.
1: E
0: il Friuli Venezia Giulia.
1: Sì.
0: Ci colleghiamo con gli amici di Pordenone, quindi col Friuli Venezia Giulia. Perché abbiamo saputo di questa notizia, che c'era questa cornacchia che per un po' ha tenuto sotto assedio gli abitanti di un quartiere di Pordenone.
1: Con servizi televisivi, articoli di giornale che sì, ne parlavano.
0: Alla coppia poi, in realtà, perché poi erano papà e mamma,
1: ah, sì,
0: papà e mamma cornacchia, si sono aggiunti due pulli. Quindi adesso, teoricamente, tra un po' dovrebbero riuscire
1: altro
0: a liberarsene,
1: famiglia,
0: perché poi il nido sciolto, cioè, sciolto no, però
1: sciolto,
0: verrà spostato, verrà distrutto.
1: Non lo so, comunque è la famiglia del bosco che ci meritiamo.
0: Ecco, sì. Amici di Pordenone, come sempre, se avete delle notizie, siamo qui, ma c'è un'altra notizia che arriva da Pordenone.
1: Sì, perché è stato avvistato, e la cosa bella è che ci sono dei video che lo testimoniano, Keanu Reeves.
0: Ah!
1: Perché lui ha questa band che si chiama i Dogstar, ed è una band, mi piace anche molto la storia, perché lui è con questi altri due che ha messo su questa band già negli anni 90, e semplicemente loro dicono: facciamo musica che ci piace.
0: Sì.
1: Suoniamo roba che ci piace, andiamo dove ci chiamano, però insomma non è l'obiettivo primario di nessuno dei tre.
0: Sì.
1: Ovviamente per lui è anche più facile, insomma, essendo un attore, insomma, di livello altissimo. È quello che ha fatto Matrix, lo dico perché magari qualcuno non c'ha.
0: Probabilmente studiando recitazione ha studiato anche canto, tante volte si fa, no? Cioè,
1: può
0: comunque
1: essere, sì.
0: Tanti attori sanno cantare bene.
1: Sì, quindi, ma non è per forza,
0: non è 100% garantito, per carità. La stessa cosa è successa con Johnny Depp, che
1: sì,
0: gira anche lui.
1: Però loro,
0: chiaro che quando escono come attori vanno ai grandi festival, sì, grandi occasioni, grandi
1: anche,
0: cene, grande movida.
1: Anche, oddio, come si chiama adesso? C'è un lapsus, quello che faceva il gladiatore. Come si chiama quello che faceva il gladiatore?
0: Ah, oddio.
1: Adesso ci arriviamo. Vabbè, comunque devono esibirsi al Parco San Valentino.
0: Ieri sera.
1: Hanno fatto ieri sera l'esibizione.
0: Il 14.
1: E si è stato avvistato finché girava appunto Keanu Reeves a Pordenone con il suo trolley e una borsetta appoggiata sopra il trolley. Infatti io gli dicevo: ma cavolo, ma c'è la borsetta con scritto tu di più. È quello, lo slogan degli amici di Sirene Blu.
0: Certo.
1: Ci ha fatto molto sorridere.
0: Bellissimo.
1: A quanto è emerso, è stato un regalo fatto da una fan che gli ha dato una torta.
0: E gli ha detto, lui ha detto e dove me la tengo? Vabbè, tienti anche la borsa di Sirene Blu, tu
1: bello.
0: Di più, vai.
1: Che bello!
0: Gli amici di Sirene Blu dovrebbero fare un post come minimo,
1: sì,
0: però.
1: Sì. Anche Keanu Reeves sceglie noi.

0: Ma Chiano, quando mangia le crosticine?
1: Chiano.
0: È Chiano Ribs.
2: Ah!
0: Ah!
1: Mamma mia. Mamma mia.
2: Molto bella però,
1: molto bella, è un'altra roba. Ciao,
3: ragazzi, fra l'altro Johnny Depp o Depp, quello che si voglia, sarà presente qui a Este, in provincia di Padova, per la rassegna di musica che fanno ogni anno in luglio, tra luglio e settembre. Ciao Alessandro Di Monselice.
1: E vedi, ci ha preso gusto anche lui. Perché allora, mi sa che è la seconda volta che torna qua in zona,
2: Adesso, allora, intanto l'attore di prima era Russell Crowe.
1: Sì, questo è un altro. No, no, ma io parlavo di Johnny Depp.
2: Sì, sì, no, aspetta, era giusto per dire, per chiudere anche il discorso di prima. Quello che ha una band grossa con cui si è esibito anche a Maiano, mi pare l'anno scorso, due anni fa, era Russell Crowe. Mentre Johnny Depp con i Hollywood Vampires, si chiama così la band, formata da lui, Alice Cooper e l'altro nome che dimentico. Dico sempre, quindi un altro nome che manca. Aspetta che te li dico.
1: Che casino.
2: È un componente degli Aerosmith. Aspetta.
1: Che casino.
2: Vampires, formazione.
1: Allora,
2: Joe Perry. Ok, sì, qui così c'è scritto, insomma, poi magari c'è scritto sbagliato. In ogni caso, band che però si organizza per fare concerti super cazzuti.
1: Loro?
2: Cioè, roba grossa, grossa, grossa, che costano un botto di soldi, e questo è il fatto. Io volevo andarci per curiosità, poi ho visto che costavano 80 euro a biglietto.
1: Non lo so, sarebbe come andare a vedere uno spettacolo dei Remix, che però fanno uno spettacolo di danza. Cioè, nella mia testa, questo, l'effetto di andare a vedere un attore che però suona e quindi fa un'attività di serie B è come andare a vedere me e te su un palco, ma non a fare i vocalist,
2: a presentare
1: un evento.
2: Non a fare il nostro meglio.
1: No, andare a fare il balletto, che siamo convinti di farlo bene, ma poi...
4: Radio Peter Pan.

0: mia.
1: Vabbè, allora è andata bene per la risonanza che ci aveva, per cui ci aveva chiesto un in bocca al lupo Luca da Bologna.
0: Chissà se andrà bene per questa ascoltatrice che ci ha chiesto l'in bocca al lupo per l'esame di fisiologia.
1: L'altra volta dice mi avete portato fortuna all'esame di infermieristica e psicologia clinica.
0: L'altra volta.
1: Non lo so.
0: Auguri.
1: Aiutiamo.
0: È una ragazza che è venuta anche a un nostro evento di recente. Dai. Sì, molto bene. Aspresiano è stata con noi.
1: Ciao Ari.
0: Esami.
2: Raga, ma mi avete costato?
0: No.
2: Comunque fatemi gli auguri che oggi ho l'esame di speaking d'inglese.
1: Quella.
2: Goodbye.
1: Ma scusa,
0: lo so,
1: facci un audio in cui parli solo in inglese, ti prego, e poi ti diamo una mano. Io ce la caviamo con l'inglese.
0: Perché da questo goodbye
1: mi farei fare un bel dialogo in inglese con Fede.
0: Bello.
1: Poi, se vi va, fate un piccolo momento di solo.
0: Vi scambiate il numero se volete in privato, noi registriamo la telefonata e poi facciamo un best of. Nel ricordarvi di andare a bagnare le angurie che non si sa mai.
1: Certo.
0: Tra poco ci sarà la scotechina e poi il fuori giri.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: ricordi? Che ricordi?
1: Se ripenso, anzi, se penso all'anno d'uscita di questa canzone, mi metto a piangere, Edo.
0: Non ci pensare allora, semplicemente, no?
1: Simo mi fa piangere anche lui. Sarà che siamo sensibili stamattina, non lo so, però
0: Simo,
1: dice:
0: cavolo,
1: ultimo giorno di lavoro dopo 4 anni, grazie di tutto, siete sempre stati con me al mattino.
0: Ma sembra un addio, Simo, ma non ci sentiremo mai più.
1: Fammi guardare anche.
0: Cavolo, continua a svegliarti presto la mattina con noi, no?
1: O riascoltaci nella sezione podcast.
0: Cioè, facci una promessa.
1: Sono tutte le puntate intere sul.
0: Non ci abbandonare così, Simo.
1: Vabbè, per chi va c'è anche chi torna. Perché c'è lui che torna dopo 3 mesi di mutua. Questo è il messaggio. Fatemi un in bocca al lupo, devo essere preparato a battutine e perculamenti varie. Sì, certo, quello che ti meriti. Abbiamo fatto anche un reel che è uscito su Radio Peter Pan di quando torni dalle ferie e tutti i colleghi ti devono perculare, no?
0: Certo, per forza.
1: Ah, è finita la pacchia. Ah, abbiamo trovato uno al posto tuo e tutte cose del genere.
0: Tutte storie vere, tra l'altro.
1: Sì, è vero, niente di falso.
2: Qui la polizia della radio, chiediamo supporto immediato per Andrea Nordio, si trova in grosse difficoltà. Ripeto, supporto immediato.
1: Ho detto qualcosa di strano, ho fatto qualche figuraccia.
0: Se non lo sai te.

0: Sotto Regas è arrivato il DJ.
1: No,
0: sto parlando di quel DJ.
2: Heidi.
0: No.
2: Sui monti.
0: Proprio lui, Matteo Monti. Voi fate i vocalis, mandate l'audio su WhatsApp e sarete anche voi protagonisti della scotechina. Allarma!
1: Sarete richiamati.
0: Io avrei girato.
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: No!
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel The Remix Show.
6: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
1: Ciao, sono Albertino. Anch'io ascolto la scotechina di Radio Peter Pan.
6: Sembrava?
1: Sembrava.
6: Sembrava lui.
1: Ma non era lui?
6: No,
1: ero io.

0: nostro Matteo Monti.
1: Una pizza, anche io ascolto la scotechina. A colazione!
2: A colazione! È un altro programma!
3: Ciao, sono Khmer, figlio di Ptor! E anch'io ascolto la scotechina di Matteo Monti!
4: Ciao, sono Max Pezzali e anch'io Ru!
0: Nella notte! Ti prende nella notte!
2: Attenzione, ragazzi, non si scherza, eh!
0: Perché questa è una roba seria, la scotechina. Tra l'altro il format è pronto, quando
5: una
0: volete.
5: Una serata con i remix, la scotechina, Monti e Mariangela sono 150 euro. Intanto, da via la scotechina!
2: Vorrei capire perché con Mariangela 150 euro, senza Mariangela costa 1000 euro.

0: mattina mi carica, perché io mi sveglio sempre presto. Ciao, Nicolas.
1: Ciao, sono Donaldo Trump e tra un missile e l'altro anch'io ascolto la scotechina.
2: Anche Matteo Monti spara i missili. Ma questa è politica internazionale che trattiamo in questo programma.
3: Il nostro geopolitico.
4: No! A mia figlia Elisa che sta partendo per Barcellona!
2: Uela!
4: Ciao, amore mio!
2: Ciao, Elison!
4: Divertiti!
5: Hola, gringo!
2: E continuate anche voi a divertirvi, perché adesso c'è un altro momento, ragazzi. Siamo andati indietro di qualche anno, quando andava questa canzone, non in questa versione ovviamente.
6: Ah, un'altra versione.
2: Però il motivetto lo riconosci, quindi vi consigliamo di alzare il volume su Radio Peter Pan, arriva il Fuori Giri.

0: hanno chiamato, mi hanno detto che l'originale non era così,
1: Capita spesso comunque che non suoniamo proprio la versione classica.
0: Ormai abbiamo questa scelta, questa linea editoriale.
1: Ci teniamo ad avere delle reazioni importanti da parte degli ascoltatori, tipo
2: Madonna che missili.
1: Missili.
3: Ciao, sono Alex Vaz, campione olimpico di Malcia, e quando non mi alleno ascolto Radio Peter Pan.
1: Tutti ascoltano sto momento qua del programma.
0: Mi piace perché proprio lui si vede che, cioè, secondo me è molto vicino ad Alex. Geograficamente parlando,
1: dovremmo parlare...
0: ha fatto un accento quasi perfetto.
1: Dovremmo parlare del gioco che hanno fatto quelli della radio gallese.
0: Sì.
1: Che è bellissimo, secondo me. Una roba che potremmo fare relegata a una regione d'Italia noi.
0: Difficile,
1: è quello il discorso.
4: Dai, che ci siamo!
0: Questa è la reazione.
1: Tutti così.
4: Stazione antincendio, Radio Peter Pan.
1: Tutti così.
5: A mi vendi planze.
1: Adesso.
6: Hi, my name is Kenny Reeves. I listen to Radio Peter Pan. Ah, bella Italia.
1: Che Kenny Reeves.
0: Si è svegliato adesso a Pordenone, sta facendo colazione. Dice: ma questi qua cosa passano in diretta la mattina? Perché non mettono le mie canzoni?
1: Pensava che potrebbero ascoltare. Potrebbe essere all'ascolto anche Bruno Mars.
0: Vero.
1: Scusa,
0: sicuramente anche lui ha apprezzato scotechine fuori giri.
1: Vabbè, dai, basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno Remix.
1: Sì.
8: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì limpido. Buongiorno Remix. Ben arrivati a questo mercoledì, dopo un martedì sera / martedì notte temporaloso. Ci voleva questo bel passaggio di pioggia, ha rinfrescato un po' la situazione, però oggi è mercoledì di saluti.
1: Chi
8: dobbiamo salutare? In primis loro, i mitici amici della raccolta del vetro, i più furbi, perché lavorano quando al mattino è ancora fresco. Bravi. Ma soprattutto un super saluto a chi? Al Gesunfe, Rienneva Pluma, dame messie. I nostri amici francesi salutano il mondiale. Spiacenti? No, proprio per niente.
1: Gesunfe.
8: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice mercoledì, aspettando la seconda semifinale mondiale. Maestro Miyagi vi ricorda che per alcuni è inutile portare l'orologio, il loro ritardo è solo mentale. Sì.
9: Radio Peter Pan.

0: Che bella questa canzone del nostro amico DJ Matrix.
1: Che salutiamo,
0: certo. E che sarà con noi ad Agrishow.
1: È vero, è vero. Sarà che un bello. Grandissimo evento anche lì. Edo, saremo insieme, ancora io e te.
0: Che bello,
1: ancora una
0: io
1: volta.
0: Te, boffo. DJ Matrix, Maxo. Stavo dicendo Maxo.
1: Maxo.
0: E anche Atomix. Che figata. Va bene, ragazzi, è andata la prima ora, ma
1: tra poco arriva Maxo.

0: Sport.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andato da Ivan Team.
10: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 8 da 3 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Italia rovente, oggi 7 le città da bolino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporale oggi in Emilia Romagna e Veneto. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Ciao patatina.
21: Ciao patatina.
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
22: Fiorentini, le gallette, gli snack.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: The remix show.
27: Mi piace molto.
25: Con Edo,
27: veramente bravo,
25: e Andrea Nordio.

0: questo mercoledì mattina su Radio Peter Pan. Ciao Regaz, noi siamo i Regaz.
1: Sei pronto, Edo? Perché io sto proprio per lanciarlo. Te lo dico, sto per lanciare.
2: Cosa c'è? Troppo scoperto. Una brutta cosa.
1: Che lo fanno già da un'altra parte?
2: No. Sì, l'ho scoperto ieri pomeriggio.
1: In una radio che non dobbiamo. Che non va bene? Allora sarà l'ultimo della storia, il nostro. Domandone!
2: Dobbiamo trovare un altro nome.
1: Dai.
2: Non vorrei mai che poi dicessero che abbiamo copiato. Perché...
1: No, hai ragione.
2: Figurati.
1: E allora aspetta.
2: Sondaggione brutto. Domandone brutto.
1: Vabbè, niente, annulliamo la puntata. Purtroppo, ragazzi, non.
0: Allora c'è musica fino alle 10, poi arriverà Giovanni. Grazie a tutti, a domani. Ciao!
1: Ciao, musica!
0: Vabbè, fai la domanda comunque, ci mancherebbe.
1: Dove? Per quanto riguarda le vostre vacanze, dove vorreste tornare? Non dove vorreste andare, dove vorreste tornare? E perché?
0: Tornare, la pregunta, dicono bello, la
1: il
0: pregunta.
1: Il preguntone!
0: Vabbè, quella sembra un'altra cosa, la pregunta in inglese, in spagnolo è bella.
1: Suggeriteci qualcosa.
0: Il quesitone,
1: dai.
0: Dicono anche.
1: Vabbè,
0: il
1: dai.
0: Quesitone.
1: Suggerite un nome alternativo e poi ne riparliamo. Intanto diteci dove vorreste tornare.
0: Il questionone.
3: Attenzione, nuovo disco molto figo.
4: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: all'originale, è molto bella anche questa versione 2026, nel mood insomma di rifacciamo tutto. Hanno rifatto anche il Takata.
1: Allora abbiamo fatto il
0: domandino
1: oppure, il domandon.
0: Mi piace anche l'inquisizione,
1: il questionone, il quesitone, e ci hanno dato tanti suggerimenti, però vabbè, insomma, il grande tabù.
0: Beh, il grande tabù, però no.
1: Vabbè, comunque abbiamo fatto questo domandone, è solo per oggi, sarà ancora domandone, domani troviamo un altro nome, ovvero qual è il posto in cui vorreste tornare in vacanza. Lei ha accolto al 100% quello che era poi il seguito della notizia, ovvero
2: io vorrei tornare a Sharm el Sheikh perché ci sono stata da bambina, quindi ci voglio tornare da adulto.
0: Quindi secondo me forse l'ascoltatrice già sapeva dove andavamo a parare,
1: perché lei sta già come cavalcando questo trend che si chiama déjà vu. Non déjà vu.
0: Non è il vu in francese, è view da inglese, ok?
1: Vuol dire la stessa cosa comunque, ovvero tornare in posti in cui si è stati durante l'infanzia,
0: sì,
1: che ti hanno regalato tante emozioni, e provare a rivivere quelle emozioni. Non so se a te capita mai ancora adesso di andare in vacanza o comunque a staccare in posti in cui andavi quando eri piccolo.
0: Allora, mi è capitato, però ne ho talmente tanti, perché fortunatamente i miei genitori mi hanno portato tanto in giro.
1: Ma non avevate
0: piccolo,
1: tipo, non so, un posto di riferimento? Non
0: no.
1: So, penso alle famiglie che vanno da una vita a farsi una settimana a Jesolo.
0: No, quello capito? No. Però magari ci sono città che abbiamo visitato, alcune sono anche già tornato, e vederle poi con gli occhi di una persona più adulta è più bello. Anche perché poi magari vai a caccia di quel ristorante lì, quel posto lì, quello scorcio lì dove ti ricordi che avete fatto la foto insieme,
1: Guarda,
0: la foto, è bello.
1: Stai dicendo tutto giusto, perché secondo gli esperti questi viaggi aiutano a rallentare, a ritrovare un senso di continuità con il proprio passato e a ridurre lo stress. Io ripenso a, non so, avevamo la casa in montagna, sono sì, sì. Avevamo un appartamentino in montagna, qualche anno fa ci sono tornato ed è stato bellissimo. Vedi anche tutte le cose cambiare negli anni. Vabbè, dai, tra poco i vostri racconti. Chi è avanti?
0: Ma chi sono gli esperti che hanno detto questa cosa?
1: Eccoci qua.
0: Ah, noi. Radio Peter Pan. Radio.

0: Aia, Edo, se vuoi possiamo litigare con un ascoltatore.
1: Aia, no, no.
0: Vuoi che litighiamo?
1: No, ci pensa già qualcun altro ultimamente.
0: Ha detto. Vabbè, ma adesso parliamo anche di lei. Casa in montagna e in giro per le città, ma dice, ma la vera domanda, scusami, ma la domanda vale anche per la gente normale o solo per quelle piene di soldi? Perché parlavamo dei nostri trascorsi.
1: Ma ragazzi, io, allora, sono le famiglie nostre che erano piene di soldi, non siamo noi.
0: Ma poi neanche per forza, cioè può essere semplicemente adesso una casa in montagna, sì, costa, ma se te la dividi, che ne so, tra quattro fratelli, ok, quattro famiglie, è già una spesa più accessibile, non è che sia un appartamentino piccolo.
1: Erano altri tempi, ragazzi, erano veramente altri tempi. Allora, siamo partiti con i déjà vu, cioè il turismo della nostalgia, tornare a rivedere posti che hai frequentato frequentemente o meno, insomma, quando eri più piccolo.
0: Fa un certo effetto ritornare e vedere quante cose sono cambiate, vedere che quegli spazi magari grandissimi, quelli che ti sembravano grandissimi in realtà erano molto più piccoli, e vedere anche quante cose spariscono effettivamente.
1: Sì.
0: Cioè, tante abitudini che magari avevi quando eri piccolo, andar lì e vedere questa cosa qui, eccetera, e adesso invece ci hanno costruito un supermercato. Capito?
1: Guarda, nonostante questo trend faccia parte appunto delle categorie dei millennials e della Gen Z, certo, c'è chi dice che questo argomento fa molto boomer.
0: In realtà è questo trend di cui stiamo parlando è proprio una cosa che riguarda la Gen Z. Cioè, non è per i più grandi, è anche per i più grandi, millennials e Gen Z, tutti e due. C'è chi, per esempio, Domenico, dice: io vi ascolto da Potenza.
1: Grande.
0: E vorrei tornare tanto al parco divertimenti del Tibidabo a Barcellona, perché ci sono stato tantissime volte da bambino e vorrei portare adesso le mie figlie. Questo sì che è un da boomer, però è bello quello che sta raccontando.
1: Il Tibidabo, Luna Park più
0: esiste
1: antico
0: ancora?
1: Della Spagna, sì, il terzo più antico in tutta Europa, e sorge sull'omonima collina della città di Barcellona, acquistato negli anni 2000 dal comune, quindi è comunale adesso come struttura.
0: Come è fatto?
1: Però ci si può andare, c'ha una ventina di attrazioni e no,
0: fammi
1: è
0: vedere,
1: carino, dai.
0: Fammi vedere.
1: Non è non è Gardaland o Mirabilandia, mettiamola così.
0: Sì.
1: Non è quella roba così.
0: Sì. Aspetta,
1: che attrazioni
0: vedere
1: un po' più vecchie. Famosa è quella della, c'ha una montagna russa molto bella. E poi c'ha un aereo che era quello utilizzato proprio per collegare Barcellona con Madrid, che è attaccato a una sorta, non lo so, di braccio meccanico.
0: Sì.
1: Che gira.
0: Ah, si muove, non come quello che hanno messo
1: e
0: ieri.
1: E poi c'è quello che cadi, vroom,
0: tipo
1: di colpo, che ti porta su, sei seduto e poi vroom.
0: Che abbiamo fatto anche noi assieme.
1: Che
0: ricordi?
1: Bello, molto bello.
0: Sì, sì.
1: Molto bello anche il momento famosa in una cantatina.

0: Ai ai ai ai! Ai ai ai, Edo, potevamo farlo già dal primo intervento, essendo un fatto nazionale, cioè compiono gli anni due nostri amici. Uno è Andy Mancuso,
1: auguri!
0: Che salutiamo, ciao Andy!
1: DJ.
0: Pandoro, Pandoro! E l'altra è la nostra amica Dani.
1: Auguri!
0: Ciao Dani, auguri!
1: Augurangi! Augurangi!
0: Speriamo che porti qualcosa da mangiare.
1: Lo sa. E poi anche un nostro ascoltatore, Andrea, compie 16 anni, ci segue sempre. Grazie, ciao, auguri fatti, ciao Sara.
0: Ciao Sara che ha mandato il messaggio. Allora, ci chiedono se l'equivalente del parco divertimento Tibidabo,
1: sì,
0: si chiamava, sono tipo i nostri pioppi.
1: No.
0: Sai che qui vicini ci sono i pioppi, è il parco divertimenti, quello tutto, come si può definire?
1: Senza energia elettrica.
0: Esatto,
1: no?
0: Cioè
1: fai da te.
0: Esatto.
1: Parco divertimenti fai da te, dove le giostre devi portartele avanti.
0: Devi sudartele.
1: Esatto, e invece al Tibidabo c'è l'elettricità, quindi
0: no,
1: se può fare.
0: È già un po' più innovativo, mettiamola così. E poi c'è Gian, che
1: auguri,
0: compie 22 anni, lui
1: auguri,
0: ci raccontava anche dove andava in vacanza da bambino.
2: A Formentera, Adale, Formentera, Adale. Andiamo a Formentera, si torna!
3: A Formentera, i suoi genitori,
0: cosa?
3: Erano dei ricconi.
0: Ah,
3: a
0: sì.
3: A Formentera.
0: Sì, sì, esatto. Come Loretta.
1: Anche
0: no,
1: lei?
0: No, Loretta dice, io da piccola non ho viaggiato, eravamo una famiglia semplice, ma quando da sposata sono andata a Fuerteventura, non l'ho più dimenticata, infatti l'anno scorso abbiamo comprato casa lì.
1: Amica Loretta, ma ci state sempre in quella casa? Perché
0: ogni
1: io
0: tanto...
1: vorrei
0: ogni tanto è libera, così.
1: Sì, ci mettiamo d'accordo in nero, facciamo un prezzone,
0: bravi anche quelli che invece ci stanno mandando delle richieste di auguri, però se volete tra le 9:30 e le 10 le telefonate le facciamo, cioè gli auguri li facciamo in diretta telefonando alle persone, quindi dateci i numeri che poi a un certo punto vi facciamo questa sorpresa.
4: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter

0: Le 8:30 del mattino ed è un mattino molto ricco quello che ci aspetta, perché insomma due compleanni qua in radio non succedono tutti i giorni.
1: Esatto, mattino ricco,
0: amici ficco.
1: Come a casa della Loretta che ti ha detto che per
0: cosa te... ha detto la Loretta?
1: Ha detto se andate voi è gratis.
0: Allora Loretta, guarda che no, allora gratis assolutamente no, ci mancherebbe, però
1: una maglietta, una maglietta di Peter Pan.
0: Mi porto la maglietta della radio. No, dimmi la zona, dimmi che ci sentiamo Loretta, seguiamoci su Instagram che non si sa mai, guarda.
1: Ti piace la pizza, ti portiamo la pizza,
2: La mia pizza è la pizza

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi. L'inflazione sale? In cartone

0: nostra scelta.
1: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: Lean Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: On Radio Peter Pan.
10: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
11: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
12: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
11: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
12: i docenti di scuola di Techno.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: vado a caccia anche della mia infanzia o preadolescenza, adolescenza. Questa canzone qui era un po' colonna sonora, Big City Life.
1: Che
0: di
1: bella. Posso dire che mi dà sia la carica che il relax nello stesso momento.
0: Puoi scegliere.
1: Cosa che cerchiamo di dare anche a un'altra ascoltatrice che ci aggiorna di giorno in giorno rispetto al suo percorso universitario. Prima ne abbiamo sentita una, adesso ce n'è un'altra.
0: Sì, più che altro di settimana in settimana, perché già venerdì scorso ci ha detto anche oggi esame, ragazzi. Esame. Quindi vuol dire che già i giorni prima ci aveva mandato un altro messaggio. Questa mattina cosa ha scritto?
1: Oggi esame di microeconomia.
0: Pure questo.
1: Oh, i remix vi accompagnano anche durante le vostre sessioni estive. Pazzesco.
0: Certo. Magari lei ci ascoltava pure quando faceva le superiori, che ne sai. Insomma, l'abbiamo vista che era grande.
1: Ti abbiamo vista che eri così, adesso sei già così.
0: Quando andava a fare le vacanze in campeggio, pensa. Perché qualcuno lo ha scritto, dice: ma sei stato in campeggio? Nessuno?
1: Allora, stiamo parlando del déjà vu, col view in inglese, scritto in inglese, cioè questa tendenza della Gen Z e dei millennials, quindi quelli che hanno tra i 30 e i 20 anni,
0: sì, dai,
1: più o meno.
0: Sì, dai, in realtà anche un po' di più.
1: Sì, tipo 35.
0: Dai 18enni fino ai 35
1: anni. Sì. Questa nuova tendenza di tornare in vacanza d'estate in posti dove andavi in vacanza d'estate quando eri piccolo. Allora, un ascoltatore giustamente era un assiduo frequentatore del campeggio. Io l'ho fatto solo una volta il campeggio, ma forse l'ho già raccontato in onda, quando sono andato alle Cinque Terre.
0: Sì,
1: piuttosto che alloggiare in un hotel e quindi poi spostarsi, Portofino,
0: certo,
1: queste cose così. Purtroppo i sordi erano quelli che erano. A 18-19 anni abbiamo scelto il campeggio.
0: Sì, sai cos'è? Che noi, essendo cresciuti in zone che erano già dei posti
1: di
0: dove
1: campeggio,
0: si poteva fare la vacanza, non aveva senso andare a fare le vacanze in spiaggia. Un'altra parte. Io ho avuto la questione di averci lavorato e comunque averci fatto una parte di adolescenza. Anche lì sarei curioso di vedere com'è cambiato quel campeggio. Ci sono ancora i vecchi saldi pilastri.
1: Guardare
0: però.

0: preoccupato perché adesso, mamma mia.
1: Cosa c'è? Devi fare una pronuncia che non sai. Neanche io la so.
0: Qua, allora, aspetta un attimo. Che figura allora, hai dietro l'angolo?
1: Tienila lì perché
0: partiamo
1: andiamo
0: dal messaggio.
1: Esatto, andiamo per step. Abbiamo chiesto ai ragaz dove andavano in vacanza da bambini. Circa è questo, è più o meno che riducendo abbiamo chiesto. E c'era chi raccontava.
0: Sì, ragaz... per sapere dove tornereste poi.
1: Esatto.
0: Dove sì, vi piacerebbe tornare,
1: di
0: no?
1: Di quei posti, quale vi piacerebbe rivedere per capire un po', per riprovare determinate emozioni. Ciao ragazzi, i miei nonni e genitori mi hanno sempre portata almeno due volte all'anno a
0: Kranjska
1: Gora in Slovenia. Oggi io e mio marito ci portiamo regolarmente i nostri figli.
0: Vedi, qua molto tutto bello, torna molto bello.
1: Cioè, far riprovare quelle emozioni anche a loro. Mi avete aperto un ricordo. Io alle medie andavo a Edo, prego.
0: Allora, crediamo sia c'è stato un summit nel fuori onda, ragazzi. Perdonateci già, amici friulani.
1: Sbaglieremo la pronuncia.
0: Vi vogliamo un sacco di bene. Crediamo sia Cimolais.
1: Può essere.
0: Perché non vediamo altro modo per pronunciarla. A fare regresso estivo con la scuola mi piaceva un sacco. Ci devo tornare assolutamente in questi posti.
1: Eh sì, è bello. Io infatti vorrei tornare a Treske Kunka.
0: Vedi? Okay, facciamo lo speciale Cimolais. Cimolais è un comune italiano di 337 abitanti del Friuli Venezia Giulia.
1: Pochissimi.
0: Siamo in provincia di Pordenone, quindi hanno la sigla.
2: Ruti e Scorese, sia di Pordenone!
0: Molto bene, si trova all'uscita del torrente Cimoliana, affluente del Cellina, dall'omonima valle Cimoliana.
1: Bello, continua, ti prego, ti
0: 337
1: prego.
0: Abitanti, cosa c'hanno? C'hanno la chiesa di Santa Maria Maggiore, quella delle Crosite, quella alpina, quella di San Floriano, quella di Santo Osvaldo, ma c'hanno anche il centro di visite di Cimolais del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, il centro didattico montano Piampinedo.
1: Allora fermati,
0: il
1: Edo.
0: Percorso dei mulini.
1: Fermati, volevo dirti: uno, quante cose sai. Due, che ci hanno scritto che la pronuncia che hai avuto è stata perfetta.
0: Davvero?
1: Quindi si vede proprio, Edo.
3: Davvero? Si vede proprio che hai fatto lo scientifico.
0: Mamma mia, che ansia che avevo.

0: Aia. Aia, tu per una sei, che ne fai buona.
1: Tu ti sei concentrato tutto, hai dato tutto per Cimolais.
0: No, ma aspetta, perché per quella roba lì la colpa dobbiamo dividercela, eh.
1: Quale?
0: Io ne ho detto mezza e tu hai detto un'altra mezza.
1: Allora, andiamo per step. Qualcuno ha chiamato la radio.
0: Ci hanno chiamato
1: noi.
0: in centralino
1: per lamentarsi che abbiamo pronunciato male Kraniskagor.
0: A parte che voglio dire.
1: Cioè,
0: bisogna farci fare queste figuracce in centralino.
1: A parte questo,
0: che poi non ci pagano più il mese di lavoro.
1: Sono andato su Google Translate, ho messo il nome del paese, eccetera. È Croazia, giusto?
0: Ah, non lo so.
1: Ah, ok, vabbè, comunque.
0: Non sappiamo neanche questo.
2: Kraniskagora.
0: E come l'abbiamo detto noi?
1: Mi sembrava tanto diverso.
0: Kraniskagora.
1: Mi sembrava.
0: Dovevamo dirla un po' più.
1: Kraniskagora. Slovenia, vabbè, è vicino.
0: Dobbiamo fare più l'accento tipo. Faccio l'accento svedese, come diceva Fantozzi. Faccio l'accento sloveno.
1: Magari in sloveno è tutto diverso.
0: Prova in sloveno, facci sentire. Mamma mia.
1: Non va.
0: Prova a girare, gira lì, vai.
1: Tac, non va.
0: Non. Incredibile.
1: Vabbè, diteci
0: Google
1: come si pronuncia.
0: Non c'ha la pronuncia
1: in slovena. Diteci come si pronuncia.
0: Kraniskagora.
1: Kraniskagora. Avevano detto così.
0: Ti è piaciuto con l'accento sloveno?
1: Posso dire.
0: Uscito.
1: Pensavo di avere un conduttore nuovo al mio piano.
0: Amica che hai chiamato al centralino, chiama il centralino per dire se l'abbiamo detto bene oppure no.
1: Esatto. E invece tornando a tutto il discorso vacanze che facevate da
0: che
1: piccoli,
0: fatica.
1: Ciao ragazze, io ho fatto parecchi anni in campeggio sul lago di Garda, a Peschiera. Si chiamava Camping dell'Uva, adesso non c'è più. Poi abbiamo preso la barca e stavamo lì nel weekend.
0: Ah, comunque, grandi!
1: Ci ha mandato anche le foto. Guarda che bello! Che foto
0: bellissimo!
1: Vecchie. Questa era la nostra.

0: attaccata al porticciolo con rimessa di
1: pescare. Beh, questi che avevano la barca privata.
0: Noi poi, lascia fare.
1: Piani di soldi. Radio Peter Pan.

0: Allora, io sono d'accordo con questo ascoltatore, sai?
1: Cioè?
0: Sono d'accordo con lui.
2: Cara amica ascoltatrice che chiami il centralino, ma va a cagare!
1: Dai, che scherziamo!
3: Dare un consiglio!
1: Scherziamo!
0: No, ma anzi, saremmo stati contenti di capire come pronunciarla correttamente, ma non ci è arrivato.
1: Ma nessuno ha mandato un audio!
0: Avrà richiamato il centralino per dire che si pronuncia in X modo.
1: Ma ci informiamo, ma dico, ma nessuno che ci manda un audio e ci dice realmente come si pronuncia questa città.
0: Allora, sei pronto?
1: Della Slovenia.
0: Sto per leggerti un messaggio che ti farà piangere.
1: Ho già visto. Dai,
0: metti
1: dai,
0: base,
1: leggi,
0: base leggi, pianto, base,
1: base pianto.
0: Pianto.
1: No, c'è
0: base
1: dai,
0: pianto.
1: Ce l'abbiamo,
0: no, perché adesso è nostalgia. Ciao a voi.
1: Ciao a voi. Grazie Ornella, ciao.
0: Per almeno tre decenni, anzi per almeno più di tre decenni, le nostre vacanze sono state tre mesi di capanna al Lido San Nicoletto.
1: Che bella, San Nicolò, sì.
0: Poi anche
1: spiaggia.
0: Noi veneziani abbiamo cominciato a fare le vacanze in altri lidi, in altri luoghi.
1: In tutti i luoghi dell'universo, esatto. L'universo ormai
0: ma
1: siamo
0: quelle vacanze a San Nicoletto sono quelle che ricordo con gioia, all'ombra del jukebox con molti amici. Ho ripreso la spiaggia con mia figlia, ma per lei era un'altra emozione.
1: Come
0: un abbraccio.
1: Mai?
0: Perché cambiano le cose, capito? Il clima cambia completamente.
1: Questa è una storia che noi raccontiamo sempre nel nostro privato a tutti quelli che ci chiedono di dove siamo e poi noi ci vantiamo tantissimo di aver fatto le vacanze al mare per tre mesi.
0: Esatto, esatto. Oh. Però comunque un messaggio per l'ascoltatrice è quella lì che ci ha mandato la pronuncia corretta.
2: Cara amica ascoltatrice che chiami il centralino, ma va a cagare.
1: Dai, voleva aiutare.

0: alla fine Edo comunque cioè, non siamo gli unici.
1: No, ma eravamo anche vicini, voglio dire.
0: Allora, pronuncia corretta è questa.
2: Si pronuncia Krajinska Gora.
0: Cioè, abbiamo detto Kranjska,
1: io ho detto Gorizia, quella lì è chiamata.
0: Grazie. Sempre però lì. Voglio dire.
1: Era necessario. Non ci pagheranno il mese prossimo per colpa di quell'ascoltatore.
0: I friulani che però ci andavano lo pronunciano diversamente. Poi tutto il resto non l'ho capito io.
3: Bundi, sì, mandi sì, ragazzi. Io quando eri picciul, olevi sempre a Kranjska Gora, mangiai calamars. Mandi.
1: No, dice, quando era piccolo andava sempre a Kranjska Gora a mangiare i calamari.
0: Quando eri picciu?
3: Bundi, mandi ragazzi.
1: Quando eri picciu?
3: Io quando eri picciu.
0: Quando eri picciu?
1: Mi domando però come mai andasse a mangiare i calamari lì. Cioè, guarda, non è proprio sul mare. Ah, del fiume forse, perché ci passa il fiume.
2: Ci passa il...
0: No, vabbè, però Edo, ma cosa si cerca?
1: Ci passa
0: ma non dirlo, c'è un fiume, fine, dai, basta.
1: C'è un fiume.
0: Amici,
1: calamar del Pesnica.
0: Mamma, adesso sta già facendo il numero del centro.
1: Sbagliato.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da 3 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Alia Liber, basso è bello.
8: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
9: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
8: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
9: Ali, migliora la vita.
8: Anche con i prezzi bassi.
10: Breaking news.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, la maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude, serve una riflessione, il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza, arriva la nuova stretta antimaranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di Digicom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: In my mind.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Non voglio essere fritto!
13: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
17: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: fosse per me, io farei un'altra ora dedicata alle città che ci triggerano e che ci piacciono da sempre, tipo la grande sfida nella nostra testa, perlomeno tra Marradi e Marola. Cioè, uno anche... era in provincia di Firenze, l'altro in provincia di Reggio Emilia, ma entrambi sull'Appennino e c'era questa sfida tra le castagne.
1: Esatto, i marroni, che tra l'altro, perché Marradi è vicino al Mugello, a Mugello, e quindi i marroni del Mugello sono famosi. Vabbè, comunque, se vuoi, c'è un ascoltatore che ci ha mandato una lista di città che sono tutte difficili da pronunciare. Al decimo posto c'è Tlaquepaque,
0: messicana. Tutto bene, grazie.
1: Poi c'è Kekertarsuak in Groenlandia.
0: E da lì adesso
1: Eyjafjallajökull in Islanda.
0: Ciao,
1: quell'altro c'ha delle lettere che neanche so come si pronunciano, una città islandese. In Indonesia c'è
0: Pingvelir.
1: Yogyakarta,
0: sono tutti tranquilli in Indonesia.
1: In Polonia c'è Szczecin. Non ho idea.
0: Tu lo sai che anche il nome della capitale della Thailandia è tipo lunghissimo in realtà?
1: Non so, ma non può essere più lungo di questa città neozelandese che si chiama Taumatawaka Tangiangakowa Tamatepokaiwekitanatau.
0: Il nome ufficiale di Bangkok, che non, forse non tutti lo sanno, è Krung Thep Manankon Amon Ratanakosin Maintara Aiutaia ma...
1: Vabbè, insomma. Scusami, stavo abbassando il microfono. Va bene, sigla!
0: No, ma che sigla? Nuovo disco molto figo, quello di Madonna.
2: Attenzione, nuovo

0: Malagé.
1: Ma come parli bene, ma cosa te pensi? Che stamarrai uno?
2: 9:16 del mattino su Radio Peter Pan. Ah, che relax, ci vorrebbe un divano adesso.
1: Guarda, se ti viene voglia di sederti sul divano con una persona, con un amico.
2: Ce l'abbiamo di là un divano, no?
1: Esatto, se ti viene voglia di metterti lì e non far niente,
2: c'è un nuovo
1: con una persona, cioè parlare, chiacchierare, ascoltare musica in sottofondo, eccetera.
2: Usare il telefono.
1: Stai involontariamente seguendo un trend che si chiama quello del couch friend.
2: Allora aspetta, ma non stare in divano a guardare il telefono.
1: Allora si parla, non penso in realtà, perché si parla semplicemente di rapporto d'amicizia, cioè tanto vale se lo fai col telefono che lo fai da solo.
2: Lo faccio allora a casa mia, no?
1: Il couch friend è quella persona con cui non servono programmi, uscite speciali o grandi conversazioni, basta stare insieme anche solo sul divano in totale tranquillità, senza pressione, senza bisogno di mostrarsi sempre al meglio o essere particolarmente brillanti, cioè quell'amico con cui fare schifo.
2: Allora abbiamo parlato prima di quando andavate in vacanza da piccoli e attenzione, perché adesso c'è anche chi fa notare come una volta durante l'estate, proprio perché non c'era il telefono, quindi non c'era sempre un non so, un input costante sulle nostre teste. Proprio in quei momenti lì, l'estate voleva dire anche trovarsi, stare su una panchina, stare su un divano, stare, non lo so, da qualche parte, in giro per la strada, su qualche muretto, a non far niente, a annoiarsi alle volte.
1: Anche senza parlare.
2: Sì, anche senza parlare, perché in silenzio, guardare il nulla.
1: È una dimostrazione, secondo me, di grande confidenza quella con una persona, quando stai con quella persona e a un certo punto smetti di parlare.
2: Riesci a stare in silenzio.
1: Cioè, dici, non mi sento obbligato a dire qualcosa in questo momento, stiamo qua in silenzio.
2: Quando alle volte c'è un silenzio che è imbarazzante, alle volte c'è un silenzio che invece è pacifico.
1: Ecco, con gli amici storici di solito quel silenzio è sempre sincero.
2: In radio il silenzio invece è proibito, allora no, mettiamo bene, un po' di musica. No bene.

0: bello, non vedo l'ora che arrivino le ore 10, ma non perché il programma è finito, no, ci mancherebbe, anzi sta lei oggi in onda un'altra ora, visto che abbiamo un sacco di roba che abbiamo
1: preparato,
0: siamo
1: dimenticati,
0: che purtroppo non abbiamo fatto a tempo a dire. Ma dico, non vedo l'ora che arrivino le 10 perché so che alle 10 dobbiamo trovarci tutti insieme per girare un bel TikTok, che questo... è contento, un bel balletto.
1: Allora, no, ragazzi, dovete sapere che quando noi, cioè alla fine i social sono collateralmente il nostro lavoro,
0: tutto quello che vedete sui social che ci obbligano a fare lo facciamo chiaramente perché dobbiamo portare a casa lo stipendio, e comunque la faccia che facciamo, le espressioni sono tutte finte.
1: Certo, dovete sapere che
0: un minimo di felicità,
1: come stavo dicendo,
0: robe lì,
1: per... i social sono collateralmente un nostro lavoro, ma dovete sapere che quando ci propongono di fare qualcosa per i social lo facciamo con lo stesso entusiasmo che lo faresti tu, caro Michele, che fai l'operatore ecologico.
0: Sì, che conosciamo, ecco.
1: Tu, cara Francesca, che lavori in amministrazione, sappi che no.
0: Se tu lavori in amministrazione, dici, ma perché io devo fare il balletto davanti alla mia scrivania?
1: Cioè,
0: perché dobbiamo metterlo su TikTok?
1: Mettetemi,
0: ma che frega,
1: fatemi lavorare un'ora in più oggi, non pagata. Io quel video non voglio farlo.
0: Beh, io faccio volentieri allora quel video. Guarda, io volentieri allora faccio quel video.
1: Perché
0: ci mancherebbe.
1: Perché c'è questa base, Edo?
0: Perché tra tutte le cose che abbiamo preparato e che non siamo riusciti a dire, che avremmo voluto dirvi, questa dobbiamo dirvela: lo speciale mondiali, la Spagna, les jeux sont faits, rien ne va plus,
1: ha buttato fuori la Francia,
0: e quello l'abbiamo capito. Poi c'è anche molto bella la questione che avete visto magari sui social della Norvegia che torna a casa,
1: sì,
0: e viene scortata prima dai caccia militari che si mettono a fianco all'aereo finché l'aereo sta per atterrare, e poi una volta scesi l'immagine di Haaland che scende dall'aereo e sulla scaletta sfoggia un bel procione impagliato che beve grappa. Cosa beveva? Non
1: allora,
0: mi ricordo.
1: Lui dice, stavo leggendo l'articolo, lui si è preso gli stivali texani,
0: sì,
1: cappelli da cowboy, giacche da hockey, cappellini di Harvard che ha comprato a Dallas.
0: Minchia.
1: Ma poi si è preso anche un souvenir, ha preso un procione impagliato.
0: Ma che beve cosa?
1: Tequila.
0: Tequila,
1: questo è
0: procione di tequila, è bellissimo.
1: Ti ricordi cosa ti ho detto di Holland?
0: Sì,
1: l'opinione che ho io, che ha un cervello grande così,
0: forse
1: secondo
0: anche un po' meno, riduci.
1: Fortissimo, il giocatore secondo me più forte del mondo adesso, ma con la testa così.
0: Un cervellone invece quello che c'ha il medico sportivo del Senegal, della squadra del Senegal, la squadra del Senegal che in questi giorni è stata colpita da un po' di scandali che ha riguardato un po' la nazionale eccetera così, ma la cosa molto divertente è che hanno scoperto che adesso il medico non era così preparato, perché in realtà non era un medico sportivo ma era un ginecologo.
1: Va bene lo stesso,
0: con la squadra di calcio maschile è perfetta.
1: Sai, volevo dire, scusami se vuoi anche già mettere il disco, ho scoperto quanto costava il procione impagliato che bevete chi.
0: Quanto costava?
1: $750.
0: Beh, ben spesi. Complimenti.
1: Li spenderesti anche tu.
0: Cervello è
1: grande così.

0: Che bella questa, dal 2015 su Radio Peter Pan, Tiny Tempa.
1: L'autore di Polenta e Sagra, te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, certo.
1: L'ascoltatore che quella volta creò questa hit estiva che divenne un successo planetario, ci ha scritto per chiederci di rispettare lo script che poi dovremo fare quando Emma verrà a farci il video.
0: Ok, perfetto, quindi sappiamo già cosa dobbiamo fare. Sì, è un balletto?
1: Allora, no,
0: non dobbiamo
1: allora,
0: ballare
1: praticamente
0: stavolta.
1: Scusa, ci sarà una telecamera. Allora, prima l'inquadratura è su uno di noi.
0: Sì, Emma.
1: Esatto, su Emma che canta e poi tutti insieme ci uniamo al coro.
0: E che dobbiamo cantare?
1: Dobbiamo cantare questa.
2: Io ci sto, ci metto la faccia.
1: Qui battiamo solo le mani.
2: Ci metto.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, Toscana Settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
22: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: quanto mi piace che sia tornato Discovery.
1: Cosa vuol dire Discovery?
0: Sulla televisione, Discovery Channel una volta. C'era, adesso c'è Discovery, in chiaro.
2: In chiaro?
0: Posso guardarmi ore ed ore ed ore ed ore ed ore di come è fatto. Guarda, certo, ma, su 37.
3: Ma no, ma perché siccome tu c'hai HBO e
2: Sì. Che dici?
3: Cosa tu hai scritto su Google 37? Secondo... Dai che dobbiamo, c'è una persona che ci aspetta, poi ne riparliamo.
4: Servizio in camera
3: del... Vanes! Ciao Vanes!
5: Ciao ragazzi!
3: Ciao, sei un regaz, Vanes! Sei un regaz! Come stai? Tutto bene?
5: Bene, bene, benissimo. Cioè io, come ho detto prima, quando io giro in macchina, dovunque, se sempre Peter Pan. Ascolto sempre voi.
0: Grande. Che fai di lavoro a Bologna?
5: Ma aggiusto computer così.
0: Ma niente di serio,
3: niente di serio, l'ha detto
0: proprio giusto come vero. A tempo perso.
5: E allora ho sempre la radio fissa a Bologna, arrivati benissimo.
3: Sì, è vero.
5: Io giro avanti e indietro, si sente benissimo sempre, ascolto, siete proprio fissi.
3: E allora Vanes, adesso conserviamo il tuo numero per qualche volta magari in cui ci segnalano che ci sono problemi sulle frequenze.
0: Chiamiamo te.
3: Ci tieni aggiornati.
0: No, anche se abbiamo dei problemi con i computer in radio.
3: Chiamiamo
0: Vanes a questo punto. Lui li aggiusta, niente di che,
5: siete simpaticissimi.
3: Vanes, ci hanno detto di farti gli auguri perché oggi compi gli anni e quindi auguri!
5: Grazie.
0: Dicono anche di farti gli auguri per un felice compleanno. Spero che questa giornata ti porti tanta felicità, divertimento e tantissime cose belle. Loro sono Marika, Sofia e Mirella.
5: Grazie a tutte le mie donne, io ho tante donne.
3: Beato tra le donne, proprio. Vuoi dir loro qualcosa in particolare?
5: Voglio bene a tutte e tre o quattro, quante ne hai rovinate?
3: Tre.
5: Voglio bene tutte e tre.
3: La quarta non vogliamo sapere chi è.
0: Ma guarda, non mi importa, diciamo.
5: Non bisogna dire a nessuno.
3: No.
5: La quarta rimane fra me e voi, non dite niente a nessuno.
0: No, figurati, non diremo niente.
3: Non ha sentito nessuno.
0: Grazie Vane, sei stato un piacere.
5: Torno indietro che mi sono messo, da quando mi avete chiamato, mi sono messo a registrare sto registrando questo pezzettino.
3: Ah, ok, beh, a parte che lo trovi sul sito, comunque la telefonata è finita.
5: Ah.
3: Adesso sei salvo. Vanes, ti facciamo tanti auguri ancora, buon lavoro e alla prossima, va bene?
5: Grazie.
0: Ciao. Mamma mia, che fatica star dietro a Vanes.
3: Era carico di noi.

0: il 5 ottobre 2025, quindi è circa quasi un anno praticamente, più o sì. meno come il The Remix Show Extended Version,
1: sì.
0: che è tornato in onda dopo un po' di anni di Warner Bros. Television, Discovery, quindi ah. quel Discovery Channel di una volta, più o meno in versione.
2: Ma quindi scusami, dimmi se sbaglio, ma è possibile che l'anno scorso ci fosse Discovery ma fosse a pagamento?
0: Come, ma cerca... la TV a pagamento non c'è.
2: No, io mi ricordo nitidamente che c'era Discovery a pagamento.
0: Ma la TV a pagamento, quella che pagavi in tabacchino, cioè una volta, no?
2: Allora, Discovery Channel è disponibile a pagamento in Italia.
0: Sì.
2: Quindi è a pagamento. Ah, è Discovery Plus allora.
0: Ah, che figura!
2: Discovery Plus.
0: Salteranno delle teste, mamma mia.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, ragazzi, abbiamo quasi finito. Tra poco vi ricordiamo un po' di appuntamenti. Prima il disco di Yujian.

0: Moving to the Sun è praticamente l'ultimo disco di questa puntata del The Remix Show. In realtà adesso ci saranno altre tre canzoni, non sì, è che sia sì, proprio sì, finita.
1: No, ci sono quelle degli anni 2000. Ma prima, a proposito di canzoni anche degli anni 2000, vi ricordo che suoneremo tutte le più belle con il Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, questo venerdì 17 luglio. Ci sarò io con Marco Boffo.
0: Voilà, per tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan sapete che trovate tutto su peterpan.it nella sezione eventi e anche sull'app di Radio Peter Pan.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finita anche la puntata con i remix, che tornerà domani mattina dalle ore 7. Poi preoccupatevi perché ci sarà il giovedì Tamarro.
3: E quindi... sì, e preoccupatevi anche per quello che dobbiamo fare adesso, cioè il balletto con Emma Rossato.
2: No, io ci sto.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie
1: Peter Pan. Squat.
8: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
9: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
18: Peter Pan O'Clock. Nel 10-1 c'è la Generation.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla! Scialla,
25: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
23: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Saluto e ringrazio Remix, Edo e Andrea Nordio. Tornano domani dalle 7 con la puntata del giovedì tamarro del The Remix Show. E adesso inizia la Generation. Vamo!

0: Ma buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, oggi è il 15 luglio 2026, 6 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation.
1: Ma perché tutti i giorni dici la data?
0: Perché è importante ricordarsi le date, ragazzi, soprattutto se le date sono importanti. Io sono uno smemorato, sono un pirla, ciao, mi chiamo Joe. Il compleanno di mia sorella è stato 10 giorni fa, il 5 di luglio. Secondo voi le ho fatto gli auguri fino ad oggi? Una volta in radio, proprio domenica 5 luglio, ero in onda con Angelo PA1, ho visto la data, ho detto ah, tanti auguri a mia sorella, oggi compie gli anni. Poi non l'ho più sentita, non le ho mandato un messaggio e una telefonata, ma oggi ancora peggio. Ve l'ho raccontato molte volte, io sono vecchio dentro, quindi ho bisogno di essere accompagnato da una badante che è la mia compagna, e guarda caso fa gli anni proprio il 15 di luglio. Secondo voi, questa mattina, chi è che si è dimenticato di farle gli auguri? Porca miseria. Ero lì, mangiando il mio panino con la Nutella, felice a colazione, e un fulmine colpisce il mio cervello. Oggi è un giorno importante, è il compleanno della badante, ho fatto anche la rima. È un po' arrabbiata. Vabbè, ma è normale che sia arrabbiata. Ma quanto arrabbiata? Immagina i draghi. Ecco, i draghi quando si arrabbiano molto. Quanto è felice che non le abbia fatto gli auguri? Zero. E quindi ho rubato questo disco dall'archivio. Imagine Dragons. Zero.

0: arrabbiata la badante che mi sono dimenticato del suo compleanno. Immagina i draghi che sputano fuoco. Imagine Dragons, Zero, disco rubato dall'archivio perché sono un deficiente. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

0: Rubel, Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Devo fare i complimenti al corpo di ballo che ha appena realizzato una hit. Quando la vedrete sui social sta porcheria?
1: Non lo so, dipende da Aurora.
0: Ah,
1: ma è tanto bello.
0: Declini le responsabilità.
1: Certo.
0: Vuoi dire il nome del balletto che avete realizzato?
1: È il coccodrillo lante.
0: Il coccodrillo lante, che probabilmente è Dante, il coccodrillo, no, ma Emma non capisce.
2: Sarebbe stato il
0: catali
2: cammello?
1: Il catali
2: cammello.
0: Bello, lo vedrete oggi nei social di Peter Pan, una roba clamorosa, quasi più bello della mia dimenticanza di oggi. Ho dimenticato il compleanno della Badante, ma niente di che.
3: Pazzo, Joe, questo è un cambio pannolone in meno.
0: Probabilmente.
3: Auguri alla Badante.
0: Auguri, auguri. C'è anche Marzia che dice: ti adoro, Joe, mi fai morire. Però è molto grave quello che hai fatto. Stasera la porti a cena e procurati un regalo velocemente. Un cambio di tono clamoroso. Mamma mia, sei proprio l'ultimo del pianeta della planeta Terra. Incredibile.
3: Ciao, Joe. Ma te non ti sei dimenticato di fare gli auguri alla tua Badante?
0: No.
3: Hai fatto finta di scordarti perché stasera gli hai organizzato una bella festa a sorpresa senza che lei lo sapesse.
0: Ma certo.
3: E quindi le dice: guarda questo qua, si è pure dimenticato di farmi gli auguri. Invece te, tac, ti giochi l'asso di bastoni. Dai, Joe, sei ancora in tempo. Un abbraccio da Giovannino.
0: Saluto invece Adriano, che è molto fortunato. Dice: io sono fortunato e lo ammette perché mia moglie compie gli anni il giorno di Natale, quindi è impossibile non ricordarsi. Fai gli anni Gesù e anche la moglie di Adriano. Non c'è un tema per il momento.

0: musica ritmo.
1: Ma guarda, è un ritmo che non è mai stato replicato nella storia. Correva l'anno 1982, Michael Jackson, Billie Jean. Su Peter Pan c'è la Generation, c'è il piccolo Edoardo che mi chiede un favore.
2: Dite a mio papà che lo amo tanto. Salutato, si chiama Alberto.
1: Ciao Alberto, c'è tuo figlio Edoardo che ti saluta. Oppure c'è lei che dice: Gio, fai gli auguri per favore a mio marito Joseph che compie gli anni. Grazie mille da sua moglie e i suoi figli. Così mettete il dito nella piaga che mi sono dimenticato del compleanno della badante. Anch'io ho un problema a ricordare date e appuntamenti, vedi che non sono l'unico. Poi c'è chi dice: la mia compagna compie gli anni ad Halloween e anche il mio bimbo. Pensa che culo, non posso non dimenticarmi. Gio, non sei l'unico, succede anche a me. Questa è la questione, cioè dimenticanze gravi che nella vita poi ti complicano la vita stessa. Però vedi che io sono una brava persona, non è che l'ho fatto con cattiveria, non è che me lo sono dimenticato così. Anzi, io cerco di coccolarla tutti i giorni. Ad esempio, ieri sera, a parte che a pranzo avevo preparato una pasta aglio olio peperoncino e oggi replicherò con un'altra ricetta clamorosa, ma proprio da leccarsi i baffi. Ieri sera a cena mi sono messo a fare le patate in friggitrice ad aria, che a lei piacciono tanto. Solo che sono andato a occhio, ok? Avrò fatto 7,5 kg di patate. Stiamo ancora con le patate che ci ribollono avanti e indietro, perché certe cose non è che le fai pesando o valutando con attenzione, prendendo le misure. Alcune cose nella vita le fai a occhio, ed è questa la domanda del cavolo con due Z di oggi. Vediamo se ci sono delle attività, aiutatemi a fare questa raccolta, attività nella vita che puoi svolgere senza misurare precisamente, cose che puoi fare a occhio. 393 736 6240, ditecele. Baby.

0: David Guetta, Sad Girls. Su Peter Pan avete sentito poco fa il messaggio del piccolo Edoardo che diceva: dite a mio papà che lo amo, mio papà Alberto. Papà Alberto ha risposto, sembra di essere una puntata di Maria De Filippi. Apriamo la busta. Alberto scrive: dite a mio figlio Edoardo che lo amo tanto anch'io. Oh, quanto amore nell'aria stamattina, quanto caldo anche nell'aria.
1: Buongiorno,
0: Giorno.
1: Madonna, ma che caldo fa oggi, aiutaci te.
0: Ma a parte che io non posso fare niente per rinfrescarvi, al massimo posso ospitare 5 o 6 persone in studio, niente di più. C'è anche lui che dice: ciao Peter, mi saluti per favore la badante di mia mamma? Si chiama Sobia, io la chiamo Sobi, è pakistana ma è troppo simpatica oltre che brava. Non capisco quell'avversiva ma, perché i pakistani sono tutti simpatici. Comunque la mia non è una vera badante, io te la saluto la badante di tua mamma, ma la mia non è una vera badante, semplicemente si occupa della mia vecchiaia anticipata. Si parlava di cose che si fanno a occhio. A occhio secondo me si cucina, non si fa la pasticceria, lì bisogna essere rigorosi e pesare tutto. Però nella vita ci sono delle cose che fai a occhio. Emanuele giustamente rompe il ghiaccio dicendo parcheggiare. Adesso ci sono 6 miliardi di sensori, telecamere, bip bip bip bip bip. Però minchia, occhio, fai tanto meglio, ma tanto meglio se hai visibilità. Quando esco con gli amici andiamo sempre ad occhio nel bere, ma esageriamo sempre, che comunque è una roba che ci accomuna. E poi c'è Alberto che riutilizza la saggezza popolare di ieri citando il suo nonno che diceva sempre: a occhio non se va neanche in mona. Scrive: lo so, non è radiofonico. E tra l'altro non serve neanche tradurla, l'avete capita. 393-7366-240, cose che si fanno a occhio.

0: state ascoltando Radio Peter Pan, Sophie and the Giants, Loser. Ci porta una pausettina, fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, quindi raccolta di tutte quelle cose che nella vita riesci a fare ad occhio senza essere preciso nelle misurazioni. Vai a occhio! Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi. Peter Pan Generation.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Peter Pan Pink Power.
17: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
18: Hit Universal Fun.
19: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
23: Peter Pan Impatto.
21: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: avuto anche te la sensazione che saltasse il disco qualche secondo fa? Mi è sembrato. Eminem, The Real Slim Shady, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe. Si parlava di cose che si fanno a occhio, mica tutto deve essere misurato con precisione millimetrica nella vita, misurare il tempo, sempre rincorrere qualcosa, oppure prendere i grammi esatti di quello che devi mangiare, alcune volte si può fare a occhio, come ho fatto io ieri sera che ho fatto 7,5 kg di patate facendole a occhio, le sto ancora finendo di mangiare, c'ho un piatto qua con quelle che sono avanzate. Ad esempio Cinzia, vedi, fa un esempio corretto, stabilire se un mobile entra in un determinato spazio anche quando fai i traslochi. Dai, su sta porta ci passerà il divano senza che io lo debba smontare, quello a L. Poi rimani lì incastrato in un limbo e dici adesso cosa faccio? Non posso né scendere né salire. Oppure il giardinaggio, guarda, io faccio ad occhio, allega foto del trattorino taglia erba, effettivamente non è che stai lì a misurare col calibro se il filo d'erba X è più lungo di quello Y. Poi c'è una cosa che effettivamente sono d'accordo con voi, tanti l'hanno scritto, lo spritz. Cioè è vero, a meno che tu non sia un barman che deve fare il cocktail preciso e fare anche la scena e prendere due parti di questo, una parte di quello, e si fa a occhio, si fa a colore. Anch'io non sono, per quanto sia veneto, cioè non è che lo faccio a caso, lo faccio a occhio. Comunque c'è della saggezza e dell'esperienza di preparazione. Finché non ha quel colorino lì, il mio spritz Cynar significa che non è buono. Ci metti prima un po' di prosecco, poi il Cynar finché non raggiunge la colorazione desiderata e poi così un cucino di acqua frizzante, giusto per chiusa questa storia, un paio di dischi e c'è l'oroscopo, baby.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fun.
2: Forever Fun.
1: Forever Young. Forever

0: Daft Punk, My New Life, Subiter Pan. Cose che si fanno occhio, dai, carrellata finale. C'è Ricky che scrive: tutto l'arredamento per la taverna, divano, mobile bar, TV da 100 pollici, eccetera, sempre preso sperando ci passi, e scendere le scale con curva a 90 gradi, che poi se rimane incastrato sono cacchi tuoi, Ricky. Però dice: mai quanto le bestemmie per il biliardo, ma invitaci a casa tua, adesso che l'hai portato il biliardo giù in taverna.
1: Ripeti la ricetta dello spritz, qualcosa non mi torna, manca il prosecco.
0: L'ho detta la ricetta del mio spritz, quello fatto a occhio. Prima ci va il prosecco, è la prima roba che metti, poi ci metti il cinar finché non ottieni il colore desiderato, poi ci metti un po' di acqua frizzante, poi a gusto ci va una fettina di limone su quello cinar, perché su quello apero ci va l'arancia, ma quello cinar ci prevede il limone. E poi vabbè, ci andava il ghiaccio all'inizio, ma il ghiaccio non ce lo metto su quello che faccio a casa. Joe, secondo me una cosa che vai a occhio è sintonizzare la radio quando perdi la stazione. Parlo delle radio di una volta, quelle con la rotellina, scrive. Allora sì, io mi facevo i segnetti con la matita, però vai anche a orecchio, perché cerchi di capire: ma questa radio come suona? È quella giusta? Ma certo, è Peter Pan.
2: Peter Pan, Peter Pan di stelle.
0: Segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, metà settimana agevolato per gemelli, cancro, leone, bilancia, sagittario, capricorno, pesci. Questi quelli ok, gli altri lacrime e sangue.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali di giornata, puoi già capire che è il peggiore se frequenti questo posto. Segno migliore di oggi, col voto 8 in pagella, quello dell'ariete. Da bimbo, se ti dicevano di andare in cantina, avevi paura, perché come nei film horror sapevi di trovare un mostro, un alieno o un clown assassino. Ora, se ti dicono di andare in cantina, ti spunta il sorriso, perché sai che ci troverai un buon vino. Smettila di fare il bambino e affronta le tue paure. I più fighi sono quindi quelli dell'ariete.
3: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
3: E non applaudo con ironia.
0: Indovina chi sono i peggiori. Esatto, noi della Vergine.
4: Oddio! Vabbè, no! Dio, ti prego, no! No! No!
0: Non mi stupisce essere il peggiore.

0: The Fifth Harmony con Key Dink, Worth It. Ci stava bene questa trombetta sopra.
1: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore. Si parte dal Leggo che titola: Stefano De Martino spazza il balcone dopo le vacanze. Fan in delirio per la sua versione da casalingo, ma vero?
2: E sti cazzi.
0: Che poi vabbè, lui è già molto famoso perché è un grande scopatore, lo sanno tutti. Fanpage.it: Neymar si regala uno yacht da 19 milioni dopo l'eliminazione dai mondiali. Ha 6 suite e un eliporto.
2: E sti cazzi.
0: Quando ci rimani male male male per la tua delusione lavorativa, comprati uno yacht. La Repubblica: il Corriere si fida ciecamente di Google Maps e finisce sul passo Dordona.
2: E sti cazzi.
0: C'è sta foto bellissima col camion di Mondo Convenienza in mezzo alla montagna che non sa dove andare. Digicom 24: le coppie divorziano e chiedono aiuto all'intelligenza artificiale, scoprendo presto che non è una grande idea.
2: E sti cazzi.
0: Ma va, sarà mica un'idea geniale. Corriere della Sera: su WhatsApp avremo le notifiche dei compleanni.
2: E sti cazzi.
0: Ormai è troppo tardi, amici di WhatsApp. Fanpage.it: Soraya Sabetta di Temptation Island e le sue critiche al make up. In realtà ecco che lavoro fa.
2: E sti cazzi.
0: Per essere truccata così hai già capito che lavoro. Fanpage.it: Deschamps dopo Francia-Spagna. L'arbitro aveva il livello per una semifinale dei mondiali, si domanda. Rispondete voi.
2: E sti cazzi.
0: Ha pure le critiche all'arbitro. Non han giocato per tutta la partita e si lamenta dell'arbitro. Ma attenzione, chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Clamoroso Senegal. Il medico della nazionale in realtà è un ginecologo.
2: E sti cazzi.
0: Vabbè, quando hai i calciatori che sono un po' fighette.
1: Radio Peter Pan.

0: 19 milioni di yacht e noi siamo attenti alla bolletta che arriverà perché abbiamo acceso il clima un po' troppo. Ma vaffa!
1: Beh, secondo me potevi completarla.
2: Forse è meglio se lo metto in modalità di umidificatore che consuma meno. Se metto l'aria condizionata consumo troppo e quindi magari non mi posso permettere di pagare questa bolletta. È un po' quello il discorso, vabbè, la disparità. Ma ormai in Italia siamo abituati, salgono i prezzi, ma gli stipendi sono quelli dal 2001. Però avevamo più potere d'acquisto. Fra poco torniamo a seconda ora della Generation, ci abbiamo anche dei biglietti da regalare. Finalmente un premio, sta roba non è neanche tassata. Finissimo, state con noi.
3: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Peter Pan Pink Power.
10: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan o clock.
17: Le 11:03.
18: C'è il meteo.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Ali Ali, per basso è bello.
18: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
17: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
18: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
17: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
18: Ali, migliora la vita.
16: Peter Pan Meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. L'ennesima giornata di caldo intenso anticiclonica sull'Italia settentrionale, con temperature in questo pomeriggio anche fino a 35-36 gradi ed elevati tassi di umidità, caldo veramente opprimente e afoso. Ma ci sono dei cambiamenti verso la serata: lieve cedimento di questa alta pressione, correnti più umide in quota determineranno una fase temporalesca su Alpi e Prealpi, con questi temporali che appunto in serata si estenderanno anche a parte la pianura padana. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
20: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
21: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provarti.
23: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: esattamente al secondo 00, quando è finita la canzone di Katy Perry, Hot and Cold, e Maro Sato si è ricordata di attaccare le cuffie.
1: Mi sono persa.
0: Mi ero reso conto che non le avevi attaccate, ma volevo vedere quando te ne saresti accorta.
1: Non ti eri accorto neanche te.
0: Ma certo che me ne sono. Perché poi, quando è ora di fare il segnale orario, da grande professionista, lei mica indossa le cuffie per dire, ma tanto devo dire solo che ore sono.
1: Siamo sempre in ritardo, tanto, quindi
0: ma,
1: devo dire anche i minuti.
0: Mia, Emma Rossato, che grande professionista.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Seconda, buongiorno. Seconda ora della Generation. Prima stavo parlando di cose che si possono fare a occhio.
1: Ok.
0: Che non devi per forza misurare al millimetro.
1: Sì.
0: Mi sono tenuto indietro questo messaggio di Mayra, perché secondo me viene incontro a una cosa che ti riguarda.
1: Vai.
0: Senti qua.
2: Ciao Gio. Un'altra cosa che si fa a occhio è comprare la macchina sperando che ci stia in garage.
0: Tu hai preso le misure della macchina che hai comprato?
1: No, perché non la metto in garage.
0: Cosa?
1: È perché il nostro garage è talmente disordinato che non ci entra mai la macchina.
0: Tu hai speso 50.000 euro per
1: ho speso 50.000 euro.
0: 70.000 euro per una macchina e non sai se ci entra in garage, anzi la tieni fuori.
1: Ma no, comunque ci entra. Ci entra il range, quindi ci entra anche quello. Cioè c'è il range di papà, che è molto più grande.
0: Sta di fatto che non la metterà in garage.
1: Non la metterò in garage, no.
0: Devi
1: la metterò
0: comprare
1: fuori.
0: Almeno il coso per ripararlo dalla grandine.
1: Beh, me la danno con, che carini, i copri specchietto.
0: Bello, perché se rompi uno
1: tipo
0: specchio
1: tipo i coprisella.
0: Certo, è giusto.
1: Molto cuccioli. Sono veramente molto carini.
0: Che poi non puoi comprare una macchina a occhio. Devi prendere le misure di tutto il garage e di tutta la macchina. Dai, quella non puoi farla a occhio.
3: Attenzione,

0: un coprisella per specchietti, perché nello spiegarmi cosa fosse il, la protezione per lo specchietto che il concessionario ha concesso ad Emma Rossato, lei nel fuori onda mi ha detto: ma sai che è come un coprisella?
1: Sì, tipo un preservativo per
0: allora mi stai complicando la spiegazione adesso.
1: Oddio.
0: È un coprisella o è un preservativo?
1: Il coprisella è come un preservativo, cioè alla fine
0: che persone frequenti, dotatissime, okay. Se ce l'hanno grosso come la sella di un motorino,
1: dai, vabbè, ma nel senso che devono coprire, devono inglobare.
0: Parla pure la lingua che preferisci, ma puoi fare quello che vuoi.
1: Sì.
0: Prima di arrivare al messaggio dell'ascoltatore, ieri pomeriggio, a proposito delle frequentazioni dotate,
1: certo,
0: che insomma tutti i giorni ti accompagnano,
1: arriva al punto, vai, sì.
0: Ieri pomeriggio Rocky Festaiolo, che sta sostituendo Muva il pomeriggio fra le 15 e le 17, ha esclamato una cosa che non ricordo precisamente, ma il senso era: beh, tipo Emma si scopa i calciatori.
1: Mia mamma mi ha chiamato, io stavo studiando, ero immersa nel mio studio, e mi chiama e mi fa: ma perché in radio dicono che tu ti scopi i calciatori?
0: Chissà,
1: chi cacchio è?
0: Chissà chi l'ha detto. E quindi secondo te Emma Rossato fa la fatica di accendere la radio per scoprire chi c'è in onda? No, ti manda un messaggio.
1: No, perché sennò mi distraevo, sei pazzo.
0: O premere play sull'app di Peter Pan, che tu hai scaricato l'app di Peter
1: quello
0: Pan.
1: Quello ce l'ho scaricato.
0: Fammi vedere se hai scaricato.
1: Però allora facciamo che se ce l'ho scaricata mi devi un aperitivo, va bene?
0: No, tu hai... Aprila.
1: Sul lavoro anche, capisci?
0: Aspetta, perché qualsiasi cosa.
1: Guarda,
0: falla
1: guarda,
0: partire, vediamo
1: guarda,
0: se non è fake.
1: Aspetta,
0: vediamo se siamo noi.
1: Aspetta, perché magari non... non va.
0: Vedi, non va. Hai non scaricato va, quella tarocca.
1: È vero.
0: Figura di merda.
1: È il telefono. Ah, eccolo qua, senti.
0: Sull'app di Peter Pan che tu hai scaricato.
1: Senti, ci sentiamo.
2: Quello ce l'ho scaricato.
0: Fammi vedere.
1: E siamo anche un po' in ritardo.
0: Beh, certo, okay. Siamo sempre in ritardo anche quando siamo in diretta.
1: Ma anche mentalmente, perfetto.
0: E quindi la questione è così pigra. Adesso non facciamo in tempo a mettere quell'audio lì. Così pigra che ha chiesto a me chi ci fosse in onda. Non conosce neanche il palinsesto della radio
1: per
0: cui lavora.
1: Ero concentrata.
0: Figurati.
3: Radio

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy, state ascoltando Radio Peter Pan, ma la mamma di Emma ascolta Radio Peter Pan H24, chiede un ascoltatore.
1: Sì, sì, mia mamma sì, e a quanto pare anche mia nonna, perché anche mia nonna ovviamente
0: ti
1: mi ha chiamato.
0: Chiesto poi se ciuri
1: certo,
0: i calciatori.
1: Certo.
0: Cosa hai detto alla nonna?
1: Io ho detto no nonna, ho semplicemente dei colleghi cretini.
0: Che bugia,
1: trogloditi.
0: Non si dicono le bugie alle
1: trogloditi.
0: Nonne.
1: Trogloditi.
0: Ecco. E comunque vedi, almeno qualcuno in famiglia ascolta Radio Peter Pan, perché Emma mai.
1: Ma non, infatti
0: mai.
1: Quando i nostri ascoltatori mi insultano, si arrabbiano con me,
0: sì.
1: Ogni volta mia nonna mi richiama al pomeriggio e mi dice: ma quei cretini che dicono queste cose di te, ma quanto sono deficienti. Io nonna, lascia stare.
0: Signora,
1: lascia stare.
0: Signora, se questo studio potesse parlare,
1: meglio di no.
0: Cosa direbbe questo studio? Fammi sentire lui che ha una teoria,
1: sì,
0: su di
1: senti.
0: Te.
2: Oh Emma, ma porca di quella vacca,
1: guarda che arriva un insulto.
2: Ma quanto gnocca sei.
1: Ah,
2: siamo entrato a vedere Instagram. Porca vacca. Ma che ci fai a lavorare? Una come te, cosa ci fa a lavorare?
1: Lo chiedo anch'io.
2: Dovrebbe solo stare su yacht di 18 metri.
1: 18?
0: A parte
1: ma
0: fra...
1: non è uno yacht 18 metri.
0: Fra 10 giorni va a Porto Cervo. Signora nonna, a Porto Cervo ci sono un sacco di calciatori benestanti.
1: Non è vero,
0: vanno
1: già.
0: In questo periodo sono in ritiro.
1: Sono già in ritiro. No, si allenano già.
0: Quelli che si sono ritirati. Però comunque qualche benestante c'è da quelle parti.
1: Vabbè, ma
0: comunque
1: tanto...
0: lavorare. Ieri ti sei guardata nell'ora di preparazione del programma Temptation Island. Oggi hai fatto il balletto per TikTok, sarà mica lavorare.
1: Guarda che domani sui social di Peter Pan

0: Il pagante Portofino su Peter Pan col suono caratteristico dei Merck & Cremont che li producono. Quel è caratteristico dei Merck & Cremont. Quando lo senti dici: ah, è una roba che hanno fatto loro. Mezz'ora di mobbing, abbiamo cercato di farla per far licenziare Marossato. Temo non ci riusciremo.
1: No, tranquillo.
0: Ci sono già riuscito molte volte nella mia vita. Spero un giorno di arrivare alla scena che finalmente un po' di contenuto in questo programma.
1: Dai, sì.
0: Corriere della Sera titola questa cosa qua. Accade in Spagna, che tra l'altro ieri ha battuto la Francia.
1: Che bello. Opinionista lascia lo studio in lacrime dopo una discussione con il conduttore. Non mi umilierai più, ho resistito per pagare le bollette.
0: Ma preferisco, aggiungeva un'altra cosa, ma preferisco mangiare merda piuttosto che rimanere qui. Quindi io confido che un giorno farai questa scenata, ti alzerai dicendo: basta, io non ne posso più, preferisco mangiare la merda.
1: E invece no, io il posto fisso non lo lascio.
0: E quindi fra poco ci tocca un altro dilemma imperdibile. Però sarà abbinato a dei biglietti, quindi state con noi. Peter Pan Generation.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con Otto Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Rovigo.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Peter Pan Impatto.
11: Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Get the fuck.

0: Bucovina, state ascoltando Radio Peter Pan, riapre la Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, abbiamo fatto del dissing, abbiamo fatto del mobbing la mezz'ora scorsa con
1: bello,
0: Emma Rossato,
1: bello,
0: ma
1: bello.
0: Ancora resiste, è ancora qua.
1: Sì, sì, ci sono, non mollo. No.
0: Pronta a proporre un dilemma incredibile, attenzione perché oggi è in collaborazione con Acqua Splash di Lignano. L'estate all'Acqua Splash ti aspetta, ci sono un sacco di scivoli da brivido, piscina a onde, la nuova area Krabby Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, un'alternativa perfetta alla spiaggia. L'Acqua Splash è a Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a settembre. Noi assegniamo una coppia di biglietti.
1: Bellissimo!
0: Ok, per andarci e passare una bella giornata all'Acqua Splash. Vince chi ci dà la risposta più divertente al dilemma di oggi.
2: Il dilemma rossato.
0: E dunque, se vuoi provare a vincere questa coppia di biglietti, devi essere il più simpatico. Qual è il dilemma di oggi?
1: Oggi siamo un po'... non litighiamo sul dilemma io e te. La domanda finale...
0: No, fai quello che volevi fare te, fai quello che volevi
1: fare. No, ormai facciamo questo. Voi siete dei genitori apprensivi oppure quelli libertini quando andate nei parchi acquatici?
0: Cioè,
1: quindi...
0: Cioè, spieghiamola meglio.
1: Sì, apprensivi...
0: Quando vai al parco acquatico con i tuoi figli, tu non vedi l'ora perché li abbandoni e dici a un certo punto li ritroverò della
1: tipo,
0: mia giornata.
1: Tipo, non so, a mezzogiorno dovete essere qui all'ombrellone.
0: Sì.
1: E quindi tu ti fai i cavoli tuoi, i bambini fanno quello che vogliono.
0: Esatto.
1: Oppure...

0: fibra 13 Pietro, che gusto c'è. State ascoltando Radio Peter Pan. In questo disco dicevano che mare, ma anche che piscina ad onde che c'è all'acqua splash di Lignano. Stiamo individuando fra i vari messaggi che rispondono al dilemma di oggi uno che potrebbe meritarsi una coppia di biglietti per passarci una giornata all'acqua splash di Lignano. Il tema è: quando vai con tuo figlio, con tua figlia, con i tuoi figli, se sì, ce li hai,
1: o i figli dei figli dei tuoi,
0: o anche ipoteticamente
1: amici,
0: un giorno quando sarai, sì, genitore, come ti ci vedi? Sei della categoria
1: genitore apprensivo oppure quello libertino, cioè quello che sta lì che controlla tutto, oppure quello che dice vabbè vai a mezzogiorno sotto l'ombrellone, fai quello che vuoi
0: a manina tutto il giorno, o vai e speriamo che sopravvivi? Sentiamo.
2: Io sono un genitore molto apprensivo dopo la quarta birra media. Per il tutto il resto c'è mia moglie.
0: No, vabbè, però questo
1: delega,
0: è sbolognare,
1: delega.
0: Scusa,
1: è lui delega.
3: Per bambini si intende anche tutta la compagnia di ventenni
0: a moglie
3: a cui faccio da balia.
1: Quello, cioè, è peggio, posso dire.
0: Se devi occuparti di tutti i tuoi amici sei veramente un santuomo.
1: Anche io lo faccio spesso.
4: Della serie bimbo abbandonato, io mi faccio tutti i scivoli e lui si fa i cazzi suoi sul lettino.
0: Chiaro. E poi c'è Fabiano che insomma è un po' depresso.
5: Ciao ragazzi, io non sono apprensivo, sono depressivo quando li porto sui parchi acquatici.
0: Perché dici?
5: Depressivo totale. Mi fanno diventare pazzo. Ciao a tutte.
0: Sono tentato di regalare a lui la coppia di biglietti solo per fargli passare una giornata d'inferno.
1: No, perché la domanda è ancora valida. Voi siete genitori apprensivi oppure libertini in piscina con i vostri figli?
0: Addio.

0: What the fuck, Sack Noe, Loca People, what the fuck? State ascoltando Radio Peter Pan, what the fuck, lo stiamo esclamando noi per quello che ci state rispondendo al dilemma di oggi. La domanda è questa:
1: siete genitori apprensivi oppure libertini in piscina con i vostri figli?
0: Parco acquatico, in particolare stiamo assegnando una coppia di biglietti per l'acqua splash

0: Però intanto nel nostro cuore lui è il vincitore.
1: Senti,
0: perché
2: io molto semplicemente mi sento un padre apprensivo. I figli li lascio a casa al parco acquatico e mi diverto io, altrimenti dov'è il divertimento se prendi su anche i figli?
0: Bravo.
2: Li cogli dietro, fanno dei casini, rompo delle palle a tutti,
0: quindi
2: perciò a casa con i nonni e ci si diverte. Bellissimo. Senza figli.
0: Bellissimo, li lascia a casa.
1: Quindi siccome abbiamo ancora due biglietti, l'ultima domanda è: genitore apprensivo o libertino? Oh, mio.

0: ossessivi che dicono no, devo seguire mio figlio, devo seguire. E poi ci sono quelli libertini. Alla fine ho fatto un'opera di convincimento con Emma, ho detto dai, il vincitore, quello dei nostri cuori, che ha detto no, vado a divertirmi col cavolo che porta i miei figli al parco acquatico, li lascio a casa coi nonni, io ci vado con la mia compagna, che secondo me era il vincitore perlomeno morale,
1: sì,
0: ha rinunciato alla vittoria.
1: E quindi?
0: Quindi ho fatto opera di convincimento, ho detto dai, poverina, la mamma che ha perso i figli a Bibione.
1: Glielo diamo.
0: Ma sì, non può commettere lo stesso errore una seconda volta.
1: No, speriamo di no, perché se no ci denunciano anche a noi.
0: Quindi è mamma Franci, portaci insomma la tua prole, almeno due biglietti ve li diamo, poi il resto della squadra se li compra.
1: Però una promessa è che da Lignano vogliamo la calamita. Assolutamente.
0: Ah no, è vero, giusto, certo. Se andate in vacanza quest'estate, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, inviateci la calamita del vostro posto di vacanze. Adesso Franci, noi ti abbiamo regalato i biglietti, tu mandaci una calamita.
1: Calamita,
0: no, per dire cartolina. Calamita di Lignano Sabbiadoro.
1: Oh, così mi piace.
0: Scambio equo. Fra poco torniamo, si gioca ancora in maniera diversa perché c'è
1: la sala giochi.
0: Ehi. Peter Pan Generation.
2: Oh, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TANFISS 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services,

0: fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
5: Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino. Cino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Ci sono le news.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Aumenta l'afa sull'Italia. Oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra, Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: Non dire l'anno giorno, non dire l'anno di questa canzone.
1: Correva l'anno 1999. Era Jurassic Park, Backstreet Boys, I Want It That Way. Che c'è lei, la Saretta, che appena l'ha sentita ha detto: è la mia canzone, la devo cantare. E poi ci saluta, senti che contento. Ciao Sara, sei la numero uno, fallo più spesso.
2: Era carica, era carichissima.
1: Posso sentirli cantare, anche perché sì, devi essere carico nella terza ora della Generation, perché
2: c'è la sala giochi.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Vai. Una nuova missione, assegnare altri due ticket, ma bisogna essere forti, caparbi, rapidi d'intelletto, abili nelle cose che ti vengono richieste.
2: Ma
1: cose
2: basta,
1: generiche.
2: Basta, okay.
1: Che ticket assegniamo oggi?
2: Il numero 5 e il numero 6.
1: Che danno la possibilità ai vincitori di rientrare in un sorteggio che si fa lunedì verso quest'ora qui. Fra i 10 vincitori dei ticket, solo uno si porterà a casa, se fortunato, i gadget di Peter Pan e un premio di Sand Beach, che questa settimana è
2: un ombrellone e due lettini per una giornata di relax.
1: Fantastica, computerone, non t'ho ancora salutato.
4: Ciao,
1: a posto?
2: A posto.
1: Perfetto,
2: a posto.
1: A che giochiamo?
5: Ogni secondo conta.
1: Un gioco che ha a che fare col tempo, è facile, funziona così.
2: Dovete contare i secondi di una clip audio che vi facciamo ascoltare da segnale acustico a segnale acustico.
1: Con precisione al mezzo secondo.
2: Bravo.
1: Quindi può durare 10 o?
2: 10.5, non sicuramente 10.30.
1: 10.1, ok. 393 736 6240. Quanto dura questa clip audio qui?
4: Time.

0: questo suono. Il gioco sta per cominciare.
1: L'autostrada è sinonimo di sicurezza in quanto permette all'automobilista alte medie in piena tranquillità. Ma proprio per questo l'utente deve obbedire alle segnalazioni nel modo più rigoroso. Bisogna rendersi conto che nessuno sopraggiunga ad alta velocità per non costringerlo ad una brusca decelerazione e ad esclamazioni non ortodosse. E poi, soprattutto, ricordate sempre prudenza. Prudenza.
2: Quanto durava questa cosa dell'Istituto Luce? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
3: Attenzione,

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Su Peter Pan una volta era con i Giants, adesso è da sola, ma è rimasta Sophie and the Giants, quindi è una sola. Su Peter Pan, terza ora della Generation, si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 5
0: di questa settimana con il gioco.
1: Ogni secondo conta.
0: C'era da misurare la durata, con precisione al mezzo secondo, di una clip audio. Oggi riguardava una clip dell'Istituto Luce pubblicata nel novembre, il 2 novembre 1961. E raccontava dell'autostrada Napoli-Salerno,
1: sì.
0: E spiegava agli automobilisti come comportarsi in autostrada. Mi faceva molto ridere la parte in cui tu sei in corsia di sorpasso, arriva uno dietro di te molto veloce e tu devi stare attento.
1: Certo.
0: L'hanno detto in italiano molto corretto,
1: sì.
0: Aulico. Però il senso era: spostati perché gli altri sennò ti bestemmiano dietro. Loro hanno detto perché altrimenti utilizzeranno espressioni poco ortodosse.
1: Dovrebbero ricordarselo molte persone questa cosa.
0: Quanto durava?
2: 24 e mezzo.
0: No, troppo.
1: 22.82.
0: Ti hanno detto precisione al mezzo secondo, dai.
1: Mamma mia.
2: 22.
0: Troppo
1: no.
0: Poco.
1: 2 e mezzo.
0: Amiche. Pochissimo.
2: 24.
0: No.
1: 24.
3: 20 secondi.
0: Nemmeno.
1: 16.5.
0: Poi c'è lui che dice: se ho vinto mi licenzio.
1: 22.70, quindi non ha neanche capito il gioco.
0: Ma no, scusa, cioè,
1: ma abbiamo detto nel mezzo secondo.
0: Non puoi licenziarti adesso.
1: No, non puoi licenziarti.
0: Era un pretesto per. Precisamente quanto durava?
1: 22.5.
0: 22 secondi e mezzo. Lui è stato il più veloce. Si porta a casa il quinto ticket di questa settimana. Si chiama
1: Michele Bernardi.
0: Bravo. Ricordate, prudenza,
1: sì.
0: Prudenza. Devo fare la voce dell'Istituto Luce. Bravo Michele, you win, hai vinto.
1: Basta.

0: nuovo di Artie 5 si chiama Swag Music. Suona Radio Swag, si chiama Radio Peter Pan. Puoi ascoltarla quando vuoi, sarà sempre swag.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan. Questo è un appuntamento molto swag, perché
2: molto.
0: Dal 24 luglio al 26 luglio siamo media partner di AgriShow.
2: Eh certo, chiamiamo l'AgriShow 2026, dove alla zona Stadio Euganeo di Padova ritorna il più grande festival agricolo d'Italia a Padova. 3 giorni di musica, spettacolo, sfide e anche tanto divertimento.
0: Davvero, anche il divertimento.
2: Certo, area food con grigliate XXL, area esposizione, raduno di track, trattori d'epoca, freestyle, motocross, pista off-road, tractor pulling e in finale italiana di tiro alla fune. La finale italiana di tiro alla fune.
0: Non si sentiva neanche che stavi leggendo questo foglio,
2: vai,
0: questa indicazione.
2: Iniziamo con Venezia.
0: E poi tu hai fatto anche un sacco di video con i ragazzi di AgriShow, dovresti saperlo tutto a memoria. Ci siamo anche noi, saremo protagonisti sia venerdì che sabato che domenica. Venerdì 24 c'è l'Hangover, quindi la notte da leoni che già conoscete, con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky, tutti i performer e uno special guest della Madonna, anzi due,
2: DJ Matrix e 8Mix,
0: tutti con la X, Baxo, Matrix, 8Mix.
2: Basta.
0: Sabato 26 ci sono anch'io, torno perché ci sono stato lo scorso anno e mi sono trovato bene, quindi dalle 11 per tutto il giorno il DJ set sul Peter Pan Track con Embiid e Albert DJ, poi dalle 17 arrivo anch'io e facciamo la diretta radio orario aperitivo, tutto sponsor by Agrimec SRL, coperture, frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici. E poi dalle 21 il super impatto con Thomas Menegazzi, Alice Fassina e Mr. Selfish, super ospite di quella serata lì, quindi di sabato 25, dal Tomorrowland c'è Quintino.
2: Bello.
0: Domenica 26 si chiude con
2: dalle 11 il DJ set tutto in rosa di Peter Pan Track con Sister Gloria, Steffi De Cicco, Francesca Voice e Alice Fassina.
0: Quindi questo è alla mattina. Tutte le info le trovi sul sito peterpan.it
2: sezione eventi.
0: Yeah.

0: Bob Sinclair, Sophie and Zhao, Digane su Peter Pan. È una radio che rimane sempre giovane, no? È forever fun, forever young. Ci piace giocare, facciamo la sala giochi. Tra l'altro, fra poco assegniamo il secondo ticket di giornata, che
1: bello,
0: è il numero
1: 6.
0: È il numero 6. Però Emma, vedi che è proprio una bimba. Fa un gioco che è molto divertente.
1: Che non vinco
0: spacca
1: mai.
0: Spacca 600 penne al mese. Però il gioco è, una volta che ha finito di usare la penna, abbiamo un porta
1: portapenne
0: a una distanza di 70-80 centimetri. Secondo me è meno di un metro.
1: No, questo è un metro, okay.
0: E cerca di farci canestro con la penna. Quante volte ti è riuscita?
1: Mai.
0: Su quanti tentativi?
1: Tanti, veramente tanti.
0: Io ho fatto 15 tentativi e ho fatto canestro.
1: Sì, ma è la cosa bella, la cosa divertente, che davanti a questo portapenna c'è un buco sul tavolo.
0: E cade sempre
1: cade
0: giù
1: sempre
0: dal tavolo.
1: Quel buco.
0: È una roba incredibile.
1: E non nel portapenna.
0: Però adesso fai una promessa.
1: Vai.
0: Nel momento in cui riuscirai, prima o poi, per la legge dei grandi numeri,
1: porto
0: riesce...
1: da mangiare in radio.
0: Bellissimo, speriamo. Falli più, falle di più di tentativi. Fra poco, spicchiettino finale della Generation. State con noi.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadone
10: colleghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Applausi per Andrea De Luca, ci ha portati al 2014 con Lana Del Rey e Cedric Gervais, Summertime Sadness.
3: Al 2003 con Benny Benassi, Satisfaction.
2: A chiudere dal 2015 Chemical Brothers con Go.
4: Thank you.
2: Thank you, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale di questa puntata di metà settimana della Peter Pan Generation. Estiva, summer, c'è qualcuno che è in vacanza e che se la gode, altri sono al lavoro e si rompono i maroni. Il Dome fa parte della categoria dei vacanzieri.
3: Senti,
5: ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Romero.
5: Senti, allora oggi colazione del campione, scusa bambino, la sabbia scuro il culo, eh? La no. Colazione del campione, praticamente allora ho fatto briochina frutti di bosco, una col cioccolato, sì, una con vuota integrale, poi focaccina con dentro la nocciolata, sì, e poi dulcis in fondo, Gio, eh? Focaccina con il bacon croccante, buonissimo. Poi per andare subito in bagno un cappuccino e un latte macchiato.
3: Mamma.
5: E Speedy Gonzales
2: così va veramente giù dritta come se fosse un tubo.
3: Però prima il dolce poi il salato.
2: Ma sì, è uguale, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. Computerone, dai che giochiamo.
3: Dai,
2: ticket,
3: dai,
2: numero,
3: dai, sei,
2: che assegniamo con questo gioco qui. Gioco musicale che ha a che fare con i testi delle canzoni, funziona in questo modo qui.
3: Sean Paul mette il suo badabam bam dentro questa canzone e coprirà delle parole con il suo badabam bam. Dovete individuare le parole che mancano.
2: Sono tantissime oggi, ma sicuramente le sai. 393 736 6240. Quali parole mancano?

0: Ehi, Fibra, metti un po' di rap futuristico.
1: Mancavano delle parole. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Peter Pan.

0: bella sta canzone.
1: No, non mi piace questo jingle.
0: Mamma mia, che schizzi. No, allora te metto uno che ti piace sicuro.
1: No, l'odio.
0: Su Peter Pan si è giocato per assegnare il ticket numero 6 di questa settimana con il gioco musicale che si chiama
1: Sean Paul,
0: che ha fatto un nuovo featuring con Fabri Fibra. La canzone era Tranne te, la prima strofa, quella che tutti sanno perché l'hanno cantata 7000 volte anche da alcolizzati a tutte le feste del mondo. Il testo che ti ho sottolineato faceva così:
1: anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè, e un motivo sotto sotto c'è tu vuoi lei. Sì, ma lei ha già un marito che ti cerca, immagina il perché.
0: Bam bam bam, mancavano un fracco di parole e poi seguiva con 3033. Cosa mancava?
1: Un motivo sotto sotto c'è.
0: No, non era quello.
2: C'è una festa e siamo 103.
1: Siamo in 103.
0: Non lo so. Secondo me lui l'aveva indovinato.
1: No, dopo te la faccio riascoltare. Senti,
3: c'è una festa, siamo in 103, 3033, tranne te.
1: No, non troppo lunga.
0: Ne ha messe troppe.
1: Troppe.
0: Come sei però pedante.
1: Ne ha messe troppe.
0: Poi...
1: senti,
4: c'è una festa, siamo in 103.
0: Era giusto.
1: Ma perché le sta? Ah, perché l'ha fatto? Siamo in. Non lo so perché l'ha messa sola. Siamo
0: mia,
1: in 3033. Aspetta,
0: che
1: senti
0: figura.
1: Questo.
5: Siamo in 10, ma siamo in 103.
0: No, ma che c'entra in 10? Poi.
6: 3.
0: Lui ha detto solo 3. Poi.
4: Tranne te.
0: No,
1: tranne
0: non
1: te,
0: erano quelle.
1: Tranne te.
0: Poi.
1: Aspetta.
3: C'è una festa, siamo in 33.
0: No, sempre di più comunque di 33. Poi.
5: Le parole che mancano sono Fabri Fibra, bam bam bam bam.
0: No. Le parole che mancavano erano precisamente queste qui, falle sentire.
4: C'è una festa, siamo in 103.
0: Era giusto, l'avevamo già data anche la soluzione. Pensa, lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 6, si chiama
1: Francesco Ongaro.
0: Ha mandato due esultanze, fammene sentire solo una delle
1: Senti.
0: Due, quella lì preferisce, la più brutta.
4: Sì. Boom boom boom!
0: Boom boom boom! Bravo Francesco, you win!

0: Emma prevede i risultati dei mondiali, aveva previsto la vittoria della Francia.
1: Avevo detto che la Francia avrebbe vinto 2-1. Ma avevo anche detto nel fuori onda, mi sa non in diretta, che avrei preferito vedere la finale Spagna-Argentina.
0: Beh, ma tu hai fatto un pronostico, eh? Puoi dire pronostico, perché ma faccio la preferenza
1: se
0: opposta.
1: Se ieri Mbappé avesse giocato effettivamente bene, secondo me sarebbe stata diversa la situazione.
0: Se la Francia avesse giocato, che hanno preferito stare in albergo. E quindi stasera c'è un'altra semifinale.
1: Sì,
0: Argentina-Inghilterra. Chi vince?
1: Vince l'Argentina 3-2.
0: 3-2?
1: Sì.
0: Tempi regolari?
1: O vanno secondo me si va ai supplementari.
0: Segnerà almeno un gol Messi?
1: Sì, sì, sì, doppietta.
0: Oh, sarà una grande finale.
1: Doppietta
0: Spagna-Inghilterra, ragazzi. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Peter Pan Pink Power.
6: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo, Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2021. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Yeah, yeah.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui, la natura,
16: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
15: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
17: Ali migliora.
18: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
22: Forever Fun, Forever Summer
23: su Radio

0: Chi c'è?
1: Eh no, dovevi dire chi è.
0: Vabbè, chi è? Chi c'è? Chi è? Uguale.
1: Sto gran...
0: Chi è?
1: Sto ca...
0: Ma che cos'è? Mamma mia, ragazzi.
1: No, non si può dire più niente. Non
0: vabbè,
1: si
0: ma
1: può...
0: banale, va.

0: dice?
1: Allora c'è un certo delay, un certo ritardo, tipo Trenitalia qui.
2: Nella festa siamo in 103.
0: Sì, ciao.
1: Ho capito, ma è arrivato alle 13.05 questo messaggio. E il gioco è finito 40 minuti fa ormai.
0: Più che altro poi sono gli stessi che dicono che la sala giochi è truccata.
1: Ma ragazzi, intanto dovete farvi una connessione internet che stia al passo, altrimenti.
0: Ma non è tante volte che siamo noi che siamo
1: ritardati.
0: No,
1: tutto può essere.
0: No. Senti, vi devo raccontare una cosa. Così magari allarghiamo un po' il discorso al 393-7366-240.
1: Facciamo un falò di confronto. Pronto io e te?
0: Una mezza specie, perché da questo racconto poteva scaturirne una cosa del genere tra mio padre e mia madre. Mia madre mi ha raccontato di un metodo d'approccio che ci ha avuto qualche anno fa un tipo all'interno di un cimitero con lei.
1: Raga, perché dopo una certa età non è che approcci al bar, approcci in discoteca, approcci al cimitero.
0: Sì, ma l'approccio è stato molto particolare e molto sottile. Non voglio svelare troppi dettagli, vi raccontiamo tra poco meglio.
1: Prima di partire, anzi per partire col piede giusto, arriva il primo nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no.

0: canzone quest'estate 2026.
1: Sta facendo successo anche questo approccio che tua madre ha subito da parte di un corteggiatore in cimitero. Ancora non abbiamo capito nulla, cioè non ci ha ancora raccontato nulla, ma già si aprono le prime ipotesi.
0: C'era chi diceva: ma non è che tante volte l'hanno approcciata con i fiori, quelli secchi?
1: Quelli finti?
0: No, no, no, no.
1: Qualcuno: ma gli avrei detto anche tu qui, eh? Oppure: ma per corteggiarti bisogna fare salti mortali.
0: Oppure qualcuno allungato ha fatto
1: la mano morta in cimitero, direi che ci sta molto bene.
0: In realtà è molto peggio di così.
1: Davvero?
0: Perché mia madre era in fila per riempire l'acqua per andare ad annaffiare i fiori. Si avvicina questo tipo, poi al paese si conoscono tutti,
1: sì.
0: Questo tipo dice: non l'ho mai visto. Dice: anche tu qui, cioè grazie al ca. Io sono qui, che qui c'ho mia mamma e mia moglie.
1: Oddio.
0: Che pensi tu? Quindi mamma e moglie?
1: Defunte.
0: E invece il figlio di Androcchia, no? Ha detto: sono qui con mamma e moglie. Ma ti andrebbe di andare a prendere un caffè insieme? E mia madre ha detto: guarda, no, c'ho mio marito qua fuori, sono sposata, non sono interessata, grazie. Invece poi tra commari nel paese hanno scoperto che quello c'ha moglie e c'ha mamma. Cioè, le moglie
1: vive, cioè lui era lì al cimitero con loro.
0: Brava.
1: Ma loro portavano i fiori in giro e lui broccolava con le signore delle altre zone.
0: Ha utilizzato la tecnica, no? Dice: no, sto qua con mamma e moglie. Invece stavano lì, che erano ancora vive.
1: Pensavo mentre raccontavi che in realtà fosse una truffa, anche perché sai che ci sono truffatori che vanno dalle anziane signore in cimitero.
0: Ehi, sorella.
1: Anziana signora.
0: Hai detto che mia mamma era anziana signora, sorella.
1: Vabbè, ma era per dire in generale, però attenzione, perché ogni posto è buono per farsi fregare.
0: Ma a voi invece è mai capitato di aver avuto delle avance un po' particolari, un po' così, in situazioni?
1: Un po' horror.
0: Un po' horror. 393 73 66 240.

0: Fede, per come hai spiegato la cosa, ruberò una citazione che usi spesso. Fede, non ci ho capito un cazzo!
1: No, dai, non
2: allora,
1: è vero.
2: Sintetizziamo, la madre di Fede è andata al cimitero ad annaffiare i fiori, mentre stava prendendo dell'acqua si è avvicinato un tizio, l'ha salutata, fa anche lei qui, sì, c'ho madre, c'ho moglie, uno intende...
3: Morte
2: al cimitero. Andiamo a bere un caffè, no grazie, sono sposata, poi si è scoperto che sì, madre e moglie, però erano vive e vegete, ma intanto lui broccolava con le altre signore al cimitero.
3: Si è capito quello che va detto Alice?
4: A Fede non c'ho capito un cazzo!
2: Allora io non so, faremo un post su Instagram, una storia, non lo so.
3: Così magari diventiamo virali. Qualcuno ci dice che in questa situazione si può considerare questo tipo un MDF.
2: Un morto di faiga.
3: Un morto di faiga.
2: Al cimitero, più morto di così.
3: Che poi, in termine proprio slang porno, sexual, sì. MDF sarebbe my dear friend.
2: Quindi...
3: Tipo mio caro amico, tipo sei un provolone, tipo un insulto.
2: Ma è anche una categoria di film José.
3: Allora guarda, io ho aperto qui Pornhub.
2: No, l'ho
3: se
2: chiuso.
3: Vuoi ti apro il... Ma come?
2: L'ho chiuso
3: Pornhub?
2: Perché era uscito un alert. Contenuto esplicito, non guardare. La polizia della radio fa il suo lavoro.
3: Controlla un po' la cronologia.
2: No, potrei trovare cose che non voglio sapere.
3: E poi abbiamo il nostro idraulico di fiducia che dice che c'ha due amiche, cioè due mogli.
2: Due clienti?
3: Sì, che però da quanto ci ha fatto un po' capire sono le mogli di due suoi mezzi amici.
2: Lui ha provato a far capire ai rispettivi mariti che queste insomma c'hanno l'occhio lungo, ma non hanno colto l'antifona.
3: E devi stare attento.
2: Oppure fai e togli lo sfizio.
3: Com'è una botta?
2: Una botta all'idraulico e via.

0: ragazzi, lui, Shade e Giaro, il suo super producer DJ, due proprio bravi ragazzi con cui abbiamo fatto gran festa a Mossa di Gorizia. E attenzione, perché tornerà insieme anche a Merck & Cremont, Dolce Nera, Benji e Fede giovedì 6 agosto a Jesolo con il nostro grande gruppo radiofonico.
1: Quindi cominciate a prendere appuntamento, noi invece torniamo tra poco, e tra poco si parte con le
0: ricorrenze certificate.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
6: Devi trovare il prezzo migliore.
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
6: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Peter Pan Pink Power.
12: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow 2026, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: 17, non ha bisogno di presentazioni, no. Lui d'audio, ma io senza Alice Fassina sto meglio.
1: Ma non è vero, pensavo sto male, invece te. Che pezzo, ragazzi, che inizio di mezz'ora. È arrivato il momento però di parlare che cosa succede oggi, 15 luglio, perché ridi?
0: Perché dopo un disco del genere arriviamo noi che abbassiamo la qualità.
1: Ovvio, come sempre. Allora, succedeva il 15 luglio 2006, cosa stavi facendo?
0: Io nel 2006, a parte guardare i mondiali, però con un ricordo un po' vago perché ero piccolino, non facevo nient'altro, giocavo, ridevo.
1: Io stavo dando degli esami all'università, pensate. Lancio di Twitter, proprio quella data lì, nata da un'idea di Jack Dorsey con questa intuizione.
0: Salvò il fallimento della sua società, l'Obivious Corporation di San Francisco, che stava andando al picco. Cioè lui pensa con che mossa non solo ha risollevato un'azienda, ma a quanto pare poi
1: è diventato miliardario. Twitter unisce un po' delle caratteristiche, un po' del social network, un po' del microblogging, dando la possibilità ad ogni utente di scrivere sulla propria pagina messaggi con classica lunghezza massima 140 caratteri,
0: che poi
1: diventati
0: brava.
1: Il doppio. Oggi non si chiama più Twitter.
0: No, si chiama X.
1: X.
0: Perché, se non ricordo male, ha venduto dal 27 ottobre, come possiamo leggere qui, dal 2022 ad Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX, insomma, che con 44 miliardi di dollari se l'è portata a casa.
1: Quanti?
0: 44 miliardi.
1: Ragazzi, ma
0: tu, faccio un razzo.
1: Che faccia avranno 44 miliardi di dollari?
0: Ce li ho in tasca.
1: Sì, ha voglia.
0: Non c'entravano.
1: Vabbè, però dicono che X sia diventato un po' un porto di mare del social network. La gente si insulta, si incazza, è difficile starci dentro.

0: Aspa insieme a Clooney, Free Your Mind su Radio Peter Pan. Quello che succede nel fuori onda dovrebbe rimanere nel fuori onda, però abbiamo trovato, grazie al buon Thomas Venegassi, il nostro DJ.
1: No, il nostro Meme Man. Lui se li ricorda tutti se li ricorda.
0: Abbiamo trovato uno scherzo telefonico fatto una sensitiva in diretta TV tantissimi anni fa che mi ricorda quello che mi dice Alice Fassina quando le faccio le battute. Senti.
2: Ossessione e la distruzione totale.
1: Ma no.
2: E ciò che la tua lingua ha osato dire, il tuo ardire ti brucerà e ti condannerà nell'abisso.
1: Hai capito? Se non stai attento a quello che dici, io lei la metto in loop. Stai molto attento.
0: C'ho un po' paura, sinceramente.
1: Ricorrenze certificate, succedeva il 15 luglio 1905.
0: Scusa, una piccola parentesi. Posso bloccare questa matta che continua a fare le maledizioni alle persone?
1: Lasciato in
0: sottoscrizione.
1: Così te lo ricordi come promemoria.
0: C'ho paura.
1: Debutto letterario di Lupin. Tu te lo ricordi?
0: Sì.
1: Le fantastiche avventure di Lupin. Tu te le guardavi in formato cartone animato.
0: Ovviamente.
1: Nella pausa pranzo dopo scuola.
0: Brava, con bim bum bam,
1: ecco.
0: Detto molto bene.
1: Sappi che arriva tutto però dalle avventure dell'altro gentiluomo più celebre della letteratura, grazie al padre che l'ha scritto, appunto Maurice Leblanc.
0: E che anno è? Che non ricordo.
1: 1905.
0: Quindi tu l'hai visto da giovane.
1: L'ho visto subito, no, l'ho letto subito.
0: L'ho letto subito.
1: A proposito di Lupin, per gli appassionati invece di Netflix e serie TV ispirate al Lupin originario, uscirà la parte 4 di Lupin su Netflix il 23 ottobre 2026, quindi questo autunno, abbiate pazienza.
0: Oh, complimenti, perché dici Netflix come mia mamma.
1: Netflix.

0: Vedi, non ho più giga per offenderti.
1: No, vabbè, stiamo parlando di ladri, di Lupin. A proposito di ladri, sarà una coincidenza che in questo momento arriva proprio lui, Andrea De Luca, con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Allora, ha rubato 3 bei pezzi del 2000 Heroes e li ha composti molto bene il nostro Andrea De Luca.
3: Quali erano?
2: Questi 3 pezzi che avete appena ascoltato. Molto bravo De Luca, che torna domani, eh.
3: Noi invece torniamo tra poco col Forza Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Conti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it, media partner, Radio Peter Pan.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 14 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a tutti quelli che hanno scelto di essere qui sintonizzati su Radio Peter Pan. Questa è la pausa pranzo. Peter Pan a manetta fino alle 15.
1: Una volta dicevi era la pausa croccante, adesso è quella un po' appesantita, quella che ti rimane sullo stomaco.
0: Dipende, dipende da cosa proponiamo come menù della giornata.
1: È vero, comunque da quando c'è mia mamma sto mangiando pesantissimo. Oggi ho fatto la matriciana.
0: Ammazza.
1: Duetti. Oddio. C'ho un sonno, vinello bianco.
0: Vabbè, ma allora dillo, tutto questo è contro, anzi a favore dell'abbiocco, noi cerchiamo invece di evitarlo. Forse accade oggi quelle ricorrenze, feste che non sono certificate, quindi non spendetevele con gli amici e parenti.
1: A quanto pare oggi 15 luglio è la giornata nazionale del donare qualcosa.
0: Ma tipo cosa? No, perché ridi?
1: Perché
0: cosa mi hai regalato oggi, per esempio?
1: Allora, in realtà ti dico la verità, proprio per festeggiare questa ricorrenza non certificata avrei voluto farti un pensierino.
0: Perché non l'hai fatto?
1: Perché non ho fatto in tempo, però la mia presenza ti dovrebbe bastare.
0: No, non mi basta. Guarda, giusto ieri il mio fidanzato è tornato a casa, si era fermato in un negozio a prendere delle cose, ha comprato delle cose per sé, delle cose per il bimbo, ha detto, e per me? Ah, per te niente. Ma scusa, ma io ogni volta che faccio shopping compro più cose a loro che a me, grazie per aver contraccambiato una volta tanto, niente.
1: Si vede zero. Che non te lo meriti, però magari i nostri amici, i nostri ascoltatori ci potrebbero dire se loro sono persone che tendenzialmente hanno la tendenza a farti un pensierino anche quando non c'è il compleanno, non c'è la ricorrenza.
0: Quindi un regalo extra dalle ricorrenze, quelle in cui il regalo è un po' dovuto.
1: Esatto, fatecelo sapere, il numero è sempre lo stesso.
0: 393-7366-240 e adesso nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: many times. E così tante volte succede proprio questa cosa, che oggi magari che è la giornata forse del fare i regali fuori dall'ordinario, abbiamo chiesto un po' ai nostri amici se loro hanno questa tendenza o se magari fanno il regalo soltanto durante il compleanno.
1: Per esempio Matteo ci scrive: io odio i compleanni proprio perché sono un po' obbligato praticamente a fare dei regali, preferisco fare dei pensieri durante l'anno, sono un po' inaspettati, io sono felice di farlo e chi lo riceve lo è ancora di più perché è più sorpreso, cioè
0: sì, perché non
1: è una cosa inaspettata. Esatto,
0: è una cosa scusami che ti fa pensare, sì, che fa pensare a quella persona: oddio, mi ha pensato,
1: bravo, vedi una cosa mi sei venuta in mente, te l'ho comprata,
0: da
1: non
0: valore.
1: Sono dovuto andare in cerca apposta per la ricorrenza, sì, il compleanno, il Natale, bello, cosa a me
0: molto
1: piace,
0: molto bello.
1: Ciao raga, io sì, di solito quando faccio shopping e vedo qualcosa che mi fa pensare subito a quella persona lo compro, glielo porto anche al di fuori delle feste comandate.
0: Brava, brava Rosanna, che è un pochino come noi, anch'io, sì, la penso così, c'ho la tendenza che se vedo anche una cavolata, una, sì, cosa minima, poi vabbè la faccio, la enfatizzo, la faccio passare come il regalo della vita,
1: perché tu sei un raccontastorie, un venditore di fumo, per questo
0: un fuffaguro.
1: C'è chi applica questa tecnica però facendo così: vede in giro qualcosa che magari vede, una cosa che so può piacerti, la compro, la tengo da parte e già la preparo, che ne so, come regalo di Natale.
0: Questa sei tu.
1: No.
0: Che fai i regali di Natale a agosto per risparmiare.
1: No, col Black Friday.
0: Guarda. Oh.

0: sempre.
1: Grazie Alice, per i complimenti.
0: No, tu non c'hai quattro zampe e non c'hai manco la criniera.
1: La criniera no.
0: Stiamo parlando del cavallo, perché a quanto pare oggi in qualche parte del mondo si celebra proprio questo meraviglioso animale.
1: Un cavallo.
0: Il cavallo.
1: E proprio per questo stasera mangerò bistecca di puledro.
0: Vabbè, ognuno può fare quello che vuole. Allora, sono creature meravigliose che hanno anche delle caratteristiche particolari che magari non tutti conoscono.
1: Tipo, possono dormire in piedi.
0: Certo.
1: Poi?
0: Poi respirano solo dal naso, non dalla bocca. Capito? Ecco perché quando loro si prendono raffreddore non è una cosa semplice. Tutte le patologie nasali respiratorie per loro sono complicate.
1: Certo, perché respirano solo da lì. Lo zoccolo è il loro secondo cuore.
0: Cioè?
1: Sto pensando a una battuta.
0: Sì, non dirla.
1: Ci sono tanti uomini che hanno l'amante,
0: lo zoccolo duro, dai. Sì,
1: sì. Ogni volta che il cavallo appoggia lo zoccolo, il movimento favorisce la circolazione sanguigna, aiutando il sangue a pompare di nuovo verso l'alto.
0: Hanno una vista quasi a 360 gradi, perché possono vedere tutto intorno a loro, ma a causa di questa conformazione vedono proprio due immagini diverse con ciascun occhio, capito? Il cervello non le matcha, ok? Come se vivessero due realtà parallele.
1: Poverini.
0: No, vabbè, ma sono abituati.
1: Possono scegliere la strada A o la strada B. E poi una curiosità molto particolare, che non possono dare di stomaco.
0: Esatto, non possono vomitare perché hanno un cardias, quella valvola tra esofago e stomaco, molto molto tenace, molto muscolosa, quindi non ce la fanno. Ultima cosa, si pensa sempre che il cavallo nitrisca tantissimo, in realtà non lo fa così spesso, perché comunicano principalmente usando in silenzio i movimenti delle orecchie e degli occhi. Infatti, in base a come tiene le orecchie tu capisci se non è il caso di avvicinarsi.
1: Sai come ride un cavallo? Brava,
0: sì.
1: È stata una battuta. Proprio visto che è la giornata dei cavalli, abbiamo ripescato dall'archivio un disco che si chiama Only the Horses.

0: ragazzi, Merck & Cremont, vi ricordo, saranno nostri ospiti con una grande festa a Jesolo giovedì 6 agosto, con una notte tutta da cantare, ci saranno anche loro super ospiti.
1: Senti, facciamo una cosa, leggo la battuta di Andrea o metto la remastered?
0: Ma no, dilla.
2: Dirà una che è una gran cavalla, signore e signore, è un complimento.
0: Ragazzi, voi complimenti, non sapete più neanche dove stanno di casa.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vip.
1: Acci minchia, loro manco serve fare i complimenti a quelli di Remastered, grande pezzo anche in questo mercoledì. Cosa c'è?
2: Mi hai dato una ginocchia, ho fatto la vecchietta.
1: Ma per sbaglio, perché il posto è stretto e noi dobbiamo stare vicini.
3: Vicini.
1: Ogni tanto il ginocchio mi parte.
2: Andiamo in pubblicità, tra poco l'ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, ci sono solo
1: good news.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo, area food, expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25 Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26 le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Peter Pan Impatto.
3: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: ma dal 2015 come, da dire Nicky Jam.
1: Come si chiama, scusami?
0: È occupato.
1: Guarda, t'è andata di culo come quando suona la campanella e la prof ti ha fatto quella domanda che tu non sai. Suona la campanella.
0: Non rispondo, mi avvalgo della facoltà. Ultima mezz'ora, only good news il mercoledì. Siccome siamo contornati, circondati di notizie sempre un po' faticose, un po' pesanti, ieri c'è Fassina che siamo già pesanti di nostro. Esatto. Cerchiamo di spezzare un po' una lancia a favore delle good news.
1: Per esempio, ci piace molto questa azienda di Mapello. Siamo in provincia di Bergamo, che premia i lavoratori che leggono libri e che poi li raccontano ai colleghi, cercando di fare una sorta di cultura gentile, di relazioni tra colleghi e di alzare un po' il livello culturale dei suoi 80 dipendenti. Guarda, hai avuto anche il suggerimento, grazie Edo, che arriva direttamente dalla programmazione.
0: C'era scritto
1: Nicky Jam Traversuras.
0: Sì, traversura.
1: Aia.
0: È stata picchiata in diretta. Ma che è traversura? Traversina dove fai la pipì?
1: No, la traversura, sicura che ti metti addosso per non sporcarti di sugo. È la traversuras, sì. Capito?
0: Io dove me va? Ne va, siccome faccio pure stasera 19:30 tu, me ne vado.
1: No, dai, raccontiamo di questa bella azienda.
0: L'ho persa, non me la ricordo.
1: Allora,
0: raccontala tu.
1: Premi ai lavoratori che leggono libri e che li raccontano i colleghi. Mi chiedevo, vale anche se guardo la serie?
0: No.
1: E poi ti racconto e ti spoilerò il finale?
0: No, però, allora no. Però può valere in un altro caso. Sì. Se tipo stasera vengo a dormire a casa vostra, mi metto a letto e mi racconti la fiaba.
1: Perché devi, a parte che non devi venire a casa mia, figurati se vieni a letto con noi. No. Ma te sei
0: io,
1: pazzo.
0: Te, il tuo compagno.
1: Sì. È il king size bed. Che cos'è?
2: Ai.

0: su Radio Peter Pan, mi guardi sempre con una faccia come per dire scusa, se anche oggi non ho preparato la puntata, la prepari sempre tu, sei il più bravo, sei il miglior collega che ci ho avuto nella
1: mia carriera. Puoi sempre contare sul mio amore. Sul Count on my love.
2: Radio Peter Pan.
0: Prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento che parte proprio da questo venerdì 17 luglio.
1: Vi aspetto tutti quanti al Pink Power, all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Sarà molto pink questa giornata. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5-8 km dedicata alle donne. Occhio perché oggi è l'ultimo giorno delle iscrizioni sul sito notterosaoderzo.it. Ci saremo in console io e Stefi De Cicco per fare la carica prepartenza, vi accoglieremo anche all'arrivo con un grande Pink Power.
0: Venerdì 17 luglio c'è un altro appuntamento molto figo, il Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola. Dove?
1: A Mantova, amici mantovani e dintorni, vi aspettiamo
0: dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo.
1: Vi ricordo anche sabato 18 luglio, questo sabato Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Torniamo amici, torniamo da voi a Scandolara di Zero Branco dalle 22 in console Andrea De Luca e Fedro.
0: Sì, ma da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio siamo media partner dell'Agrishow 2026, Alice.
1: Saremo in zona Stadio Gadano a Padova venerdì con un grandissimo Angolo.

0: Let go.
1: Qualcuno direbbe, ma quello lì è in vacanza, amico mio.
2: E infatti tra poco 15:17 vi invitiamo tutti a entrare.
1: Non era 15:20, scusa, no. Mi sono sbagliata.
2: Adesso facciamo le battute. 15:17 c'è Rocky nella sagra.
1: Rocky nella sagra da non perdere. Chissà di cosa parlerà in questo mercoledì il nostro buon Rocky. Stai twerkando?
2: Sto facendo riscaldamento per Rocky.
1: No, ti stai strusciando, è diverso.
2: Ci sentiamo domani con Peter Pan a manetta dalle 13 alle 15.
1: Ciao!
3: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: On Radio Peter Pan.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
7: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
8: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
9: Mi fermo due ore adesso.
8: Fino alle 10 ti fermo.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Sono le 15 e un minuto.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
21: Che bello qui, il mare,
22: i gabbiani, il sole.
21: La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
23: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
24: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
23: Ali migliora la...
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
26: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Ah, e allora scialla!
28: Scialla, scialla!
26: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Ciao patatina!
30: Ciao patatina!
29: Io non sono una patatina, sono una non patatina fiorentina!
0: burattini. E cioè, buona, ma non fritta.

dal 2003 con Voglio Vederti Danzare. Sì, vi voglio vedervi danzare, fare panico, scatenatevi, però vi voglio vedere anche belli carichi, perché inizia una nuova puntata di Rock nella Sagra. Sigla!

0: fino alle 17, poi ci saranno anche delle news, perché a quanto pare Marco Bax è in giro con la bicicletta e probabilmente lo sostituirò anche nella prima parte dello sfogatoio. Però eccoci qua, belli carichi ma anche un po' in panico, soprattutto questa mattina, perché stavo andando allo sportello della banca per prelevare, ma erano un paio di mesi che non utilizzavo il bancomat, allora vuoto totale, ciao, pin sparito, non me lo ricordavo più, e quindi vabbè, panico, sudore freddo, tentativi a vuoto, ciao, e tantissimi disco night che non posso ovviamente riportare qui in diretta. Però la cosa che mi ha fatto ancora più ridere è stata che poi ho acceso la radio subito dopo pochi minuti e ho sentito Joe che diceva che si era dimenticato di fare gli auguri alla badante. Che figuraccia! Però vabbè, insomma, succede a tutti quanti, la memoria ogni tanto decide anche di prendersi una piccola pausa, insomma, c'è chi entra in una stanza e dopo 5, magari 5 secondi si è già dimenticato perché c'è andato, chi perde regolarmente le chiavi, telefoni, occhiali da sole perché dice vabbè, tanto li metto lì, dopo sicuramente mi ricorderò di averli lasciati lì, e invece non è proprio così. E poi magari c'è chi si ricorda anche chi non si ricorda appunto i compleanni e chi tantissime altre cose. Quindi ecco qui il topic delle 15.07, ovvero voi su cosa avete la memoria corta? 393 73 66 240, messaggio scritto pure vocale. Noi cominciamo subitissimo con un nuovo disco molto figo, sto parlando di Jubel con Ocean House.
1: Attenzione, nuovo

0: ogni tanto succede, sarà magari il caldo, non si sa, però avere la memoria corta è normale, ragazzi, cioè non siamo sempre perfetti, non possiamo sempre ricordarsi di qualsiasi cosa, però sì, magari ci capita anche di entrare in una stanza, dimenticare perché ci sei andato, magari prendere il telefono e non ricordare cosa volevi fare, dimenticare dove hai poggiato le chiavi, portafoglio, se magari hai chiuso la macchina, che è una delle cose che succede molto più spesso. Quindi al 393-7366-240 vi sto chiedendo, voi su cosa è che avete la memoria corta, eh? E lui per esempio ci dice questa cosa qui.
1: Beh, Rocky, su cosa ho la memoria corta? Per onestà intellettuale devo dire sul bere alcol, perché non mi ricordo mai quando è stata l'ultima volta e quindi ho sempre sete.
0: Che hai bevuto? Oddio, che questa cosa potrebbe essere molto interessante, che poi vabbè succede a tutti di prendersi una bellissima sbronza e poi magari svegliarsi il giorno dopo che stai male, ma quello dopo ancora di dire, ma quando è che è stata l'ultima volta che mi sono ubriacato con i miei amici? Anzi, 2 giorni fa, sì, non ti preoccupare perché la memoria, caro mio, ti torna. Quindi 393-7366-240, voi su cosa che avete la memoria corta? Se vi va, messaggio scritto oppure vocale, intanto Marrakesh e Guè Pequeño con

0: Buongiorno ragazzi. Allora, buongiorno. A priori un compleanno si dimenticherà sempre. È l'evergreen quello. Sì. Ci sta. Non vedo nulla di sbagliato, ma io ho un problema. La mia memoria si elimina completamente, devo avere un pulsante per l'autodistruzione, per il telecomando della televisione. Io ho la mania di a volte prendere e cambiare i canali da in piedi, mentre cammino. Cosa faccio io? Io me lo porto dietro quel telecomando.
1: Sempre.
0: E il 99% delle volte poi lo appoggio ovunque, può essere dentro un armadio, dentro un cassetto. Quindi immaginate a casa mia il mio compagno, oro Cristo, quanto deve ogni volta faticare, perché io proprio rimuovo
1: proprio
0: l'idea di dove l'ho messo.
1: Sì, perché sono quelle azioni quotidiane che fai tutti i giorni, no? Quindi manco te ne accorgi dove lasci gli oggetti che utilizzi magari in casa, perché magari utilizzandolo tutto il giorno dici vabbè, non è neanche così tanto importante, perché la memoria tende a dimenticare più facilmente le cose quotidiane automatiche, lo dice la scienza, come per esempio dove lasciamo le chiavi, telecomando, quindi altri oggetti che utilizziamo tutti i giorni, e invece tende a ricordare molto meglio scene ed esperienze legate magari ad emozioni, sorprese o comunque momenti importanti, quindi quelli che anche ti segnano a vita, no? Quindi 393 73 66 240, e voi su che cosa avete la memoria corta? Se vi va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è questo pezzo che si chiama Cry For You.

0: Ficcicco a quest'ora di Peter Pan. E stanno parlando appunto di quelle volte che perdiamo un pochettino la memoria, magari per quanto riguarda alle piccole attività, oppure password che riguardino le password, le chiavi della macchina, qualsiasi cosa che magari utilizziamo che poi col breve termine ce le dimentichiamo. Per esempio, c'è lei che...
1: Tutto, ma in particolare il negozio, facendo la commessa non mi ricordo mai di nessuno. Ecco. Anche un cliente venuto un giorno prima a vedere una cosa mi dice: ah sì, sai che mi hai servito e mi hai fatto vedere quella cosa? Io no,
0: ma chi sei?
1: Però ok,
0: vabbè, ma succede, vabbè. Poi con l'avanzare dell'età, soprattutto magari quando si diventa un po' più anziani, che non ci si ricorda di queste cose qui, soprattutto i nomi, mamma mia, quando magari arrivi in quel bar, no, anche del paese, dici: ciao, piacere, mi chiamo Rocky. Ma come, non ti ricordi che ci siamo tipo presentati una settimana fa? No, non mi ricordo. Ma che cavolo vuoi? Ma scusa, fatti i cavoli tuoi. Se uno ha problemi di memoria, cioè, che deve fare, scusa?
2: Radio Peter Pan.

ma aver perso memoria su queste cose qui, no, beh, sarebbe abbastanza difficile, anche perché il disco ce l'ho di fronte agli occhi e si chiama Dracula, ed è un remix Tame Impala in Genie, questo era di Peter Pan. Però tra pochissimo parleremo di una cosa molto molto curiosa. Vi è mai successo magari di attraversare le porte di una stanza e di dimenticarvi effettivamente il perché l'avete fatto? Di cosa dobbiate fare dopo, ecco, in poche parole. Ne parliamo tra pochissimo perché c'è appunto un nome, uno studio su questa cosa qui, quindi un po' di pubblicità, rimanete con noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
21: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: la seconda mezz'ora di Rock nella Sagra qui su Radio Peter Pan. E c'è qualcuno che a quanto pare non ha alzato tantissimo il volume della radio, perché dice: ma sai Rocky, io capisco Gnocchi nella Sagra invece di Rocky nella Sagra. In realtà sarebbe anche carino che l'avessi chiamato così, Gnocchi nella Sagra assieme a Rocky nella Sagra. Ci sta, anche perché sono fatto effettivamente di gnocchi ormai, con tutta la pancetta che ho preso andando avanti tutte queste sagre a mangiare sempre nel weekend. Insomma, è veramente un casino. Però abbiamo parlato nella prima mezz'ora dei vuoti di memoria, no? Quindi abbiamo capito che tante persone soffrono di memoria corta, ma succede, dimentichiamo dove abbiamo messo le chiavi, il telefono, che cosa dovevamo comprare al supermercato, per esempio, come mia mamma che va al supermercato e dice: ma cosa che dovevo comprare per questa sera? Poi si incazza, torna a casa che non c'è niente, e beh, cavolo, fatti una lista della spesa, no? Però a volte succede anche una cosa curiosa, come vi ho accennato prima della pubblicità, ovvero che entriamo in una stanza e ci dimentichiamo completamente perché ci siamo andati. Allora, non siamo pazzi, non abbiamo dei problemi mentali, assolutamente no, anche perché questo effetto si chiama effetto soglia, ovvero quando cambiamo ambiente, ok, il nostro cervello tende a chiudere quello che stavamo facendo prima, quindi a chiudere l'episodio precedente, e aprirne di conseguenza un altro, quindi creare una nuova situazione. Per questo alcune volte un pensiero può sparire all'improvviso, quindi non siamo matti, è una cosa molto normale che aiuta il cervello praticamente a organizzare meglio tutte quelle informazioni che riceviamo ogni giorno. Quindi in caso dovesse capitarvi questa cosa qui, esiste anche un piccolo trucco, ovvero tornate nella stanza da cui siete partiti, quindi dove siete stati prima, e rivedere quel contesto può aiutare la memoria a recuperare, insomma, ciò che avete dimenticato. Poi ovvio funziona con le cose piccole, nel senso con le chiavi, con i libri che stavate leggendo. Se vi siete dimenticati dove avete lasciato la macchina, forse questo non basta, tornare nella stanza di partenza. Dovrete farvi un bellissimo e lunghissimo viaggio per ritrovarla, quello sicuro.
1: Ascoltaci.

ognuno ha le sue perdite di memoria, possiamo dirla così. Cioè chi si dimentica appunto le chiavi, chi si dimentica un oggetto in casa, ma perché magari non lo considera importante, come per esempio tutti i miei amici, compreso me, che si portano sempre il telefono in bagno, no? Cosa fanno? Lo lasciano sopra il water e poi se ne dimenticano. Dov'è il mio telefono? Dov'è? Dentro il cesso. Beh, alla fine che dovrà fare probabilmente. Poi per esempio c'è lei che ci scrive: Rocky ciao, i ricercatori dicono che gli struzzi spesso camminano in giro, poi si dimenticano dove stanno andando. Ecco, non mi sono mai sentita così simile a un animale in tutta la mia vita. Ragazzi, ognuno c'ha i suoi problemi, cioè dobbiamo dirla tutta. Però c'è anche uno studio scientifico, ovvero che esiste un metodo molto utilizzato per rafforzare la memoria, un metodo che veniva utilizzato praticamente tantissimo tempo fa da scienziati, da gente comunque importante, che doveva, diciamo, fare dei calcoli molto importanti, quindi stare dietro a una quantità elevata di dati. Questa tecnica si chiama palazzo della memoria. Quindi come funziona? Si immagina praticamente un luogo sconosciuto, come per esempio un luogo che ci piace tanto, magari casa nostra, il nostro posto di lavoro, la casa dei nostri, quindi ecco un luogo che ci piace, e si posizionano mentalmente le informazioni in punti specifici. Ok, e come si fa? Per iniziare scegli appunto un luogo semplice, come ad esempio la tua stanza, trova 5-10 punti fissi all'interno di quella stanza lì, poi quindi associ un'informazione a ogni punto come immagini strane, ad esempio puoi anche immaginare tuo marito nudo o tua moglie nuda, cioè qualsiasi cosa, nel senso anche la ragazza che ti piace nuda, penso sia anche molto più semplice, no? Visto che questo programma ogni tanto si parla anche di sesso. Ripercorri mentalmente il percorso ogni tanto, quindi lo segui, e aumenta gradualmente il numero di informazioni. Questo, con l'allenamento, quindi il palazzo, quindi questo oggetto che avete messo nei punti fissi, può diventare molto grande. Pensate che alcune persone costruiscono nella mente case intere, cioè città immaginarie, quindi potete allenarla così. Figo? Beh, dovrei anche provarci, anche perché ho 25 anni, ma se continuo così non mangio bene, non mi alleno, non faccio niente di salutare per la mia vita, è finita, ragazzi.

0: chiama Beautiful ed è quello di Anima e Joji, questo là di Peter Pan. E a proposito di cose beautiful, arriva il More Music in the Mix, però un po' meno beautiful chi lo suona. Vabbè, dettagli.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...
4: Thomas.

0: Mix. More music in the mix.
1: I suoni pazzi, i suoni che ci fanno scatenare, i suoni che ci piacciono, quelli selezionati da Thomas Menegazzi all'interno del More Music in the Mix, che tornerà anche domani alla solita ora. Noi piccola pubblicità e torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
0: Davvero molto bene.

0: è orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Peter Pan Pink Power.
0: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
6: Peter Pan.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Le 16 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee a causa di un incidente. È tutto.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non

un pezzo storico del 2012 che si chiama Hangover di Flo-Rida e Ty Kratz, qui sulla di Peter Pan, che dà il via ufficiale alla nostra seconda ora insieme. Ma ragazzuoli, se non lo sapete, in caso appunto ve la siete persi, quel che evento targato Radio Peter Pan, c'è il Peter Pan Hangover, che è uno dei nostri eventi più importanti, in cui potrete anche sentire questa sigla appunto di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Infatti ne approfitto per ricordarvi anche un appuntamento di

0: performer con due special guest molto importanti, DJ Matrix e 8Mix. Tutto questo però dove? Saremo media partner all'Agri Show del 2026 alla Zona Stadio Euganeo di Padova, quindi ritorno al più grande festival agricolo d'Italia a Padova, 3 giorni di musica, spettacoli, sfide e tanto divertimento. Ovviamente aree food con grigliati XXL, e poi ci sarà anche un'area esposizione, raduno di track, trattori d'epoca, quindi freestyler, motocross, pista off-road, un sacco di casino. Avete capito benissimo? Poi rimanete sempre aggiornati sulle nostre pagine social, su Instagram, su Facebook, anche sulla sezione del sito peterpan.it, appunto la sezione eventi. Poi magari verso fine della puntata vi ricordiamo anche i prossimi. Intanto ci fermiamo un attimino perché c'è un nuovo disco molto figo, da quello di Peggy Goo.
1: Attenzione, nuovo

sarà protagonista di uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026, perché sì, chiuderà all'Ippodromo di Milano il 17-18 luglio con un grande show. Infatti è previsto all'incirca una capienza dei 157.000 fan complessivi. Il suo tour si chiama The Beat Run Mar Photos, ormai lo sappiamo, e promette di essere molto più di uno show, perché dicono che andrà avanti oltre 3 ore con grandi scenografie, momenti intimi, quindi sicuramente farà il panico. Poi per quanto riguarda la scaletta non si sa ancora molto bene, ma sicuramente tirerà in mezzo anche qualche suo pezzo storico, come ad esempio Titi Me Preguntò, Me Porto Bonito, Io Porrei a Sola, quindi sono tutti dischi che ormai li passiamo anche qui sulla di Peter Pan. Poi uno degli elementi più caratteristici dello spettacolo sarà sicuramente la casita, che l'abbiamo vista sicuramente anche durante il Super Bowl, l'abbiamo vista perché è andata virale, questa piccola casa rosa ispirata a Porto Rico e alle culture dell'isola, pensate un po' come un simbolo delle origini, dell'identità di Bad Bunny, no? Anche se poi sono uscite anche delle polemiche per quanto riguarda appunto questa casita, perché no, la gente pensava fosse solamente per i VIP, quindi lui scegliesse solamente le persone famose. In realtà non è proprio così, perché poi cioè lui li sceglie un po' a caso, sceglie persone che fanno casino, quelle che sembrano disinvolte, quelle che non utilizzano il cellulare, quindi quelle che si divertono al 100%. Quindi sarà un bellissimo show, se sarete di passaggio, se ci state andando, magari fatecelo sapere, è sempre interessante scoprire, anche perché sarebbe figo, sarebbe molto figo vederlo dal vivo.

lo stesso posto e nelle stesse sagre? Ed effettivamente voi che ci state ascoltando quest'anno andrete nello stesso posto nelle stesse sagre oppure nello stesso posto ma nello stesso mare? Perché cosa succede? Ogni estate molte persone si ritrovano a scegliere luoghi, gli stessi luoghi della vacanza, anche se magari c'hai tantissime altre scelte, magari tantissime altre scelte che hai aggiunto anche nella wish list, che ne so, che stavi anche per prenotare appunto su queste piattaforme, dei siti online, però ti decidi sempre di scegliere la stessa meta. Questo comportamento si può spiegare grazie a come l'ambiente intorno a noi influenza anche il nostro modo di pensare, agire. Cioè basta pensare comunque, se vai ogni anno nella stessa casa al mare del tuo amico o magari nella stessa tua casa al mare, si torna lì ogni anno perché si ricorda l'infanzia, i momenti felici, insomma, che hai vissuto lì. O anche basta pensare al campeggio preferito, cioè si sceglie sempre lo stesso posto perché dà sicurezza, dà familiarità, insomma te già conosci il posto e quindi di conseguenza non ambisci ad andare magari da qualche altra parte. Secondo alcuni studiosi sviluppiamo con alcuni luoghi, diciamo, un forte legame emotivo, appunto. Quindi un posto non è più solo uno spazio fisico, ma diventa anche un insieme di ricordi, un insieme di esperienze, relazioni che fanno parte della nostra vita, che ci portiamo sempre dietro con noi. Molto, molto, molto, molto figo questo articolo, interessante. Radio Forever Fun, Forever Young.

0: stesse sagre, stessa spiaggia,
1: esatto,
0: Delestrina.
1: Ecco, vedi che è una cosa normalissima, perché appunto abbiamo parlato di questo articolo che spiega come le persone, pur avendo magari tante mete nella wish list, ecco, diciamo che decidono sempre di andare sempre nello stesso posto e nella stessa spiaggia, appunto. Ma questo non significa che magari non c'hanno voglia di viaggiare, non c'hanno voglia di andare magari da altre parti, ma perché magari andando in quel posto lì ogni anno, più anni magari, si sentono anche più al sicuro, creano dei ricordi, dei legami che rimangono stretti in quel posto lì. Quindi non significa soltanto rivedere un luogo, ma trovare anche una parte di noi stessi, anche se i posti e le persone cambiano, ovviamente. Alcuni luoghi riescono a darci sempre quel senso di continuità, di familiarità, possiamo dire così. Pensiamo anche al fatto magari delle spiagge speciali, no? Adesso mi viene in mente quando magari torno sempre in Albania dai miei cari che vivono là, penso sempre a quelle spiagge col tramonto e dico, cavolo, sì, ci vado per le spiagge perché mi piacciono tantissimo, però ci sono anche i miei cari parenti che magari non vedo mai durante l'anno, quindi è anche una buona cosa. Come quando per esempio rileggiamo un libro e riguardiamo quel film amato, no? Torniamo in quei posti per confrontare un po' il passato con il presente, riscoprire anche un po' quel legame che abbiamo costruito, che ci siamo costruiti vedendo oppure leggendo appunto quel libro. Figo.

0: da sé. Un bel remix.
1: Cool.
0: Sì, molto molto carino. Non facciamo proprio così la canzone, però in quel posto, nel ghoul, potresti sempre prendere. No, si scherza ovviamente. Ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha sentito quel che ha sentito.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad AgriShow 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.

0: Viagra, quindi fino alle 17, poi vi lascerò assieme al 90210 e tornerò anche allo sfogatoio lololo, per sfogarmi anche un pochettino con voi, perché Bo Baxo è in bici, si è perso, secondo me Bo mi sarà bucata anche una gomma e godo per dire, vabbè, mi starà anche ascoltando, quindi poi torna e mi strizza, mi strozza il collo. Però vabbè, dai, invece di fare tutto questo casino, perché probabilmente sarete anche un po' stanchi del rumore, del caos che succede ogni giorno, del traffico, delle notifiche, di tutto il casino che appunto succede anche al lavoro, delle strilla del vostro capo, c'è una soluzione. Volete trasferirvi in un posto silenzioso? Pensate che nella regione della Scania, nel sud della Svezia, è nato il progetto Stay Quiet, quindi silenzio, state calmi, promosso da Visit Scania, ovvero l'ente ufficiale per la promozione turistica della regione della Scania in Venezia, per far capire quanto sia importante il silenzio, quanto sia importante incoraggiare anche le persone per stare zitte, quindi non fare casino. Alcune persone possono soggiornare gratuitamente in una piccola casa in montagna, no? Immersa nella natura, ovviamente. L'unica regola però è, dai, è sempre quella, è mantenere il silenzio. Quindi nella struttura, pensate che è viene inserito un dispositivo che misura il livello del rumore delle persone, è controllata dai decibel. Quindi voi mi direte al 393 73 66 240, Rocky, quindi se ci vado con mia moglie possiamo fare quella cosa lì? Sì, ma in silenzio. E se ci andassi da solo, posso tirare le puzzette? Sì, ma in silenzio.
1: Attenzione, no

0: once again for the Renegade Master.
1: E ce lo siamo ascoltati alle 16.45 di questo pomeriggio, Reload Renegade Master di Ben Kim qui su Radio Peter Pan. E sicuramente con questi suoni aggressive, noi non potremo usufruire di questa iniziativa che è stata, che è nata appunto in Svezia, nel sud della Svezia. Il progetto si chiama Stay Quiet, che è stato promosso appunto da Visit Skane, l'ente ufficiale per la promozione turistica della regione della Scania in Svezia, e che ti permettono di alloggiare all'interno di questa casa in montagna in gratuitamente, ok, immerso nella natura, però l'unica regola ovviamente è che non bisogna fare casino, anche se sei da solo, che tra l'altro non c'ha senso perché sei in mezzo alla montagna, vivi da solo, però loro dicono: se supererai i decibel, se i suoni saranno troppo alti, verrai cacciato successivamente il giorno dopo. L'obiettivo però del progetto è molto semplice, cioè nel senso è fare conoscere gli effetti dell'inquinamento acustico e mostrare come il silenzio, la natura e la tranquillità possono anche aiutare a ridurre lo stress, stare bene, migliorare anche un po' il benessere e favorire anche un sonno migliore. Ovvio, poi dipende con chi ci vai, perché se ci vai da solo sei abbastanza a posto, basta che non ti colleghi a Radio Peter Pan. Se ci vai invece con un gruppo di amici, no, non saprei, anche perché ho visto tanti film horror iniziare così, cioè case disperse in mezzo alla natura, film horror, insomma, la maggior parte delle volte non sono mai andati a buon fine.

0: Comunque, a proposito dell'isola, io vorrei andare nella stessa isola, ma al contrario.
1: Come?
0: Nel senso, con la moglie, devi fare per forza quella roba là, ma facendo casino.
1: Ovvio.
0: E se fai.
1: Poi sei emozionato,
0: devi
1: vedi?
0: Fare casino.
1: Vedi che non dovevi menzionare la moglie che ti emozionavi. Che casino vuoi andare a fare? Ma vieni a fare casino un pochettino con noi. Vieni qui, che ti aspettiamo. Senti un po' qui i prossimi nostri eventi.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Per esempio partiamo carichissimi venerdì 17 di luglio, perché Pink Power, Peter Pan Pink Power vi aspetta alla Notte Rosa di Oderzo per l'ottava edizione. Dalle 19 la corsa non competitiva, passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne. Donne veloci, perché oggi è l'ultimo giorno per iscriversi, notterosaoderzo.it. E dalle 21.30 poi la console si trasformerà, profumerà tutta di rosa con Stefi De Cicco e Alice Fassina. Poi doppio appuntamento, perché sempre quella sera Peter Pan impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asolo. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Poi passiamo alla serata successiva, ovvero del sabato 18 di luglio, perché sempre un Peter Pan impatto ti aspetterà al Beer Belly Festival a Scandolara di Zero Branco, in provincia di Treviso. Dalle 22 in console

0: Jackpot.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock. 17 da un minuto, a dopo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Dali Ali, per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
15: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
15: Ali migliora la vita.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 € al mese con 2.000 € di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provarti.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: E fiorentini, le gallette e gli snecchini.
21: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
25: On Radio Peter Pan.
26: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: the Party 2012. È l'anno che vogliamo anche contestualizzare con il nostro contributo audio, ragazzi. Certo, e allora procedi, DJ Maxwell.
1: Un onesto come te, un rigido professore di chimica, lascia la retta mia.
2: Mi sono svegliato. Per 50 anni ho vissuto nella paura. Mi sono reso conto che è la paura il vero nemico. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai. Ho fatto delle cose orribili, ma l'ho fatto per una buona ragione. L'ho fatto per noi.
1: Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Dimmi.
3: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210. E arrivati a questo punto io devo ringraziare, ma non perché sono obbligata, perché lo voglio fare con il cuore, le nostre 5

0: arrivare alle 17. Ora arriva lo sfogatoio. Buon divertimento con Marco Bax e Fedro. E dalle DL ne DJ Max è tutto. Ciao!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
11: Peter Pan Pink Power.
12: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo, Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
13: E per finire alla nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
16: Peter Pan, Forever
0: Peter Pan Forever Summer.
6: Tra poco
0: lo sfogatorio di Peter Pan.
16: Te ne vuoi andare?
17: Ma no, non ce la faccio più.
16: Ma te ne vuoi andare?
17: Mi servono soldi.
16: Stai monopolizzando la radio.
17: Devo sostituire tutti qua.
16: Ma non è Radio Rocky, è Radio Peter Pan.
17: Radio Rocky Pan.
16: Dai, Radio Rocky Pan.
17: 393 73 66 240. Peter Pan.

0: vediamo se effettivamente Fedro conosce le canzoni che passano su Radio Peter Pan. Come si chiama questa canzone, Fedro? Leggi.
1: Talk to you.
0: Ok, chi sono gli artisti?
1: Ma tu mi hai già brutto il cazzo prima ancora di iniziare.
0: Lo sapevo già. Ti ho messo la prova. Dai, prova. Prova solo a disannunciarlo. Il nome degli artisti. Dai.
1: Che ridere. Il coglione stava ridendo da un minuto. Ha detto, ma perché ridi? E rideva come un pirla. Metti la sigla, amici di cazzate, va.

0: cosa c'è il mercoledì, allora, cosa si fa,
1: partiamo con
0: come
1: calma,
0: funziona.
1: Infatti. Terzo appuntamento della settimana, sì, dello sfogatoio di Radio Peter Pan, 17:40. Il mercoledì lo sapete benissimo, c'è il mercatoio, quindi se qualcuno ha qualcosa da vendere oppure vuole comprare qualcosa, può farlo al 393 7366 240. Invece
0: audio non troppo,
1: non troppo lunghi, se no ci rompiamo le balle, ce ne andiamo.
0: Però
1: potete
0: comunque, certo, il sfogatoio.
1: Sì, se siete incazzati.
0: Però il numero cambia.
1: Cambia davvero?
0: Si vedi che sei un coglione. Vedi che sei un coglione.
1: Ma che ne so?
0: Lo vedi che sei un coglione, eh?
1: Ti ho messo la prova di nuovo.
0: Dai, cagare. Dai il numero che andiamo, dai.
1: 393-7366-240. Potete sfogarvi assieme a Rocky, ovviamente a Fedro.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: programma del prossimo odio, amici, io devo ringraziare. Ieri non so sentire la puntata, abbiamo parlato del problema delle macchie gialle sotto le ascelle.
1: Ok.
0: Sulle t-shirt.
1: Beh, basta lavarsi comunque.
0: Non è così.
1: Ah, ok.
0: Oh, stamattina un sacco, soprattutto di quasi tutte donne, mi hanno scritto per consigliarmi i prodotti per.
1: Ah, ok. Sono state. Le hai mandato la foto dell'ascella?
0: Sì.
1: Le hai mandato la foto.
0: Anche
1: della
0: non solo dell'ascella. E siete state meravigliose, grazie, selvaggi.
1: Che foto hai mandato anche alle donne?
0: Che splendore, che splendore. Bene, amici, stiamo a parlare di Ryanair.
1: Ok.
0: Per quei pochi che non lo sapessero, settimana scorsa, su un volo Ryanair è scoppiato un motore.
1: Esatto.
0: I pezzi del motore sono finiti sul finestrino.
1: Sì.
0: E si è rotto finestrino, la persona, pensate amici che scena assurda che hanno vissuto, si è rotto finestrino, la persona accanto al finestrino stava per essere risucchiata fuori, la moglie e quelli vicini l'hanno tenuto per evitare che finisse fuori dall'aereo, ma pensate che scena assurda.
1: Chiaro, però strano che la moglie salvi il marito, perché non va più di moda.
0: Non scritto moglie, era l'amante.
1: Infatti immaginavo.
0: Comunque amici, pensate a assistere a una scena del genere, o pensate a tu sei là seduto in un, perché queste cose durano una frazione di secondo.
1: Certo.
0: Sei tranquillo, bam, scoppia tutto e tuo marito sta per finire fuori.
1: Assurdo. Pensa a tutti quelli che hanno i traumi per i voli e succede anche una cosa in diretta.
0: Ma uno non prenderà mai più l'aereo.
1: No,
0: credo,
1: presumo proprio di stima. Penso che tutti non prenderanno mai più Ryanair, credo.
0: Ma,
1: dopo questa notizia.
0: Ed infatti lui è preoccupato perché se settimana scorsa è successo questa cosa.
2: Mm-hmm. Ciao ragazzi. Oh, ma com'è sta storia di sta Ryanair? Allora, la settimana scorsa si perde il finestrino e ieri si perde una ruota.
0: Non si perde.
2: Ma come cacchio è? Cosa devo fare? Devo andare in vacanza in bicicletta? Boh, ditemi voi se è una cosa possibile. Ma ciao a tutti.
0: Amici di Ryanair, che cosa dobbiamo fare?
1: Infatti, dicelo voi, non so.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Pan. Forever Young.

0: amici e nemici di Radio Peter Pan. Stiamo parlando del fatto che è successo settimana scorsa, in quel caso che un passeggero stava per uscire fuori dal finestrino dal volo Ryanair, e diciamo che effettivamente qualcuno ha ragione, perché dice: come fa una persona alta?
1: Anche tu sei scettico?
0: Sì.
1: Dici
0: ma i finestrini sono troppo piccoli effettivamente.
1: Ma l'ha rotto, si è rotto tutta la parte, cioè si è allargato, non è che
0: sì,
1: non,
0: vabbè,
1: non tutta
0: però,
1: la fusoliera, ovviamente.
0: Beh, penso ad esempio una persona alta come me, 1,92, come fa a uscire fuori il finestrino?
1: Sì, magari questo era piccolino, non conosciamo le non sappiamo le dimensioni del. Comunque amici, stiamo per sentire uno scettico come Rocky.
2: Ma pensate puttanate che scrivono sti giornalisti. Come fa un uomo a uscire da un finestrino largo 20 centimetri? Tutto per far audience.
1: Ah, dici?
0: Beh, allora, può essere.
1: Ma il finestrino si è rotto, si è allargata un po' la fusoliera.
0: Certo,
1: cioè,
0: vabbè, ci sono.
1: E poi la pressione pazzesca, te ci schizza proprio.
0: Sì, ma poi dipende anche, perché poi secondo me i finestrini sono troppo piccoli.
1: Cioè, se fosse Gabriele anche... avrebbe detto: un passeggero ha rischiato di uscire fuori dal finestrino, ma è alto 1,90 m, pesa 100 kg, non c'è passato.
0: Poi non ti preoccupare, perché ci sono le hostess che sono belle preparate, che ti tirano indietro.
1: Sicuro?
0: Quindi, vabbè, ti fanno il corso di sicurezza, ti dicono come prepararsi anche al peggio. Quindi
1: il
0: penso
1: corso
0: che...
1: cioè, il corso di... parli le.
0: No. Le hostess che fanno tutti i versi in piedi.
1: Cazzo, le guardi? Ma chi le guarda?
0: Dai, io le guardo perché sono fighe, quindi.
1: Ma erano una leggenda. Comunque lui sostiene che Ryanair è una delle compagnie più sicure al mondo. Non so se, spero che la voce che faccia lo fa apposta, fare sta voce, spero non sia la sua originale.
3: Ragazzi, amici, ricordatevi che Ryanair è una delle poche compagnie che in 30 anni non ha mai avuto incidenti seri. Ha perso finestrini, gomme, alettoni, hanno perso una volta il finestrino davanti,
0: tutto perso.
3: Hanno perso vari pezzi in giro per il giro, però figa, non ha mai avuto schianti, proprio quelli che fanno kaboom, cioè brave, impressionanti. È una delle più sicure al mondo.
1: Spero che non sia la sua voce originale.
0: Anch'io di no. Radio

0: Allora, prima di tornare a parlare di Ryanair e aerei in generale, una piccola parentesi calcistica.
1: Per i mondiali di ieri sera?
0: Sì, per i mondiali, e poi a proposito di calcio, io devo dire una cosa. Sentiamo lui.
2: Buonasera, Real Twitter Pan. Ma che semifinale è stata ieri? Grande Spagna. Che di merda i francesi sono stati. Caro, tanto caro.
0: Godo.
2: Vediamo l'Argentina cosa farà stasera.

0: fa che la Francia avrebbe vinto, ho cambiato idea.
1: Sei un coglione.
0: Secondo me vincerà la Spagna.
1: Ma fammi sfogare sul calcio, chiedo scusa alle donne, ma una piccola parentesi calcistica, perché c'è questa rivoluzione in atto nel mondo del calcio italiano. Hanno messo, dopo aver eletto il presidente della federazione, hanno messo come direttore sportivo Maldini, che io stimo molto come, cioè, perché è uno che di calcio ne capisce, l'ho anche dimostrato nella parentesi del Milan. Ma adesso come commissario tecnico vuole mettere Andrea Pirlo.
2: Andrea Pirlo.
1: Adesso Maldini, io ti do fiducia, non fa sta cazzata che metti Pirlo come commissario tecnico, che ha già dimostrato di essere un incompetente come allenatore. Non fa sta cazzata solo perché siete amici, dice che c'ha fiducia. Ti prego, Maldini.
0: Vabbè, dai.
1: Cioè, no, partiamo col piede sbagliato,
0: Sì, abbastanza.
1: No.
0: Però l'avrà scelto lui in base alle esperienze.
1: No, ancora non l'ha scelto, però dice che sta scalando la classifica dei preferiti.
0: Sì, tu dici quindi che Pirlo non va bene per Pirlo.
1: No, Pirlo.
0: Vabbè, allora sceglierà un altro Pirla, che ne sai tu.
3: Radio Peter Pan.
1: Se fai ancora una battuta del genere.

0: lui ha visto le immagini, quindi non è possibile di quello.
1: Uscire dal finestrino, ma dice. Te l'avevo detto io.
0: Ma sei sicuro? Ma ci fidiamo?
1: Sì, certo.
0: Ma come
2: no, comunque io ho visto le immagini, non si è rotto all'esterno, cioè si è rotto proprio solo il vetro.
1: Ok.
2: Quindi la parte, diciamo, di ferro dell'aereo non si è rotta.
1: Vedi?
2: Quindi non poteva uscire proprio.
0: Siamo sicuri?
1: Siamo sicuri, sì.
0: Ma io ho letto proprio che.
1: Che stava uscendo dal finestrino.
0: Che l'hanno tenuto.
1: Vabbè, perché... certo, perché tira un sacco di vento, magari c'è la faccia mezza fuori.
0: Quindi magari non sarebbe uscito, ma l'hanno tenuto. Cioè.
1: Hai visto? Sì. Salvo, sarebbe stato salvo. Quindi non ci preoccupiamo perché non è morto nessuno, eh.
0: Ma...
1: quindi potrete continuare a viaggiare sempre con Ryanair.
0: Comunque, parlando di Ryanair, non rompete le palle, perché quello che costano i biglietti.
3: Oh, selvaggi! Ma per così che gli trema il culo andare con la Ryanair, che cosa volete? Non pagate un cazzo il biglietto e poi volete anche i finestrini che stiano su e le ruote che non si buchino? Dai! Anziché il brivido, anziché andare a Gardaland a prendere paura, salite su Ryanair e pagate anche meno.
1: Sì, beh, giustamente, non è proprio la stessa cosa comunque. Sì, l'esperienza cioè, magari è la stessa perché sei sempre in volo,
0: però.
1: Giustamente.
0: Ma parlando di aerei, lui vorrebbe questa info, amici.
4: Selvaggi, ho un'informazione riguardo gli aerei.
0: Hai bisogno di un'informazione.
4: Come ad esempio una macchina dopo 300.000 km, diciamo che ha da cambiare. Un camion dopo un tot. Un aereo, quante ore di volo può fare? Quando è che viene buttato via un aereo?
0: Buttato via
4: perché
0: non
4: ha un costo? Sapete, dammi questa informazione. Grazie, selvaggi.
0: No, io non ho quest'info, no. Qualcuno ce la darà, ma buttato via? No, non è che gli aerei si buttano via.
1: Faranno qualche manutenzione,
0: ma certo,
1: particolare.
0: Ma certo.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti.

0: The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Terpanno Clock.
8: È l'ora di urlare lolololo, più o meno le 18.
6: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buona serata da Federica De Boni. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale. Via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi. Scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali. All'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina. È il sesto confronto tra loro nella storia del torneo. La vincente troverà in finale la Spagna. Queste le Breaking News di TGcom 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: In my
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: fino alle 19.
1: Sì.
0: Fino alle 19.30, no, che hai rotto i coglioni. Fino alle 19.30, 393-7366.
1: Sì, effettivamente, cioè, posso vendere la mia Mercedes?
2: Sì.
1: Posso vendere Mercedes?
2: Per fortuna non parla così.
1: Sì.
2: No, per fortuna non parla così.
1: Sì. Perché vendo la mia Mercedes classe A.
2: Perché è albanese, però
1: Poi gli tacco.
2: Per fortuna no.
1: Ha un po' sì.
0: Va bene, siamo gli originali. I padroni di casa, Fedro e Marco, 393-7366-240.
1: Mercato. Si era spacciato per Max.
2: Sì, ha fatto, ti ha imitato per tutto il primo quartino.
1: Ah, bene.
0: È Sfogatoio e ovviamente anche Mercatoio, essendo mercoledì, stiamo parlando. L'hai sentito l'aneddoto della settimana scorsa di Ryanair, di quello che si è rotto il motore, si è rotto il finestrino, quello ha rischiato di uscire fuori dal finestrino, sì. L'hanno tenuto.
1: Poi hanno spiegato perché c'è l'effetto risucchio.
0: Sì, però, come sempre, al Sfogatoio siamo un po' scettici.
1: Sì.
0: C'è chi crede che non sia vero, c'è chi crede che.
1: Ovviamente quell'aereo stava emettendo una scia chimica al momento.
0: E dai, allora. Rocky! Hai rotto il cazzo, eh! Se ti pronunci scie chimiche, giuro vado a prendere Rocky, hai rotto i coglioni.
1: Basta perché fossi io che le tiro fuori!
0: Certo!
1: Io le prendo per il culo le scie chimiche!
0: Basta! E niente, lui dice.
3: Fedro era palesemente ubriaco.
0: Ma dici, ma chi?
3: Si è inventato tutto.
0: Ma come? Ma no, ma non credo proprio.
1: Ma ci saranno dei testimoni, anche.
0: Certo! Riguardo la pressione, lui dice:
4: ciao popolo di Peter Pan, buonasera a tutti. No, sentivo che stavate parlando del caso di Ryanair. E come fa una persona di 1,90 m ad uscire da uno blocco così piccolo come quello di un aereo? Ragazzi, ci esce. Sapete la differenza di pressione che si viene a creare nel momento in cui si rompe un finestrino? La differenza di pressione interna e esterna viene schiacciato verso il vetro, verso la finestra rotta, fai da tappo, la pressione interna ed esterna, sai che fa? Ti chiude come uno start-up e ti fa uscire.
0: Sì.
4: Ma quello è 1,90 m, ma cosa ne importa la pressione? Grazie ragazzi, buona serata a tutti.
1: Ti si spezzano le ossa.
0: Come uno start-up.
1: Cioè che ti apre.
0: Ti piega.
5: Attenzione.

0: raga, ma quello di Ryanair, se fosse stato un nano, usciva, eh.
1: Vabbè,
0: forse era un nano, che ne sapesse. Ciao.
2: E invece no, dicono che era 1,90.
1: No, cioè, non si sa. Non si sa. Va bene, amici del mercatoio, attenzione perché è il momento di cambiare l'auto. Se volete una Ford Fiesta, lui vende la sua.
3: Selvaggi, buonasera. Vendesi Ford Fiesta del 2003. 1200 benzina, 179.800 chilometri, gli esterni è messa male. Bene. Beh, insomma, non gravissimo, però messa male. Di meccanica è perfetta, l'ho comprata già così un anno e mezzo fa. La vendo perché cambio auto con qualcosa di più grande. 345-855-4150. 900 euro trattabili. Bene. Selvazzano. Lololo.
2: Allora, se volete una Ford Fiesta di 23 anni, 345-855.
1: Scusa, aspetta, mi è spartito il dito, vai.
2: 855-4150.
1: Molto bene, allora io prima mi sono sfogato contro Maldini. Perché Maldini, di cui io sono contento del, sai che l'hanno messo a direttore? Io sono contento perché è uno competente, non capisce di calcio della nazionale. Quindi sono molto contento. Però probabilmente mette Pirlo come commissario tecnico. Ma Pirlo? Ma cosa ha dimostrato Pirlo come allenatore? Ha detto che ha molta fiducia, lo conosce da una vita, suoi amici, ma sti cazzi. Cioè, andiamo per meriti, mettiamo uno che ha dimostrato di essere un bravo allenatore. E niente, parlando di questa cosa.
2: Una domanda, tu che. Allora, Mondiali dell'Italia, 2006, ok, c'era. L'allenatore del 2006 era. Non mi viene il nome, quello della Juve. Dai, l'allenatore di 2006 d'Italia! Al fortuna che sei esperto di calcio.
1: No, io non me l'ho esperto, così sono io esperti, non
2: ma
1: mi ricordo.
2: Come si chiama?
1: Lippi?
2: Lippi, bravo. Sì. Nell'82 c'era Berzot. Berzot arrivava da una tradizione di allenatore bravo? Non mi pare.
1: Vabbè, però stai parlando di un'era.
2: E che c'entra? Vabbè, però.
1: Paleozoica.
2: Non è detto perché uno.
1: Ma magari. No, perché Pirlo l'ha dimostrato, ha già allenato 4, 5, 6, 7 squadre, una peggio dell'altra. Ma perché Pirlo? Perché Pirlo?
2: Ha fatto schifo con la Juve, Pirlo.
1: Eh sì, l'avete cacciato dopo una settimana.
2: Ah sì. Peter Pan!
1: Ma poco siamo tu? Non abbiamo sentito l'audio, volevo mettere l'audio, sentiamo dopo.

0: Quindi non l'hai detto che io ieri sera ho preso il risultato sul passaggio della Spagna?
1: Non l'ho detto.
0: Che non era favorita, ma ho detto secondo me vedere che passa entro il 90.
1: Beh, la Spagna no, Costa d'Avorio comunque, eh. Non era favorita.
0: Siamo alle semifinali, che certo. Cazzo vuoi che ci sia?
1: Dai, certo.
0: La Haiti? Dai, no, che è ovvio. Però era favorita la Francia.
1: Era favorita la Francia. Non era per vincere il mondiale.
0: Spagna.
1: Va bene, parlando della nostra nazionale e più che altro della possibile nomina di Pirlo a commissario tecnico.
2: Testa nazionale, diamo un po' di fiducia a Maldini, certamente Pirlo è un nome un po' così.
1: Dai,
2: perché
1: dai.
2: A questo punto metti era meglio lasciare Baldini,
1: certo.
2: No? Comunque vedremo un po', anche io Pirlo sono un po' titubante, però speriamo che fanno la scelta giusta, dai ragazzi, speriamo bene, ma soprattutto speriamo che rifondano nostro calcio che fa pena, ragazzi, fa pena, credetemi.
0: Ma se Baldini aveva dimostrato di aver creato
1: Baldini
0: con la B,
1: sì.
0: Ho detto Baldini. Aveva dimostrato di aver creato un gruppo motivato. Perché non l'hanno lasciato?
1: Che vuoi che ti dica? Non so che dirti.
0: Vabbè.
1: Allora, un paio di selvaggi rispondono alla domanda del nostro ascoltatore che ha chiesto: ma un aereo, parlavamo di Ryanair, ha chiesto in generale: ma un aereo quanto dura? Lui, quello che stiamo per sentire, lavora in aeroporto.
0: E vende un aereo al mercato. Ah no.
1: No. Vabbè.
3: Ciao Peter Pagnani, ciao Fedro. Io lavoro in aeroporto e ho fatto una domanda del genere a uno che guida aerei,
1: sì.
3: E mi ha detto che vanno a cicli e praticamente da cicli di atterraggio, un ciclo sarebbe un atterraggio e decollo, e circa dai 60 ai 75 mila cicli.
1: Vedi, 75 mila decolli e atterraggi.
0: Ma però dipenderà anche dalla tratta quanto è lunga. Credo, no.
1: Ma se poi si usura nel decollo e in atterraggio, no? Non lo so.
0: In aria non si usura.
1: Ma.
4: Radio Peter Pan.

0: Allora, la signora che sta qua davanti, che ha una dream car, è previdente, ha messo il telo, ha coperto l'auto con il telo perché
1: ma
0: sta.
1: Una dream car?
0: Una macchina da sogno, c'è cioè un macchinone, una macchina. Ha messo il telo per evitare che la grandine gliela distrugga.
1: Quale sarebbe questa macchina? La so che io prima non ne ho vista.
0: Lascia fa. Mi devo preoccupare? Uno che sta per grandinare? Ci distruggerà la macchina?
1: Tu ce l'hai il noleggio, sai?
0: È vero, quello è vero.
1: Non è manco tu la macchina.
0: Ho capito,
1: che
0: però.
1: Che te frega.
0: Amici del mercatoio, se non avete mai avuto in casa un frigorifero Fiat, questo è il momento di comprarvelo.
1: Davvero?
0: Dice.
2: Buongiorno, selvaggi. Vendo frigorifero Fiat vintage.
1: Davvero?
2: Funzionante. Magari per qualche collezionista o qualche per dare pub locali a tema e simili.
0: Mille
2: e 200 euro trattabili.
0: Sì.
2: Zona Milano. Il numero è 345 386 0309. Lolo.
0: E adesso, amici, tornando all'argomento, persone che alte che non passano da un piccolo buco, parliamo del finestrino di Ryanair.
3: Comunque il corpo umano si modella. Ci sono bambini di 5 kg che escono dalla fessa della mamma, uno di 1,90 m, non può uscire da un finestrino di 50 centimetri.
1: Voilà.
0: Adesso magari non tutti hanno capito, quindi lo stesso concetto lo esprime lui.
4: Sì. Sera, selvaggi. Io non lo so se sia vero, perché non l'ho mai provato chiaramente, però i vecchi una volta, mia nonna nello specifico, diceva che dove passa la testa passa anche tutto il resto del corpo. Lolo.
1: Però non era un oblò a cui si riferiva questo detto.
0: No, lo so, però
1: era
0: uguale.
1: Un altro tipo di oblò.
0: Magari c'aveva un oblò.
5: Radio Peter Pan.

0: parlando del nostro probabile ma improbabile futuro commissario tecnico della nazionale Andrea Pirlo.
1: Sì. Secondo me Pirlo farà male.
0: Ma sì.
1: Ah, per il semplice fatto che ci vuole uno con i controcoglioni, come Conte, qui là. Invece prendere uno così che sicuramente non spronerà così tanti giocatori, se mai crolliamo ancora di più. Ciao.
0: Sono d'accordo, Lolo Lollo, ma il romagnolo ci spiega perché la scelta accadrà su Pirlo.
2: Guarda.
3: Buonasera selvaggi. Ma Pedro, dimmi una cosa.
0: Sì.
3: Noi non abbiamo un budget di 10 milioni
0: no.
3: all'anno da dare un allenatore di grido, tipo Ancelotti, Guardiola, Conte, e via discorrendo. Quindi possiamo permetterci Pirlo, Gattuso, Mancini, che io direi di schiaffoni due perché che non diventano dispari.
0: Anch'io.
3: Comunque dimmelo te un altro nome che ci metteresti.
0: Lasciavi Baldini.
2: No, niente, volevo mettere la base
0: perché Rocky andava meglio come regista.

0: sta Fedro sul palco, sembra un gatto, sembra.
1: Dai, sì.
0: Si chiamano Micione Fedro.
1: Vabbè, prima di andare in pausa, amici, parlando di aerei, di manutenzione, di utilizzo di aerei, poi aggiungo una cosa.
2: Un aereo nelle regioni europee sviluppate, diciamo così, ma io sono stato per lavoro in Africa equatoriale e giù di là, e vi assicuro che ho visto di quei DC-8, DC-9, veramente di quei 14 fiori, che è una roba scandalosa, eppure circolano ancora. Guarda, mandi.
1: Io in Perù ho preso degli aerei, ma non improbabili, proprio ci mancavano le mucche dentro, e poi a posto.
0: In quelle zone lì, sul triangolo del Bermuda o sul Mar dei Caraibi, ne sono caduti un sacco.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Peter Pan Pink Power.
2: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner Radio Peter Pan.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: quartino di Sfogatoio Selvaggi, che il mercoledì anche mercatoio. Se siete incazzati per qualunque motivo o volete vendere o cercare qualcosa, 393 7366 240, e riprendiamo questo quartino proprio col mercatoio, perché donne, la signorina vende le sue Nike Pegasus, va bene?
1: Le Pegasus, che sono, credo, scarpe da running?
0: Non lo so.
2: Ciao, io vendo Nike Pegasus da donna, numero 38, vestono piccolo e le ho indossate solo due volte. Per chi fosse interessato, mi contatti pure al 368 80 43 752.
1: Ripeto il numero: 368 80 43 752.
0: E adesso lui deve sfogarsi. Ti è arrivato oggi sul telefonino l'allerta meteo? A me è arrivato, mi è arrivato l'allerta meteo dicendo attenzione perché.
1: Ma un messaggio?
0: Sì, sì.
1: No, come no?
0: È arrivato anche lui, però lui è incazzato.
3: Ma buonasera, selvaggi! Oggi, ragazzi, io ce l'ho con il cielo. Allerta meteo in Lombardia. Allerta meteo, cielo nero, paura, grandine. Sapete cosa è venuto giù in provincia di Monza e Brianza? Una beata minchia! C'è ancora il sole
1: così.
3: Fa più caldo di prima! Vaffanculo! Lolololo.
1: Meglio così!
0: Sì.
1: Qui a Castelfranco ora sì. Pioggia.
0: Ha smesso.
1: Pioggia, speriamo non. Sì. Da qualche parte, magari aggiornateci anche lo sfogo meteo su com'è la situazione meteo dalle vostre parti. Mandate un audio al 393 7366 240, in modo che se c'è grandine evitiamo di.

0: Amici del mercatoio, se volete cambiarvi la vostra automobile e comprare la sua Volkswagen App, prendete il suo numero e chiamatelo.
1: Vendesi Volkswagen App, versione cross, rossa, 5 porte, 1.003 cilindri, aspirata da 75 cavalli, quindi ok anche per i neopatentati, ottobre del 2014 con 125.000 km, a soli 6.500 euro trattabili, provincia di Lecco e Monza Brianza, per contatti 320-639-4218, ripeto 320-639-4218.
2: Una app cross.
0: Ma a proposito di auto, questa ve la devo proprio raccontare, amici. Sono due settimane più o meno che la mia macchina, allora la mia macchina ha 50.000 km, sì, le ruote sono già state girate due volte, ok?
2: Cambiale.
0: No, no, che cambia? Cambia. Oh, sono due settimane che dal, così dal niente non posso fare una curva a 25 all'ora, che stridono, che sembro che ho fatto la curva contro sterzo. Quasi mi vergogno. Cioè, ma perché? Così di punta sono ruote perfettissime. Le ho fatte vedere. Cioè,
2: amici gommisti, perché le gomme stridono? Quando.
0: Ma così?
2: Perché le gomme.
0: Ma lentissimo, eh?
2: Allora, sì, allora se stridono perché vai veloce.
0: Ok.
2: Vuol dire che.
0: Però io ti giuro, guarda, faccio. Cioè, parto da fermo, veloce, faccio la curva.
2: Perché ovviamente si piega un po' la macchina.
0: Fa un rumore che sembra che l'ho fatta a 200 all'ora. Quasi mi vergogno, te lo giuro.
2: Sarà un effetto della tua macchina per darti la sensazione di essere uno che va veloce.
0: Tu dici?
2: Sì, sì, sì, perché vai talmente piano.
0: Ma per quello dico, ma cioè, le ruote sono, amici, sono perfettissime. Niente, da due settimane stridono che io mi vergogno.
2: Però posso dirti, adesso 50.000.
0: Dai, non si cambiano 50.000. Dai, 50.000 no.
2: Beh, non puoi dire che 50.000 km le ruote sono perfettissime. Un cazzo, dovresti cambiarle.
0: Ma che cambiarle?
2: Ma certo.
0: Ma no.
2: Ma sì che sì. No. Sì. Scusa, si cambia.
0: Stasera con sta base che.
2: È una base.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici selvaggi, stiamo per sentire, credo, uno juventino che difende Pirlo, che dice che invece è un vincente, con la Juve ha già vinto.
0: Deve essere anche milanista.
1: Secondo me no.
2: Oh, raga, dovete googolare meglio, perché Pirlo da 2020 a 2021 ha allenato la Juventus, con la quale ha vinto la Supercoppa italiana del 2020 e la Coppa Italia del 2021.
1: La stessa stagione.
2: Non sparate cazzate.
1: Vabbè, ha allenato una Juve straforte, è l'unico di quella serie che non ha vinto, sì, ha vinto queste due coppe,
0: non
1: che
0: ha vinto
1: sinceramente
0: lo scudetto.
1: No. E perché l'hanno cacciato dopo qualche mese? Ci sarà un motivo, no?
0: Qualche mese no, ha fatto una stagione intera.
1: Non mi sembra tutta, non credo tutta.
0: Ma...
1: amici, stiamo per sentire un selvaggio incazzatissimo.
3: Fatemi prendere fiato, perché oggi è proprio il giorno giusto. Ma io dico, no? Io dico, alle 6 di sera, sotto la pioggia col diluvio, ma io non ce l'ho con i contadini, quelli col trattore, fanno il loro lavoro, ci mancherebbe altro, ma alle 6 di sera, quando gli operai escono dal lavoro per andare a casa, no? Pure quando piove voi vi dovete mettere là col vostro cazzo di trattore e c'è la fila dietro di voi. Ma perché non vi fermate e fate passare? Tanto non avete un cazzo da fare con la pioggia, dovete andare a casa. E allora c'è uno slargo, c'è un ti fermi, fai passare quelli che hanno lavorato tutto il giorno e devono andare a casa, che si sono rotti le palle di stare in giro.
1: Cazzato.
3: Levati, ti fermi e fai passare, ti fermi e fai passare, perché
0: allora,
3: intanto non c'hai un cazzo da fare, piove, stai andando a casa, non basta.
0: Sei nervoso, ma dire che
1: parecchio.
0: Gli agricoltori non fanno un cazzo è una bestemmia, perché gli agricoltori lavorano anche in questo periodo.
1: Ma lui dice oggi con la pioggia magari no.
0: Vabbè,
1: e allora...
0: ma se sono in giro che stavano portando un cazzo, cioè in senso, non credo, ci
1: aveva
0: sarà anche,
1: bisogno di sfogare.
0: Ci sarà anche il trattorista Pirla, ma non sono tutti Pirla, e se sono in giro c'è un motivo, poi che...
1: aveva bisogno. Siamo qua per quello.
0: Lui aveva fretta, sinceramente. Poi ricordiamo che siamo media partner dell'Agri Show 2026, 24, 25 e 26 luglio, zona Stadio Ganio, Padova.
4: Peter Pan.

0: Ciao ragazzi, avete ancora le braccia alte da ieri sera?
1: Sei andato in giro con le braccia alte?
2: Per via della Spagna?
1: No, le braccia alte ieri era la soluzione per
2: ascelle,
1: il giallo.
2: Per le ascelle.
1: Peraltro, tu prima non c'eri, io l'ho fatto, lo rifaccio che magari non ci hanno sentito. Stamattina mi sveglio, un sacco di messaggi dai replicanti, quasi tutte donne, che mi scrivevano in privato su come risolvere il problema del giallo, un sacco di foto di prodotti per risolvere. Io le amo le nostre ascoltatrici.
2: Ma sempre a te scrivono sui social.
1: Che meraviglia, quanto le amo, veramente.
2: Ma quanto ti scrivono sui social?
1: Va bene, amici, brutto tempo, un po' ovunque.
3: Qua a Bologna sta venendo giù il Cristo, la Madonna, si stanno spezzando le ogni cosa, tra un po' vedo le macchine volare.
1: Infatti.
2: La Madonna!
1: Il Bologna. No, non lo sentiamo?
2: No. Adesso non riusciamo, non riusciamo.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Hello?
5: Pronto?
6: Hello, my name is Mr. Baxter. This is London Calling. Nice to meet you. What's your name, please?
5: Tu come ti chiami?
6: Sorry?
5: What's your name?
6: My name is Mr. Baxter. Nice to meet you.
5: And chi you? Cerchi?
6: And you?
5: Carlo.
6: Nice to meet you, Carlo. I'm a Barbie girl in the Barbie world. It's a plastic. It's fantastic.
5: No, no, non capire.
6: Carlo, I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's a plastic, it's fantastic.
5: Ok, parlo solo italiano.
6: Sorry? Don't you speak English?
5: Io parlo solo italiano.
6: English is international language.
5: Lo so, ma...
6: Why don't you speak English?

0: Penso che prima abbiamo sentito il bolognese dire che a Bologna sta venendo giù il disastro. Il bolognese, un altro che stiamo per sentire, preoccupato.
1: Lollo Lollo, buonasera a tutti. Per l'allerta meteo, io sono di Bologna e adesso c'è una tempesta. E mi preoccupa perché ho anche i vestiti in balcone. Saranno volati via tutti.
2: Purtroppo, probabile. Se probabile. Tu parti al mattino e torni la sera, ci sono temporali imprevedibili. Sì. In questo periodo è sconveniente lasciare fuori qualcosa o anche le finestre aperte o le persiane non chiuse. Meglio chiudere tutto.
0: Anche a Mantova, disastro, amici.
3: A Mantova ha fatto un disastro per via di vento e soprattutto poca grandine. Però ci sono le piante in mezzo alla strada.
2: Mamma mia.
0: Ciao amici di Mantova. Perché le ruote della mia auto stridono?
4: Le gomme stridono perché sono sgonfie, secondo il mio punto di vista.
0: No.
4: Con la strada adesso che è caldissima, le gomme sgonfie si piegano e stridono, secondo il mio punto di vista. Forse mi sbaglio, il mio parere.
0: Se fossero sgonfi il sensore me l'avrebbe segnalato, invece non me l'ha segnalato.
2: Siamo sicuri?
0: Al 100%.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
6: Squat. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan.

0: Takeover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Takeover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi Spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Panno Clock.
7: È l'ora di urlare Lolo Lollo, più o meno le 19.
6: Peter Panno Clock ti è offerto da...
8: Da Alia Liber, basso e bello.
9: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
8: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
9: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
8: Ali, migliora la vita.
9: Anche con i prezzi bassi.
10: Breaking news. Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. Calcio in Georgia all'Atlanta Stadium. Alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: di Sfogatoio Selvaggi 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Lasciateci un audio. Io ho chiesto come mai le mie gomme a 50.000 km girate due volte stridono.
1: Ma comunque a 50.000 si cambiano.
0: Beh, allora posso dire, adesso sentiamo alcuni selvaggi che dicono questa cosa, che a 50.000 si cambiano, no?
1: Le devi pagare te o sono comprese nel noleggio?
0: No, sono comprese nel noleggio.
1: Cambiare, cazzo.
0: Però adesso onestamente.
1: Sì.
0: Quanta gente ogni 50.000 km cambia le gomme?
1: Ma guarda che.
0: Dai, diciamo, siamo onesti.
1: Ma certo, lei guardate il battistrada com'è?
0: Dopo, se non piove, te li faccio guardare. È perfettissimo.
1: Sono perfettissimi.
0: Sono perfettissimi.
1: Però stridono in curva.
0: Di punto in bianco, quando faccio una curvetta.
1: Però fatti una domanda.
0: Io non riesco a darmi la risposta, io la domanda me la so fatta. Comunque, sentiamo qualche co-conduttore.
2: Vai. Fedro, le gomme a 50.000 si cambiano. Comunque, a parte questo, se la macchina non leggo, che cazzo te ne frega? Cambiale, no? Porca puttana.
0: Lolololo. Lui dice che non dipende dai chilometri.
3: Ma non è tanto i 50.000 chilometri quanto da quanti anni li hai su.
0: Due.
3: Perché se sono quattro stagioni, se hanno quattro anni più o meno devi cambiarle.
0: Due anni, la macchina quando l'ho presa era nuova, le ruote erano nuove.
1: Ma sai, tu
0: due
1: anni. Ti sei presa la versione quella un po' sportiva, le slim, dovresti
0: le
1: cambiare.
0: Slick, non le slim.
1: Le slim vuol dire strette.
4: Ho 50.000 chilometri, dai, gomme di legno, ormai.
0: Di cazzate.
4: Cambia, che tanti sketch li hai.
1: Se 50.000 chilometri e stridono, vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle gomme.
0: Lo so.
1: E quindi devi cambiare.
5: Attenzione. Nuovo disco molto
0: figo. Ma non è per l'usura, però. Cioè, posso anche cambiarle, avrò anche un problema, ma non sono usurate.
1: Ma tu cambia, non lo so per l'usura, ma cambiale, va bene.

0: Justice e Sam Harper erano nati quando andava l'originale di questa canzone? Perché c'ha i suoi anni, eh?
1: Sì, secondo me no.
0: Vero?
1: Sì.
0: Va bene, un paio di risposte al selvaggio che si lamentava dei trattori che non si accostano, fanno coda e...
2: Glielo dite a quello che ce l'ha con la gente che va in giro col trattore alle 6, che magari questi sono operai che sono al lavoro dalle 5 di stamattina e hanno staccato alle 5 di pomeriggio e adesso devono prendere il trattore e andare a prendere il fieno perché non prende l'acqua. Perché non è che gli agricoltori vivono di fieno e pannocchie, no. Sono operai anche loro al 60% penso.
0: Anche lui.
1: Vai.
3: Allora l'ascoltatore già adesso che ha detto di spostarci, robe così che non facciamo un cazzo. Al posto suo, che magari lavora in fabbrica o di qua e di là, noi ci svegliamo alle 4 di mattina e neanche pranziamo per parlare via. E in questo periodo qua, anche se piove, o siamo a bagnare o siamo via con le botti o robe così, quindi stai calmo e rilassati che vai a casa lo stesso confronto a noi che magari andiamo a casa a mezzanotte o l'una di notte.
1: E salutiamo il nostro fedele trattorista ascoltatore.
0: Chi è?
1: Daniele Del Mestre.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ah, è trattorista lui. A casa c'è l'azienda agricola. Certo che sì, ma spesso fa delle storie sui social dove si vede che è sopra il trattore.
0: Io non
1: è anche trattorista.
0: Non ce l'ha una qualità quel ragazzo là?
1: Ma come?
0: Fino adesso non era. Ma una qualità. Del Mestre, una cazzo di qualità, ce l'hai o non ce l'hai?
1: Il faudinese.
0: Ma una cazzo di qualità, ce l'hai o non ce l'hai, Del Mestre, porca di quella? Sei pronto?
1: Da ammirare, un gran lavoratore lui, eh.
0: Sei pronto, ce la puoi fare?
1: Vai.
4: Maxo, Fedro, da entrambi, semifinale del mondiale, seconda finalista e punteggio per Inghilterra Argentina, a vostra scelta, se supplementari o rigori.
1: Come se ero
0: però tu però ti puoi spremere per una partita, sforzarti e dirci
1: capito,
0: un risultato, dai. Comunque io non tifo, spero che vinca l'Argentina.
1: Allora io tifo Inghilterra, se lo merita, anzi la vorrei anche vedere vincere un mondiale. Sì, dai, da un po', se lo merita.
0: L'unico che hanno vinto l'hanno rubato.
1: Ho capito, le 68.
0: L'hanno rubato.
1: 66.
0: L'hanno rubato. Non era gol e hanno espulso un argentino.
1: Che vinca un mondiale l'Inghilterra, che hanno inventato al tempo, hanno inventato il calcio e ultimamente ha
0: sempre viva l'Argentina.
1: Fatto,
0: viva l'Argentina.
1: Allora, io tifo Inghilterra. E quindi dico Inghilterra 2-1 al 90esimo. Va bene?
0: Radio Pidulpa.

0: Ciao selvaggi, anche qui a Milano sta piovendo.
1: Cosa?
0: Piove figa. Uè. E cash. Uè. Tac. Lalalallo.
1: Quanto siete sfigati che a voi piove, cade acqua. La figa è cash a Milano. Cash. Dai.
2: Ma Milano è ancora come negli anni 80.
1: Ma sì.
2: La città della figa del cash.
1: Ma certo, solo per bene, gente a modo.
2: C'è anche un po' di delinquenza.
1: Ma stai
2: però.
1: Scherzando? No, oh, ma vai. È la Milano da bere. Stai scherzando?
2: Era negli anni 80-90.
1: Si beve ancora, lascia fa, lascia fa. Allora, sentiremo delle minchiate sulle mie ruote, ma quello che stiamo per sentire, secondo me, è la verità.
2: Non è che tutti dicono le minchiate, no, tu hai ragione.
1: No, no, no, lui dice la verità. La verità, secondo me è così.
3: Comunque, visto che hai fatto la rotazione delle gomme da poco, potrebbe essere un'errata convergenza dietro o davanti che... ti fa consumare male le gomme e quindi magari dietro erano consumate male, le hai portate davanti e stridono appena ruoti pochissimo lo sterzo.
2: Con la tua 1000 di cilindrata
1: 1200
2: con la trazione posteriore mi fa in controsterzo le rotatorie,
1: non si può, cioè per il controsterzo bisogna usare il freno a mano, giusto?
2: Allora,
1: mio è elettronico, non si può.
2: No, a parte quello, sì, se hai la trazione anteriore, però quella posteriore, se ha tanti cavalli, la puoi fare anche semplicemente accelerando. No,
1: hai un 1200 turbo 400 cavalli, non so.
2: 44 cavalli.
1: 400.
2: 44.
1: Dici?
2: Sì.
1: Io ho letto
2: non
1: 400.
2: È turbo.
1: No,
2: è 1200.
1: 1200 turbo. No. È 1200
2: turbo.
1: Turbo. Sì, sì, sì, sì, quello sì.
2: Vabbè,
1: però credo che abbia 400. Se non è a 400 ne ha 390.
2: Secondo me sono 44 cavalli.
1: Dici?
2: Sì. Non gatti, cavalli.
4: Radio Peter Pan.

0: questo te, contadino, che vivi fuori città. Beato te, sei più felice di un re.
1: La signora è così, è canterina.
2: A favore di contadini.
1: Sì, contenta perché vivono in un posto forse migliore del suo, non lo so.
2: Vabbè.
1: Oggi amici.
2: Hai fantasia per pensare a Stefano.
1: No, è perché ha lasciato un audio così, non saprei. Cosa vuoi che ti dica?
2: Hai fantasia.
1: Allora, loro due si sono trovati, sono fidanzati, sono trovati.
2: Vai.
0: Pedro. Ciao Pedro.
1: Ciao.
0: Una domanda, sì. Ma sei sicuro che la tua macchina abbia il sensore per capire se le gomme sono gonfie?
3: Solo la testa.
0: Perché se no mi sa che è meglio che controlli quello.
2: Potrebbe essere.
1: Poveretti, poveretti. Sempre parlando delle mie gomme, qual è questo?
2: Io
1: qua?
2: Devo fare gli eventi, tra poco.
4: Radio Peter Band. Next event.
2: Perché venerdì 17 luglio c'è il Pink Power all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Ancora iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi, notterosaoderzo.it. Troverete poi in console dopo gara 21:30 Steffi De Cinque e Alice Fassina. Saremo sempre venerdì 17 luglio con il Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, con Marco Boffo e Ido. Poi sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Birbelli Festival Scandolara di Zero Branco, provincia di Treviso.
1: Con quei due?
2: Con la coppia improbabile.
1: No, non era improbabile. Era no improbabile.
2: Era improbabile.
1: No, che improbabile.
2: Quella coppia improbabile no, di Andrea De Luca e Fedro.
1: No.
2: Non era improbabile.
1: No, era non mi ricordo.
2: E poi ricordo che dal 24 al 26 luglio siamo media partner dell'Agri Show e venerdì 24 luglio c'è il Peter Pan Hangover con in console, oltre a Boffo, Baxo, Edo, Andrea Nordio e Rocky Festaiolo, ospiti DJ Matrix e 8 Mix. Il giorno dopo invece ci saremo sempre noi con il Peter Pan Track e poi sul palco special guest, oltre al Super Impatto, ci sarà ospite from Tomorrowland Quintino.
1: Peter Pan! I miei ragazzi?
2: Non l'ho detto.
1: Non l'hai detto, miei ragazzi.

0: perché l'ultimo intervento ancora non abbiamo salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno, gli ultimi due che parlano delle mie ruote.
1: Sì.
2: Bene, sarai bravo. Un bravo conduttore radiofonico, ma in quanto ad auto, insomma, lascia a desiderare.
0: Dici,
2: ma io dico, ma ci vuole tanto a tornare dal gommista che te le ha girate e gli dici che adesso stridono e lui verifica che cos'è che non va. Se stridono vuol dire che fanno attrito, se fanno attrito vuol dire che può essere che state rimontate male o la convergenza sbagliata o magari c'è qualcosa nel differenziale che non funziona bene e quindi fanno sforzo in curva. Torna da chi te le ha girate e gli fai presente il problema e te la controlla, non è che ci voglia moltissimo.
1: Oppure vai troppo piano in curva, perché magari stridono quando vai troppo forte e anche quando vai troppo piano.
0: Allora, tra le tante vostre cazzate, finalmente chiudiamo il programma con l'unico che ha capito qual è il problema.
1: Che tu non
0: della
1: sei
0: mia
1: voglia di tornare dal gommista.
0: No, non c'entra niente.
3: Vabbè,
0: okay.
3: Se hai 400 cavalli, credo che stridono le gomme.
0: Capito?
3: Se sono ormai quasi consumate, la prima accelerata in più, anzi.
0: È così.
3: La tua sicuramente sarà ibrida elettrica, quindi
0: cosa vuoi?
3: Quando gli dà la scarica di elettricità, la gomma gira di più.
0: Meno male che ogni tanto qualcuno che capisce il problema ce l'abbiamo, perché voi non capite un cazzo.
1: 1200
0: t'ho detto.
1: Sì, ok, 80
0: turbo,
1: cavalli.
0: Turbo, lo sai che non so quanti cavalli ha?
1: Sì,
0: credo sotto i 400.
1: Ma ci tanto sotto, però.
0: Sotto i 400.
1: Sotto i 400. Anche sotto i 1000, se vogliamo proprio.
0: Sì, credo sotto i 1000.
1: Sotto
0: i 400.
1: Vabbè, ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti!
1: Tra poco, Fede? C'è Fede stasera.

0: Sport.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Peter Pan Pink Power.
18: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
19: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
21: Dovevo pensarci prima.
22: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
23: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
24: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono
0: fanno tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Fede. Che bello, eh? Lo facciamo insieme stasera, lo facciamo strano. Buonasera a tutti. Come stiamo? Oh, ci siete? Dai, buonasera a tutti, sono Fede, fino alle 21 la passiamo insieme. Non c'è la signorina che è andata a vedere il concerto di Bruno Mars. Ringraziamo i selvaggi che fanno fatto compagnia come sempre. 17.30, 19.30, con l'eccezione di Rocky Festaiolo che ha coperto il direttore fino alle 18.
1: Ciao, grande Fede. Ciao. Se ci sei, batti un colpo.
0: Presente.
1: Ci siamo sentiti stamattina alle 6.
0: Hai ragione.
1: E alle 19.30 siamo ancora qua. Staccano visti, staccano. Si lavora sempre. Buona serata.
0: Te.
1: Secondo te stasera chi vince?
0: Ah, subito col pronostico.
1: Forza Argentina. Ciao,
0: allora,
1: buona serata a tutti.
0: Intanto buon rientro e grazie per esserci sempre connesso su Radio Peter Pan. Pronostico per stasera, ti dico la verità, tifo Inghilterra, mi sento un po' antagonista e secondo me a sorpresa l'Inghilterra ce la può anche fare. Dai, iniziamo con un disco del 2026, Bebe Richard, David Guetta, su Peter Pan c'è Sad Girls.

questa canzone ricorda qualcos'altro, che diceva con le stelle illuminate, vecchi ricordi di Natale come vuole il tempo, anzi tra poco già siamo a Natale. A proposito, il disco di Rosé, Bruno Mars, che stasera torna col secondo appuntamento del suo Romantic Tour allo Stadio San Siro, ieri prima data milanese è andata alla grande, almeno così abbiamo letto un po' in giro, con la pop star che ha omaggiato praticamente l'Italia entrando con una vespetta e non solo. Dice che prima di iniziare il suo concertone si è mangiato anche una super carbonara. Ma come fai a mangiarti una carbonara prima di fare uno show del genere? Io oggi a pranzo ho mangiato una matriciana, stavo collassando in diretta con Alice Fassina e mi continuavo a dire sì, ma basta fare il ruttino per digerire in onda. Ho capito, c'hai ragione. Da una pop star all'altra arriva la queen delle pop star, insieme a Sabrina Carpenter c'è Madonna con Bring Your Love.

0: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Fede, non ho più giga per offenderti.
2: Hai capito, eh? Never Be Lonely, Gigi D'Agostino, disco del 2021. Chi vince stasera, l'Inghilterra o quell'altra? L'Argentina, secondo me, l'Inghilterra.
3: Ma dai, ma che Inghilterra? Argentina tutta la vita.
2: Senti, amico di Prato, torna dove stai, eh? No, si scherza, dai. Stasera torna appunto la semifinale, seconda dalle ore 21, o su Rai 1 oppure su DAZN. Che poi nella finale del 19 luglio c'è un tocco italiano veramente molto forte. Ci sarà uno show, un'esibizione con Robbie Williams e anche una nostra italiana, però magari ne parliamo dopo.

0: dal 2020 Physical su Peter Pan. Ci prendiamo una piccola pausa e vi anticipavo che il 19 luglio la finale dei mondiali prevederà anche una piccola quota di tricolore, una quota rosa. Qualcuno ha già indovinato, se anche tu vuoi provare a indovinare chi sarà una delle cantanti esibirsi, 393 736 240. Peter Pan,
1: Peter Pan. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova?

0: Senti qua.
1: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio. Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25 Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26 le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 8 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan Meteo.
17: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo sul nord Italia, temperature elevate ed alto livello di umidità, ed assistiamo ad un graduale aumento dell'instabilità atmosferica nelle prossime ore. Si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi del nord, dunque su Alpi, Prealpi, ma entro sera sarà coinvolta anche la Val Padana. Fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, prestare dunque attenzione, ma tali fenomeni, vi anticipo, non smuovono le masse d'aria, dunque anche la giornata di domani, quella di giovedì 16 luglio, sarà molto calda, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi e con afa accentuata. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo localizzati disturbi sulle Alpi nord-occidentali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

0: compagnia di Fede fino alle 21. Oggi mi hanno fatto fare gli straordinari, eh? Dalle 6 alle 7, poi dalle 13 alle 15 con la Fassina, e quelli sono i veri straordinari, se mi sto ascoltando, mamma mia. E comunque niente, si parlava di mondiali, ne parliamo tra poco, cerchiamo di capire il 19 luglio, qualcuno di voi già indovinato, chi sarà lo special guest tutta italiana che suonerà insieme a Robbie Williams nel pre-show e nel post-show dei mondiali 2026. Poi stasera magari scopriamo anche chi c'è a fare la finale insieme alla Spagna. Però facciamo una cosa, partiamo con un nuovo disco molto figo, quello di Jubal, un po' di figo sound, Ocean House.
1: Attenzione, no

0: era abbastanza facile, sta su tutte le news. È Laura Pausini, eh sì, proprio la Laurona nazionale. Canterà insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026 al MetLife Stadium di New York, che anticiperà appunto il calcio d'inizio del match finale. I tre cantanti canteranno il loro brano Desire, in ufficiale di FIFA, che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, l'inglese e lo spagnolo, scritto appunto da Robbie Williams, prodotto da Carl Brasil e Owen Parker, mixato da Richard Fleck, adattato in lingua spagnola appunto dalla stessa Laurona. E tu lo sapevi?
1: Io ti giuro che non sapevo e sono andato a controllare.
0: Non mi sembri tanto felice. Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.

Walker, Ava Max. L'hanno fatto ignorante, eh? Si chiama Fate il disco che avete ascoltato su Peter Pan. Invece, ieri ho portato la mamma che è venuta a trovarmi da Roma a Bassano del Grappa. Un bel giretto sul Ponte Vecchio, l'aperitivo con uno spritz già volava. E abbiamo scoperto, siccome c'erano diverse strade chiuse, che c'era un bel concerto al Bassano Music Park. C'era proprio lui, Tommaso Paradisco. Sì, Tommaso Paradisco. Che figura!

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Capannina Beach e estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: On Radio Peter Pan.
14: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer. 3, 2,

0: Insieme a Fede fino alle 21, ma ci siete?
1: Buonasera, signore Fede.
0: Sera.
1: E anche oggi parto da Lignano e vado a Gorizia a lavorare.
0: Forza, forza.
1: E non c'ho voglia, Fede.
0: Ma come ci voglia, dai?
1: Un cazzo, lo stare a casa a dormire con l'aria condizionata. Era stavo di un bene, porca puttana. Oggi dico, il mare era un brodo.
0: Un brodo.
1: Veramente un brodo. Io sono stato 2 ore a fare il tortellino nell'acqua bassa. Mamma mia, che bello.
0: Che bella vita.
1: Vabbè. Vabbè. Però ci tocca purtroppo perché non siamo figli di milionari.
0: Figli di ammarossato, no? Non si può dire? Vabbè. Comunque, dai, forza. Detto, noi ci sentiamo domani mattina. Lui è un ascoltatore di quelli che fa la notte. Domani mattina alle 6 è sempre collegato qui su Radio Peter Pan e mi faccio pure la marchetta.

settimana familiare, eh? C'è Lorenzo al 393-7366-240 che c'ha bisogno dell'energia di Goku, quella di tutti gli abitanti, perché giustamente sta andando a fare la notte dopo una giornata in cui comunque si è riposato, però quando fai la notte comunque un pochino sei sballato con gli orari, magari ti fai la pennichella dopo pranzo, però dormire la notte è una cosa totalmente diversa. Però dai, forza Lorenzo, anche perché domani ci sentiamo, stacchi insieme, anzi stacchi quando io attacco, che non so se è un bene o un male, perché comunque scherzando e ridendo io tra 10 minuti vado via, ho tempo di dormire, tu magari no. Però vabbè dai, pro e contro, tu oggi ti sei fatto la giornata al mare, io invece ho bazzicato la radio un po' di più, però dai, che devi fare? Ognuno c'è il proprio lavoro. Suoniamo un disco, poi tra poco ci abbiamo gli eventi, quelli belli, quelli targati, Radio Peter Pan.

Beautiful Monster 2010, siamo quasi arrivati. Mamma mia, che disco! Ci mancano solo gli eventi e poi ce ne possiamo pure andare a cena.

0: Ovviamente ci sono tantissimi altri appuntamenti, tipo l'Agri Show dal 24 al 26 luglio, appuntamenti che potete trovare sui nostri canali social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter.

0: messa a tempo veramente.
1: Incredibile, abbiamo terminato. DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre. Ci sentiamo domani mattina dalle 6 con le sveglie indesiderate. Tra poco invece c'è DJ Maxwell perché arriva il Cinedisco. Ciao!
2: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica. La

0: Las Vegas Europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
3: Le 21, buona serata a tutti.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Forever Fun, Forever Summer.
15: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
16: Cinedisco.
17: E tu chi saresti?
18: Chiamami Iena.
19: Io ti spiace.
2: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
18: Il film sta per cominciare.
2: Cinedisco su Radio Peter Pan.
17: Aiuto!
2: Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau. Living Voice, Alice Fassina. Alice Fassina.
4: Paul Sutton, ex soldato americano, rientra negli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale. Porta con sé le cicatrici del conflitto e il desiderio di ricostruire una vita normale. Raggiunge la moglie, Betty.
11: Quando non ti ho visto al porto ho pensato...
7: Non sapevo che tornavi oggi!
4: Che aveva sposato poco prima di partire per il fronte.
11: Durante la guerra ho avuto tempo di pensare a ciò che conta veramente e a che cosa voglio dalla vita. Per me, per noi.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinedisco.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau.
1: Paul tornò a casa con uniforme lisa e un cuore stanco. Nella sua valigia non c'erano medaglie, solo ricordi che pesavano come piombo e un piccolo sogno fragile. Ritrovare la pace tra le braccia di sua moglie Betty.
2: Io ti ho scritto, tu le hai ricevute?
3: Qualcuna, sì.
2: Lo sapevi che scrivere non era il mio forte?
4: Sono d'accordo.
1: Ma lei lo accolse come si accoglie un estraneo, con cortesia distante, con occhi che già guardavano oltre.
2: Sono andata a trovare il signor Sweeney per essere sicura che ti tenesse il posto come promesso. Ha detto che sarà per lui, potevi cominciare pure il giorno che tornavi, però si è raccomandato di indossare l'uniforme che può resistere a un eroe di guerra. Naturalmente ho negoziato un aumento.
3: Betty, io non voglio tornare a vendere cioccolatini.
1: Tra loro non c'era più spazio per la tenerezza, solo silenzio e disillusione. E disillusione.
0: Su Radio Peter Pan, Il profumo del mosto selvatico, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina. Alice Fassina. Alice Fassina.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco.
1: La freddezza della moglie Betty, distante, interessata più alla sicurezza economica che alla relazione, spingono Paul a separarsi da lei e a cercare lavoro come venditore itinerante di cioccolatini.
2: Su Radio Peter Pan, il profumo del mosto selvatico.
1: Durante uno dei suoi viaggi in autobus attraverso la California, Paul incontra Victoria Aragon.
3: Lasci che l'aiuti.
4: Mi dispiace.
1: Una giovane donna elegante ma visibilmente turbata. Durante il tragitto, tra i due nasce un dialogo spontaneo.
4: Torno a casa. La mia famiglia ha un vigneto a Napa. E lei?
3: Affari a Sacramento.
0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico.
1: Victoria confessa di essere incinta e non sposata.
2: Beh, non conosco suo padre, ma non credo che solo perché un'anima libera l'ha lasciata.
3: Sono incinta.
1: Sta tornando alla vigna di famiglia, Las Nubes, per affrontare il padre, Alberto Aragon, uomo autoritario e profondamente legato alle tradizioni.
2: Guardi il lato positivo. Sta per venire al mondo una nuova vita. E già quello è un miracolo, giusto?

0: sono sicuro.
1: Su Radio Peter Pan, il profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina. Alice Fassina.

0: e di fingersi suo marito, almeno temporaneamente, per proteggerla.
1: E se invece lei si presentasse con un marito?
2: Che cosa fa? Viene per un giorno e poi se ne va?
1: Sì, certo. Viene a conoscere la famiglia. Rimane una notte, se ne va la mattina seguente, mette una lettera nella cassetta della posta dicendo...
2: Che mi ha abbandonato.
0: Victoria accetta, consapevole che quella finzione è l'unico modo per rientrare in famiglia senza essere respinta.
2: È molto gentile da parte sua cercare di aiutarmi. Forse potrebbe funzionare.

0: era orribile. La guerra.
1: Quando si comincia a sparare hai un vuoto totale. Il trucco è di fissare la mente su qualcos'altro.
0: Tu cosa facevi?
1: Scrivevo lettere a mia moglie. Nella mia testa. Poi dopo le mettevo su carta.
0: Riguardo alla guerra?
1: Su come avrei voluto che fosse la nostra vita al mio ritorno. Sai, tipo, una casa perfetta, i ragazzini che corrono in giardino con il cane.
0: È gentile da parte tua fare questo per me.
1: E per il bambino.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Arrivati alla Snubes, una grande tenuta vinicola immersa tra le

0: Ciao, papà.
1: Vittoria. E questo chi è?
0: Paul Sutton. Mio marito.
2: Alberto Don Pedro Aragon non crede completamente alla storia del matrimonio improvviso e osserva Paul con sospetto.
1: È così che tu sei stata cresciuta? Per tradire tua madre? Per tradire tuo padre?
0: Io non ho tradito nessuno. Qualcuno vuol dirmi che sta succedendo?
1: Si è sposata. Tua figlia si è sposata.
3: Felicidades, querida.
1: Mamma, ci metti anche tu adesso.
2: Il resto della famiglia segue il suo atteggiamento, fatta eccezione per la nonna, Abuelita, che intuisce subito la bontà d'animo di Paul e lo accoglie con affetto.
4: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell, Living Voice.

0: Certo, certo. Bravi, bravi. Coccolatela. Tutti quanti voi. Ma io vi avverto. E ve lo dico subito. Questa storia, questo matrimonio lo combatterò finché avrò un filo d'aria nei polmoni. Ve lo giuro, davanti a Dio.
1: Alberto, sei davvero ingiusto.
0: Oh, io sono ingiusto. Sono io quello che è tornato a casa per sbattere in faccia a tutti che ha sposato cosa fa lei?
2: Cioccolatini. Vendo cioccolatini.
3: Durante la prima notte, Paul parla della guerra e del suo fallito matrimonio.
4: Allora, ci dica, signor Sutton, da dove proviene lei?
2: Moline, nello stato dell'Illinois.
3: Il giorno seguente, Victoria chiede a Paul di restare più a lungo, almeno fino alla vendemmia, per rendere credibile il loro matrimonio.
2: Ho pensato che sarebbe stato meglio per te che io rimanessi, almeno fino alla vendemmia. In fondo si tratta di un giorno. Rimango. La famiglia viene prima.
5: Cinedisco, su vaschio Peter Pan. Il profumo del mosto selvatico. Un film di Alfonso Arau a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.

0: Il profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.
1: Con il passare dei giorni, Paul si integra nella vita della vigna. Lavora nei campi, partecipa ai rituali della famiglia, dimostra rispetto per la terra e le tradizioni.
2: Allora, vogliamo cominciare? Victoria, assicurati che sappia quello che fa. Non vogliamo che si tagli le dita e imbratti la nostra uva di sangue.
1: La sua dedizione conquista gradualmente la fiducia dei lavoratori e lentamente anche quella di Alberto.

0: Pan, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Che empieza la vendimia! Sì, signor!
2: Non sei contento di essere rimasto?
0: Il profumo del mosto selvatico torna dopo la pubblicità.
3: Pan Sport.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Peter Pan Pink Power.
18: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
19: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Forever Summer.
1: Fine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau. Living Voice. Alice Fassina.
2: Parallelamente, il rapporto

0: trasforma in un sentimento autentico, alimentato dalla quotidianità condivisa e da un affetto sempre più profondo.
1: Su Radio Peter Pan le disco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Papà, potresti essere il numero uno del mercato anziché rincorrerlo.
1: Ma perché ogni mattina non trovo il cappello?
0: Possiamo raccogliere denaro attraverso una società. Ciao, Paul.
2: Ciao, Pedro. Buongiorno, signor Aragon.
0: Allora che ne pensi, papà?
1: Di cosa?
0: Di modernizzare l'operazione. La società.
1: Io penso che se prendi un socio ti procuri solo dei guai.
2: Potrebbe sempre chiedere un prestito in banca.
1: Senti tu, solo perché hai strappato 4 grappoli d'uva, non penserai d'aver voce in capitolo. Occupati dei tuoi cioccolatini.

0: su Radio Picture Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau.
1: Durante la festa della vendemmia, tra musica, danze e vino nuovo, il loro amore diventa evidente.
2: No, figlia mia, qui c'è qualcosa che non va. Io sento puzza di bruciato. Una ragazza torna a casa con un marito di cui nessuno ha mai sentito parlare, con la valigia piena come se non l'avesse mai aperta.
0: Il profumo del mosto selvatico, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Io voglio la verità. Ecco quello che voglio.
3: No, non la vuoi. La sola verità che vuoi è la tua verità. Questa è l'unica verità che puoi accettare.

0: La verità è che è tornata a casa perché ama la sua famiglia.
1: Te l'avevo detto. Stai fuori dai nostri affari.
0: Lei è affar mio.

0: su Radio Peter Pan. Il profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.
1: L'equilibrio si spezza quando Victoria decide di rivelare la verità alla famiglia.
2: Glielo dobbiamo dire, Victoria.
3: No, io glielo devo dire. Non ho più paura adesso.
2: Tieni. Per il tuo bimbo. Un pezzettino.
3: Per cosa ti è stata conferita?
2: Coraggio in combattimento.
3: Paul Sutton. Sei l'uomo più onesto che abbia mai conosciuto.

0: Spanna, il profumo del mosto selvatico.
1: Alberto si sente tradito e umiliato. In preda alla rabbia accusa Paul di aver disonorato la famiglia e lo caccia dalla tenuta.
2: Dove sei diretto, soldato?
3: San Francisco.
2: Posso portarti fino a San Rafael. Salta dentro.
3: Grazie.
2: Che ci fai da queste parti?
3: Una passeggiata.
2: Una passeggiata?
3: Fra le nuvole.
0: Cinedisco. Un film proiettato da un...

0: sul radio Peter Pan. Cinedisco. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico.
1: Paul se ne va, spezzato dal dolore. Poco dopo affronta definitivamente Betty.
2: Paul, ascoltami. Non avrebbe funzionato per nessuno di noi due. Se solo avessi letto prima quella lettera, noi ci conoscevamo appena. È solo che vogliamo cose diverse, capisci? Insomma.
3: Betty, chi è?
1: Confermando la fine del loro matrimonio e liberandosi da quel legame vuoto con l'annullamento del loro matrimonio.
4: Betty.
2: Ho pensato che l'annullamento sarebbe stata la cosa migliore. Devi solo firmarlo. Mi dispiace tanto, Paul.
0: Su Radio Peter Pan, Il profumo del mosto selvatico, film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell, Living Voice, Alice Fassina.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: Libero, il giovane fa subito ritorno al vigneto, ma trova Alberto ubriaco.
2: Le devo le mie scuse, signore. Quello che ho fatto era sbagliato.
3: Fuori dalla mia terra.
2: Le mie intenzioni erano buone. Volevo proteggerla.
3: Stai alla larga da lei.
2: Non posso. Lei è come l'aria per me. Sono venuto a chiederla in matrimonio.
1: E roteando una lampada a petrolio per colpirlo, la lancia accidentalmente nel vigneto, incendiandolo.
3: Vattene via, tu sei già sposato! Preferisco vederti morto!

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Vani sono i tentativi per domare le fiamme. Le fiamme devastano i filari e causano gravi danni.
2: Non è rimasto un solo ceppo di radice da ripiantare. Les Nubes è finita.
1: Ma le radici delle viti, simbolo della storia e dell'eredità della famiglia, sopravvivono. Si salva solo la pianta madre del vigneto e Paul suggerisce che sia proprio quella pianta a far rivivere le coltivazioni.
3: Ha intaccato l'interno.
4: È viva!
5: È viva! La Snubes vivrà!

0: riportato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.
1: All'alba, Alice Fassina, tra le macerie, Fassina, Don Pedro riconosce il valore di Paul. Comprende che il suo ritorno non è stato dettato dall'orgoglio, ma dall'amore per Victoria e dal rispetto per la famiglia. In segno di perdono e accettazione, gli porge una barbatella di vite, simbolo di rinascita e continuità.
2: Questa è la radice della tua vita. È la radice della tua famiglia. Tu sei legato a questa terra e a questa famiglia con la promessa, con l'onore.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Victoria e Paul si ricongiungono. Liberi da menzogne e legami passati, possono finalmente stare insieme. La vigna, sebbene ferita, potrà rinascere.
2: Piantala. Crescerà. Non so come si fa.
3: Victoria, aiuta tuo marito.
1: Così come il loro amore, radicato nella sincerità e nella scelta consapevole di condividere il futuro.
0: Cinedisco torna sabato prossimo alle 21 su Radio Peter Pan con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro.

0: Manhattan fisso 8,99, Tag 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: More music.
8: The summer
7: in the mix. More music in the mix. More music.
9: La notte mixata dai DJ
7: di Radio Peter Pan.
9: Peter Pan.
7: Music in the mix. More music in the mix.
9: Peter Pan.
7: Music in the mix. More music in the mix.
9: On Radio Peter Pan.
8: The summer is great.
7: In the mix.
10: It's time to

0: su Radio Peter Pan, sta suonando More Music
1: in the Mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music. I love

0: Jackpot.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Summer.
17: More music.
18: The summer.
17: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
19: Il suono dei DJ.
17: Di Radio Peter Pan.
19: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
19: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
19: On Radio Peter Pan.
18: The summer is ready.
17: In the mix.
19: It's time to
20: spillo. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui nel mio World Music in the Mix. La puntata di oggi è dedicata alle sonorità House Brazilian. Iniziamo.

0: Siamo giunti al termine di questa puntata di More Music in the Mix. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Spot.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: siamo i prezzi.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Radio Peter Pan.
3: Tecno Classic.
2: Tecno Classic.

0: Sartori e Marco Corsi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan. Techno Classic. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, we are back, back again.
2: State ascoltando Techno Classic. Buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera.
3: Se ascoltate una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, altrimenti
2: buon ascolto a quelli che ci ascoltano
3: dal nostro sito peterpan.it o da altre piattaforme
2: di streaming, perché noi ci siamo, ragazzi. Cerchiamo di essere ovunque per spargere il verbo
3: della buona techno. È la volontà di Luca Antolini e Marco Cordi, che sono i professori
2: di scuola di techno. Questo programma, in realtà, Techno Classic, il classico non si batte, ha assunto questo sottotitolo, scuola di techno,
3: che mi piace perché è molto, molto sensato, molto senso, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo
2: cominciato a presentarvi le canzoni suddividendole in zone musicali,
3: non solamente in anni, non solamente in velocità, ma letteralmente zone musicali, generi.
2: Forse a parole è difficile da capire, ma adesso ve lo spiego meglio con la musica.
3: Attention. Benvenuti nella zona Melodic Techno Classic. Si comincia

0: 2022 e dallo stesso anno ad aprire Anima con Running.
1: La velocità non in realtà così esagerata, siamo a 125 bpm, però è l'inizio, ragazzi, è l'inizio, vi ho spiegato.
0: I professori di scuola di Tecno hanno un progetto, hanno un viaggio pensato esclusivamente

Tecno, con Luca Antolini e Marco.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio Peter Pan.

Guai vs Kate Acid di T64, disco del 2018. Prima invece You Make con Specific Flavor dal 2019, e ad aprire il cacciabombardiere e il navigator, ovvero Marco Cordi e Luca Antolini con My Mind, disco del 2022. Era la zona New Classic, adesso invece ci spostiamo in una zona che fa danni. Io vi avviso ragazzi, questa zona fa danni. Di solito consiglio di alzare il volume della radio, in questo caso

0: primi 2000, anzi più precisamente 98-99-2000, letteralmente sono questi gli anni
1: delle prossime tre canzoni, cominciando con Mauro Picotto, Lizard, 1998.
0: Subito dopo Maurizio Benedetta e Christian Express con Resurrection.
1: E a chiudere ID White,
0: Pullover.

0: FM. Abbiamo chiuso con Heidi White, Pullover, versione hard. Prima Maurizio Benedetta insieme a Christian Express, Resurrection.
1: E ad aprire invece Mauro Picotto con Lizard dal 1998.
0: Zona basso in levare che
1: si conclude, adesso però dobbiamo anche chiudere la mezz'ora.
0: Sapete che è tradizione chiudere la mezz'ora con stile, con grazia ed eleganza.
1: Ovvero con la hardstyle track, che in questo caso
0: è del signor Marco Cordi, è del signor Cacciabombardiere, ovvero
1: Marco Cordi e
0: Piero Zetta. Questa è Arena dal 2007.

0: Marco Corti, Piero Zeta, chiudiamo così la nostra mezz'ora assieme. Grazie mille a voi che avete ascoltato. Vi ricordo tra l'altro che potete interagire con questo programma scrivendo ai canali ufficiali di Tecnoclassic su Instagram e Facebook, cercando semplicemente Tecnoclassic, ma anche scrivendo a Radio Peter Pan o scrivendo ai protagonisti di questo programma, Luca Antolini e Marco Corti. Perché vi dico di scriverci?
1: Perché in questo modo
0: potete anche suggerirci delle canzoni che potreste magari poi ascoltare
1: in diretta su Radio Peter Pan.
0: Quindi provateci, consigliate,
1: chiedete.
0: Prima mezz'ora andata, pubblicità,
1: ma la techno continua.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini e Marco Corti.
1: Peter Pan.
3: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
17: You don't know, now you know.
10: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
9: Tecnoclassic.
0: Bentornati, siamo quelli di Tecnoclassic. Di nuovo buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a quelli che ci ascoltano
1: in streaming, in podcast, in qualche piattaforma streaming. Noi ci siamo, ragazzi, vogliamo condividere con voi
0: un po' di scuola di techno.
1: I docenti sono Luca Antolini e Marco Cordi. Nella prima mezz'ora ci hanno fatto sentire un po' di melodic techno,
0: poi una zona new classic, poi basso in levare, adesso zona trance.
1: Tutta a 138 bpm c'è Push con Universal Nation.
0: Subito dopo Paul Van Dyk con For an Angel.
1: Go! A chiudere Ricky Phobis, No Regular.
0: Attenzione che arriva la grande botta.
2: Tecno Classic con Luca Antolini.

0: velocità, ma non è tutto, perché continuiamo ad aumentarla sta velocità.
1: Dopo la zona trance classic, adesso invece zona hard trance.
0: Rimaniamo all'incirca negli stessi anni, rimaniamo anche alla stessa velocità, ma lo facciamo con tre canzoni di questa portata.

Bad Disciples con Fly nel remix di DJ Gollum e DJ Yanni, prima invece Commander Tom con RMI, Mirko Milano Mix, ad aprire The Devils con The Six Gate dal 1999. Non è finita qui!

0: Hard Trance 92.000 si continua a pestare con Reezy and Busy Struggle for Pleasure.
1: Subito dopo Legend B con Lost in Love
0: e a chiudere D-Rex con Soylent Green.

0: puntata e poi chiuderemo con la ciliegina sulla torta, ma
1: ci arriviamo tra un attimo. Prima vi dico che canzoni abbiamo appena ascoltato. Erano
0: D-Rex con Silent Green, prima invece Legend B con Lost in Love, ad aprire Reezy and Beezy con Struggle for Pleasure.
1: Zona Hard Trance 90-2000 e adesso invece zona Hard Style.
0: Si va a 150 bpm, lo facciamo
1: con il navigator Luca Antolini
0: insieme a Zatox. Questa è Open Your Mind dal 2018.
2: The only truth that exists is what we believe.

0: Livello altissimo, 150 bpm con Zatox insieme a Luca Antolini. Questa è Open Your Mind, la hardstyle track che chiude questa puntata di Tecno Classic. Grazie a tutti voi che avete scelto di ascoltare questo programma. Grazie a Luca Antolini, grazie a Marco Cordi, grazie a quelli che ci hanno consigliato delle canzoni, che ci hanno suggerito delle tracce che vorrebbero ascoltare qui su Radio Peter Pan. Va benissimo, seguiteci, scriveteci, taggateci, fate le stories, a noi fa sempre piacere. Questa puntata è terminata, quindi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.

0: Sport.
1: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: The second

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: What?
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.